nel mio paese. Salutiamo Stefano da Messina, in realtà lui è di Messina, sta ritornando al suo paese, di ritorno da Firenze. Ciao bello, balla lì. Ciao anche gli amici del bar Mipa di Ordona e

0: Martina, DJ.
1: Balla lì, Daniele. E poi ancora c'è Renatone da Porto Gruaro che si sta commuovendo ascoltando la discoteca nazionale. Davvero, Renatone, ti vogliamo bene. Ciao, bello, balla lì. C'è anche Gino, la guarda.

Saint-Tropez. C'è Salvo lì ad Augusta. Sì. E poi salutiamo Maria Rosa che ha finito le sue vacanze in Ugento, ritorna verso casa, arriverà nel

Balla con noi anche Salvatore dal Belgio. Ciao Salvatore, che ci piace a tutto l'ore. Ciao anche a Rocco da Cittanova, Reggio Calabria. Ci segue da ormai 35 anni, quindi è un nostro fedelissimo ascoltatore. Grazie Rocco, balla lì. E poi

0: Toto e Sauto. Wow. Ciao da Steve di Bassano.
1: Ciao bello, salutiamo gli amici di Bassano. 378-378-1025 le notte giovane con la discoteca nazionale. Sempre in disco mobile ad Albano Laziale Roma c'è Fabrizio che balla con noi.
2: Are you ready?
3: Yeah, yeah.
1: Sautufau.

0: Direttore da Castelvolturno, che questa sera stanno volando con l'unica radio che conta, RTL 102.5, con l'unico programma del sabato sera, la Discoteca Nazionale.
1: E ancora per voi Manu Dani Guarda, un abbraccio tutto da Ele, Manu e Filippo. E la musica, la musica, la musica!
0: E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. 378-378-1025. Attenzione qua, bombola, bombo cia cia cia, te la ricordi?

0: sicuramente è Marian da Ottawa che ci sta scrivendo al 378-378-1025.
1: Saluti dal Mamixology Bar.
2: Ciao!
1: Ciao RTL!
2: Ciao!
0: Ciao belli, balla lì, 378-378-1025. Mandiamo altri saluti a Marzia Mauro da Calzignano Terme, Padova. E poi gli auguri a Giovanni che compie 11 anni, Angelica 12 anni da parte di Baldo, guardia giurata. E poi Mac e Emma che sono in disco mobile direzione Ivrea dopo una partita di basket. Ciao ragazzi, buon rientro. Ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo di RTL 102.5, la discoteca nazionale, ogni sabato mezzanotte e tre. In console, Mr. DJ Sautufa.

Senti qua che cosa sta arrivando. Le 2.24, questa è RTL 102.5, uno dei dischi più ballati del pianeta, ancora oggi. Vabbè, voglio salutare Maurizio,

0: RTL 102.5 378 378 102.5.
1: Disco Mobile Prato, direzione Firenze, Matteo, Carmelo, Aldo, salutone a tutti quanti, amici amici,
0: amici amici, e poi ti rubano la bici, è sempre così. Salutiamo anche Emanuele, Anita, Paolo, Milena, Ludovico.
2: Otro sonso bonito che aveva un San Juan.
0: Vanno a Ischia.
2: Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van.
0: Contrada Ischia Foggia.

0: RTL.
1: Saluti da Eric, direzione Milano, all'altezza di Lago Negro.
0: Ah, ciao bello, buon viaggio. 2.36, in console c'è Mr. DJ Sound to Foul.

0: ciao bello. Ciao anche a Dilaria, Claudio e Nadia, invece loro ballano con noi da Matera, sempre al 378 378 1025.
1: Buonasera, discoteca nazionale, siete fortunati.

0: il pianeta, ragazzi.
1: È la musica, è la musica. Saluti RTL. Saluti Matteo.
2: Aldo.
1: Da Prato, direzione Firenze, va. Villa Vittoria.
0: Beh, va, che bella compagnia. Ciao anche a Sofia da Bologna, Barla Saletta Orsara e poi ancora from Orlando, Florida, USA, Fernando and Beata. Thanks for listening.

0: Caccia di Firenze, di solito sono Sara da Signa e Sofia da Bologna che a quest'ora mandano sempre messaggio verso la fine della discoteca razzale. Bello, grazie comunque. 378-378-1025.
1: Un saluto ed un abbraccio agli amici e colleghi della discoteca nazionale da parte di Jack Musto DJ. Il rientro dopo un evento pazzesco. Adesso si va a casa e domani si ricomincia. Ciao a tutti.
0: E vai, è un capirulan di emozione.

dedicato a quella persona che dalla provincia di Varese prima ci ha mandato un messaggio dicendo che stava festeggiando il suo 61esimo compleanno. Chissà quanti ricordi di questa canzone nella versione originale che si ballava quando si facevano le feste, no? Ascoltavamo i mobili.

0: Quanti ricordi, eh? Mamma e papà vanno via il weekend, facciamo una festa? Mamma, come conciavamo quelle case, che bei ricordi. Allora, salutiamo anche Alessia, Camilla e Aurora che ballano con noi da Milano, e c'è un'altra persona da Bologna, Fabio, eccolo qua, Fabio. Ciao Fabio, balla lì.
1: Ciao Andrea, ciao RTL, un salutone da Eugenio e Veronica, disco mobile, rientro da Giardini Naxo a Catania, ciao e una buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao bello, salutiamo gli amici di Giardini Naxo e anche di Catania naturalmente.

Che meraviglia. Qualcuno ha scritto riportate a Mykonos. Dai, facciamo una cosa, ricominciamo dall'inizio l'estate, facciamo che è il 1° luglio. Va bene? Preferite così?

0: 378 378 105, numero da memorizzare, perché qui non si ferma mai nulla, la discoteca nazionale torna fra 7 giorni grazie a Sautupau. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No. Noi ci risentiamo domani con i Nottamboli. Ciao. Anche a Tramonti, in provincia di Salerno, sono quasi le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti precipitando da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste, in provincia di Foggia, durante una festa di nozze. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il genitore è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. I migliaia hanno manifestato nelle città spagnole, almeno 5 arresti e 9 agenti feriti a Siviglia negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie russe dopo il monito di Mosca, che ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare Kiev in previsione di nuovi massicci attacchi. Intanto il paese avrebbe bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto per continuare a resistere all'invasione russa. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai, lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'alto altoatesino è fuori dalle competizioni dal trionfo di metà luglio a Wimbledon. Alle 9 si corre invece il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, la gara si disputerà però in Malesia. Pole per Verstappen su Red Bull, prima fila anche per la Ferrari di Lewis Hamilton. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, e sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole, Burbera e Ronco Scrivia in direzione Genova, e sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
3: 102.5. È andato?
4: Mi distruggi così.
3: Ma io mi guardo. T'ha distrutto?
5: No, no. No. Ho dormito.
3: E infatti, yes.

0: Amici, buonanotte, buonanotte Italia, 3-2 minuti di domenica 4 ottobre, questa è RTL 102.5 e noi siamo quelli di Malanotte No. Che cos'è questo? Il cavallo?
1: Questa qui era una delle gocce di acqua che cadevano in un buco concentrico che facevano un rumore strano che aveva...
0: E che comunque è evocativo. È un suono evocativo,
1: sì,
0: è vero.
1: Ognuno immagina ciò che vuole.
0: Esatto, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, la colonna sonora della vostra notte nel weekend. Esatto.
2: Questa notte vi sento belli pensosi, cioè.
0: Riflessivi.
2: La notte è pensosa.
0: Allora, questa è una notte pensosa.
2: Esatto.
0: Se vogliamo dire, va bene per me,
2: Se togli la S, diventa una notte
0: penosa.
2: Esatto.
0: Speriamo non lo sia. La voce che avete appena sentito, vabbè, la squadra è quella lì. Andrea Tuzzo al microfono,
2: esatto.
0: I fratelli Bella che si occupano della regia, Manuel per quella radio e David per quella video. Signori,
1: ma siamo intercambiabili.
0: Sì, certo.
2: Sì, voi potete... che se vogliamo ci stacchiamo un braccio e ce lo cambiamo.
1: Biadesivi.
0: Vorrei dire una cosa sul concetto di biadesivo, ma andiamo avanti e ringraziamo.
2: Beh, è utile,
0: il
2: biadesivo è utile.
0: Beh, molto,
2: per
0: molto.
2: Attaccare alcune cose,
0: esatto,
2: in casa.
0: Esatto,
2: ogni tanto
0: esatto.
2: Lo uso. Sempre.
0: Funziona anch'io. E ringraziamo DJ Sautufau e Andrea De Sabato per la Discoteca Nazionale. Lo so, sapete, questo programma lo fate voi principalmente. E voi vi direte: e che ci state a fare? Vabbè, se non ci siamo noi, come si fa?
2: No, ma peraltro ti dico, Andrea, se dovessimo farlo solamente noi, apri di cielo. Cioè,
0: no, ma non si può.
2: Sarebbe un problema. Cioè, cioè aiutare,
0: no,
2: cioè, che cavolo,
0: no,
2: eh?
0: Questo è il programma principalmente che fa compagnia a un sacco, esatto, di gente, e quindi ragazzi in automatico ce la facciamo in maniera vicendevole.
1: Ce la possiamo fare,
2: Andrea,
1: ce la
2: facciamo. Il programma che accompagna,
0: esatto.
1: Accompagna cosa?
0: Ma adesso lo scopriamo. Dove? Al 378-378-1025, dove vi invito a mandare un messaggio, meglio vocale, così vi ascoltiamo. Come? Mi piace
2: vocale.
0: Questo, quando dico vocale, bellissimo, esatto. Mamma mia, ma stupendo. Oppure 02 25 15 15
1: vocale.
0: Eh no, quella telefonata, come si fa? La telefonata si può fare, non è che puoi fare, non c'è un suono.
1: Telefonata,
0: no.
1: Pronto?
0: Esatto, bravo. Telefonata?
1: Pronto?
0: Perfetto, siamo coordinatissimi, amici. E allora, power it!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: I'll be waiting, il disco di Lenny Kravitz, 12 minuti dopo le 3 del mattino su RTL 102.5. Noi andiamo da Sara, ma in realtà lei non è sola, è in compagnia. Ciao Sara, buonanotte e benvenuta.
1: Grazie, siamo qua con anche le mie amiche, stiamo tornando da Milano.
0: Ok, chi è qua? Nome delle amiche?
1: Giorgia, Beatrice e Valentina.
0: Ok, quanti ciao, ciao ragazze, quanti anni avete ragazze?
1: 22.
0: Siete state a Milano a fare serata?
1: Sì, in un bar locale molto carino.
0: Ok, vi siete divertite?
1: Sì, un sacco, però essendo di Lecco siamo dovute tornare...
0: Presto.
1: Stiamo tornando a casa.
0: Presto, sono le 3:15, comunque presto.
1: Sì, un po' presto.
0: Avete ragione, amici. Quanto vi manca per rientrare a casa?
1: Ma un 20 minuti.
0: Un 20 minuti. Ragazze, voi che cosa fate nella vita? Siete amiche per quale motivo? Come mai la vita vi ha fatto incrociare i vostri percorsi?
1: Perché, cioè, sin dalle elementari andavamo in classe insieme, poi anche alle medie, superiori siamo sempre rimaste amiche.
0: Ma che bello!
1: Siamo dallo stesso paese.
0: Quindi praticamente siete amiche da più di 15 anni.
1: E ne avete sì,
0: da tutta
1: sì.
0: La vita, da tutta la vita. Che bello! Ma,
1: esatto.
0: Ma bellissimo! E uscite sempre insieme oppure è una occasione speciale questa per qualche motivo, magari, non lo so.
1: No, in realtà usciamo spesso insieme quando magari sabato sera o venerdì sera non abbiamo altri impegni e ci piace andare anche a Milano perché ovviamente c'è più movida.
2: Milano Lecco in un'oretta arrivi.
0: In un'oretta fai, giusto? Un'oretta.
1: Esatto, un'oretta.
0: Bene. E adesso tornate a casa ognuna a casa propria oppure fate anche...
2: Pigiama party.
0: Esatto.
1: No, questa sera no, però spesso ci capita.
0: Giustamente, è giusto. Dormire
1: insieme.
0: Domani che si fa? Niente, domani è domenica.
1: Domani cioè, spezzatino.
0: Spezzatino, chi lo prepara?
1: La mamma.
0: Beh, certo.
2: Una cosa, ma chiaramente chi guida non ha bevuto, ma le altre vi siete sbronzate?
0: Fai bravo.
1: Un pochino.
0: Vabbè, ma un pochino. È andata giù la linea?
2: No,
0: ce l'abbiamo.
2: C'è.
0: E vabbè, un pochino va bene. L'importante è che chi guida, naturalmente.
2: Guida, sobrio.
0: Resti sobrio, va bene, ragazze. Vi
1: quando
0: facciamo.
1: Sempre.
0: Bravissime, vi facciamo compagnia fino sull'uscio di casa.
1: Le rivolte sane salve.
0: Sane salve, ma certo.
2: Ah, stiamo parlando la sobria.
0: Ah, cioè, brava.
2: Come si chiama la sobria?
0: Come si chiama la sobria? Che le facciamo un applauso.
1: Giorgia.
0: Brava Giorgia che porta tutti a casa, brava. Ragazze, come vi dicevo, vi accompagniamo fino sull'uscio di casa. Grazie mille e buona serata. Anzi, buonanotte
1: grazie
0: ormai.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, ciao ragazze, ciao. Meravigliosa. Avere quell'età.
2: Magari.
0: I vecchi parlano così. I vecchi, dai. Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: weekend alle 3.22 di oggi, domenica 4 ottobre. Amici, ancora buona domenica a tutti. Tanto tempo fa riflettevamo sulla questione, ma si dice buona domenica? Sì, si dice buona domenica. È tanto bello dire una domenica, canzone di?
1: Danilo e di Venditti.
0: Di Venditti? Siamo sicuri?
1: Mi pare di sì.
2: Mi pare di sì.
0: Possiamo controllare al volo?
1: Io non sono un esperto.
0: No, io non mi ricordo. È quella lì.
1: Quello che ha la testa.
0: Confermiamo. Amici, 378-378-1025 per i vocali. Meglio oppure 02-25-15-15. RTL 102.5.
3: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri

0: Cat's Eye Animal su RTL 102.5. Allora, le ragazze che abbiamo visto nel video, se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, le Cat's Eye
1: Occhi di gatto.
0: Occhi di gatto. Allora, io ho un'idea. Secondo me si sono ispirate, non so se ne avevamo già parlato, ma secondo me si sono ispirate al noto cartone animato, come li chiamiamo qui,
1: cioè,
0: in Italia.
1: Questo progetto?
0: Secondo me sì.
1: Può darsi.
0: Perché Occhi di Gatto è veramente forse uno dei anime più famosi in assoluto.
1: Questa è la produzione americana, che
0: chiedo, credo di sì, questo. Quindi, chiedo più a voi. Mentre chiedo a David, che è un appassionato del genere.
1: L'avevo censurato, scusate.
0: No, figurati, se secondo te c'è un'ispirazione all'anime originale degli Occhi di Gatto.
2: Io allora posso anche crederlo, perché c'è anche qualche
0: riferimento.
2: Qualche rappresentante. Non tanto il riferimento, perché il Cat's Eye in realtà nelle donne.
0: Beh, Occhi di Gatto,
2: è visto come l'occhio del gatto, la gatta, è comunque.
0: Quindi
2: sensuale.
0: Tu mi dici che sia soltanto quello.
2: Però c'è anche una parte di Asia all'interno di sto gruppo, come
0: è vero.
2: Origine. Dunque potrebbe essere che sia stato ispirato anche questo. Però dovrei indagare.
0: Ok, ricordiamo che Occhi di Gatto era un cartone animato meraviglioso. Per chi non lo conoscesse, erano tre sorelle che erano delle ladre bravissime.
2: Oh, oh, oh, occhi di gatto, oh, oh, oh, occhi di gatto. E questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che ha fatto un patto.
0: Esatto.
1: Occhi di gatto.
0: Un altro colpo è stato fatto.
2: Ok, bella questa.
0: Ah, bellissima, sì. Quale cantiamo tutte le canzoni?
2: Anche se io preferivo City Hunter.
0: Ma
2: tu dici perché è dello stesso autore.
0: Esatto, è dello stesso autore. Ma a proposito di donne meravigliose e altrettanto brave, Madonna su RTL 102.5, Who's That Girl?

0: Adela Enen a lei, 35 minuti dopo le 3 del mattino qui su RTL 102.5. Siamo andati ad indagare, o meglio l'ha fatto la nostra redazione nella persona di David Bella, per la questione che sai se magari potesse in qualche modo essere riferito al cartone animato degli anni 80, Occhi di Gatto. Bene, ci colleghiamo con la redazione.
1: Anche se sarebbe
0: però Accorciabro è tuo fratello. Cioè, c'è qualche legame? No. Ok, basta, chiude la trasmissione, è finita.
1: Però stavo facendo anche un altro inciso, anche se sarebbe stato molto molto interessante.
0: Esatto.
1: Stavo per dire, poi tu mi hai accorciato me, che ho accorciato te.
0: Hai ragione. In realtà
1: è in un certo senso sofisticato.
0: Ok.
1: Nel senso che deriva da un tipo di gemma chiamata Occhio di Gatto. Poi mi sono andato a cercare che è sto Occhio di Gatto, perché dice che cavolo fa. È una gemma particolare che praticamente ha un effetto ottico che di luce mobile. Cioè come se la luce
0: si muovesse. Quando guardi la gemma, la luce quando viene respinta sembra muoversi.
1: Sembra essere collegato anche a proprietà spirituali, di benessere, tutte quelle robe un po' esoteriche.
2: Questa è quella ufficiale. Secondo me le girl band c'è sempre un cat di mezzo, c'erano le Pussycat Dolls, le Cat's Eye, poi ci sono altre cazze di qualche tipo.
0: Aspetta un attimo. Era una cosa fatta bene, perché?
1: No, ma ci sta, ma va bene tutto. Buttiamo dentro qualsiasi cosa, anche la gramigna.
0: Quando c'è da fare caciara, potete chiamarci, noi siamo i primi.
1: Esatto, cioè, no, detto questo, per fare una chiosa.
0: Sì, chiosa. Chiosala.
1: Osa. Io non oso.
0: Vabbè, chiosala.
1: Ok, niente, per fare questa chiusura, sembra che comunque il tutto sia collegato a quello, però è anche vero che il gatto o la gatta è qualcosa che normalmente
2: tetto che
1: nella sensualità
0: è vero. Si
1: accoppia di più alla donna,
0: anzi, però io
1: che
0: per...
1: all'uomo. Io c'è degli occhi di gatto a un uomo.
0: Per chiudere davvero, ciao, io direi gattone. io citerei il trap Giovanni Trapattoni e direi: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves, che non ce la metti una bella ballata rock alle 4 meno un quarto di domenica mattina. Perfetto, perfetto, perfetto. E ma ci poi, sono dei vocali, dimmi.
1: Different Kind of Happiness, cioè un modo diverso,
0: diverso di essere felici, della felicità. Sì, sì,
1: ognuno
0: sì,
1: è felice a modo suo.
0: Certamente, per fortuna direi.
1: Noi siamo felici con i messaggi vocali.
0: Esatto, vai.
2: Ciao Andrea, a proposito dello spezzatino menzionato dalle ragazze.
0: Sì.
2: Ieri sera spezzatino di Angus con soffritto su letto di cipolle bionde e sottocoperta di cipolle di Tropea, patate di Avezzano e passata di pomodoro rigorosamente del mio orto. E non ti dico poi cosa ne ho fatto con il pane cotto a legna di mia nonna. Ancora ho i postumi.
0: Ce credo. Beh, comunque mangiare così bene è una fortuna.
1: Cioè, non ho fame, non mi ha fatto venire fame solamente perché prima di iniziare, ma la notte no, ho mangiato.
0: Per fortuna, no, invece a me è venuta lo stesso nonostante abbia fatto colazione, ma io dico che mangiare così è una fortuna perché magari chi vive in città, come me ad esempio, fa un po' più di fatica a trovare certi prodotti e soprattutto costano molto. Ma vabbè, ma comunque sono situazioni che conosciamo ormai da tanti anni. C'è un altro messaggio. Sentiamo.
3: Uè grandi!
0: Grandi in che senso?
3: Buongiorno, buongiorno amici miei, buongiorno. Sempre operativo, sempre in pattuglia e sempre su RTL. E sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
3: Un saluto da Ivano.
0: Ciao Ivano, sempre Forza Napoli.
4: Buenas noches, amici della Snoches!

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, pochi minuti alle 4. C'è un vocale importante, mi sa.
1: Sì,
0: Manu.
1: Sì, anniversario.
0: Sentiamo.
2: Sì, sì. Ciao RTL, sono Emanuele di Recuaro Terme.
0: Ciao Emanuele. Vicenza.
2: Voglio fare gli auguri di anniversario del 34esimo anniversario di matrimonio a mia moglie Roberta.
0: Che bello.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ma ciao, ma che dolcezza. Ma
1: entrambi,
0: ma sì. Oh, 34 anni di matrimonio.
1: Che condanna.
0: Dai, Ma David, ti vuoi dire qualcosa per favore? Condanna. Ma non è vero.
1: Allora, io sono aperto a tutti i punti di vista. Nel senso
0: sposato anche.
1: Cioè, sì, nel senso che alla fine per me non

0: è una condanna, ma però se per lui lo è,
1: certo, per carità,
2: non sono sposato.
1: Siamo sicuri che per Emanuele, i 34 anni, esatto, con sua moglie Roberta, non sono per niente
2: tra
1: una
2: l'altro
1: condanna.
2: Credo che stiano insieme in questo momento, stanno lavorando al panificio insieme.
1: E allora li abbracciamo tutti e due.
2: Stanno sempre insieme, che condanna.
1: Allora, io gli dedicherei questa canzone, che non è una canzone d'amore, ma quanto è bella. La sentite? Allora, vi diamo un po' di energia per lavorare al panificio, ragazzi,
2: Sì, sì.
1: Questa canzone, ad esempio, è la preferita di Kimi Antonelli prima,
2: ragazzi,
1: di un gran premio.
2: Sculacciate bene la pasta.
1: Esatto, un po' di rock and roll, 5 minuti alle 4. Ma sentite qua che meraviglia. Loro sono gli AC/DC, un po' di rock australiano. E questa è Thunderstruck. Yeah!

0: prima, questa è la canzone preferita di Kimi Antonelli prima di salire in macchina e mettersi alla guida della sua Mercedes in Formula 1. Tra l'altro alle 9 oggi ci sarà il Gran Premio del Bahrain in Malesia, però abbiamo già spiegato ieri come mai ovviamente in Bahrain si è preferito non andare e è stato trasportato tutto ciò che era in Bahrain in Malesia. Non ti sento, scusami.
1: Da quelle parti magari proprio, ci stanno degli oggetti non identificati e quindi è meglio evitare.
0: No, intendevo dire che tutto l'ambaradan che era stato pensato per essere esatto in Bahrain è stato trasportato in Malesia. Alle 9 si parte.
2: Il famoso Gran Premio del Bahrain in Malesia.
0: Esatto. si parte alle 9 e seguiremo naturalmente, essendo media partner della Formula 1 su Sky, la partenza con la voce del capitano Carlo Vanzini. Verstappen davanti accanto ad Hamilton, poi dietro Antonelli e Leclerc.
2: Scusa, io farei un'opzione, scusa, perdonami, la dovevo dire.
0: Vai.
2: Io farei il Gran Premio di Monza a Imola.
1: Ah, certo.
0: Vabbè ragazzi, a posto, sì. linea al giro. Anche a Casargo, in provincia di Lecco, sono le 4 e un minuto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto colpisce il ponte nord della capitale ucraina. Il presidente Zelensky si dice pronto ad aumentare gli attacchi alle raffinerie russe. Donald Trump invece avrebbe usato 20 milioni di dollari dei contribuenti americani per creare una campagna pubblicitaria autocelebrativa, non solo in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese, ma anche per fronteggiare il forte e continuo calo nei sondaggi. A rivelare la notizia è il New York Times. Per la Casa Bianca si tratta invece di servizio pubblico. Marcello Foïs, con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. I voti espressi sono stati 282 su 300 della giuria popolare di lettori anonimi. E Yannick Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica saltando il Master 1000 di Shanghai. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di restare in prima posizione nel ranking. È tutto traffico.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate, riapertura prevista alle ore 6, e sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Qui la riapertura è prevista alle ore 8. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Di nuovo buonanotte a tutti, 4 e 3 minuti, domenica 4 ottobre, questa è RTL 102.5, malanotte no fino alle 6 del mattino, Andrea Tuzio e Fratelli Bella e... Oh raga, è 4 ottobre dicevo, giusto?
1: Oggi è il 4 ottobre, sì.
0: Bene, quindi domenica. Estate basta, siamo d'accordo?
1: Estate fresca.
0: Nonostante ci sia ancora un po' di caldino, no? In alcuni punti
1: freddo.
0: Dell'Italia, beh a quest'ora sì, ma c'è gente che non la smette.
1: Di fare che?
0: Ciao RTL, un caloroso saluto dalle spiagge calabresi.
1: Ah.
0: Precisamente Soverato.
1: Vabbè, ragazzi,
0: io sono stato Soverato. Grazie per la compagnia, siamo qui apposta. Ti immaginiamo sulle spiagge calabresi a goderti questa notte.
2: Con la raiolina.
0: Esatto, con la brezza marina.
1: Ma ti fai il bagnetto? Al mare?
0: Secondo me si può.
1: Ma
0: anche
1: io,
0: a questo.
1: Io non ce l'avrei sto coraggio. Però.
0: Nemmeno io. 378-378-1025 oppure 02 25 15 15. Power It, Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Be Started, Simply Red, 4 e 11 minuti su RTL 102.5. Manu, me lo confermi che c'è un vocale ancora?
1: Sì.
0: Vai, sentiamo.
2: Ciao amici della notte di RTL. Beh, io sono ancora in giro in braghette in realtà.
0: No.
2: E comunque quando facevo le stagioni in Costa Smeralda, mi ricordo che noi, almeno del nord, sì, del posto no, ma il bagno lo facevamo fino a fine ottobre.
0: Ah sì?
2: Avete visto premio Campiello al Lido di Venezia ieri? Che sorpresa! Andrea Pasticcio, ciao amici!
0: Il premio Campiello, che cos'è per chi non lo sapesse? È un famosissimo premio letterario istituito tantissimi anni fa, credo che intorno agli anni 60, inizio degli anni 60. Ieri se l'è aggiudicato lo scrittore sardo Marcello Fois con il suo libro L'immensa distrazione. Naturalmente sono andato a leggere il titolo del libro perché non lo conoscevo, lui è sardo. A proposito di questo, io ne approfitto per dire una cosa. Personalmente ho scelto già da agosto, ma anche a settembre, lo sto provando a fare sempre, tutti i giorni, di leggere almeno 10 pagine di un libro ogni giorno.
1: È un buon
0: perché
1: proposito.
0: Siamo, ma semplicemente per un motivo, sono sempre stato un lettore, ma che cosa succede? Dato che siamo bombardati da contenuti velocissimi, anzi iperveloci, e che ci quasi aggrediscono quando apriamo un qualsiasi tipo di social network, quello rallenta un po' tutto e al nostro cervello, secondo me, fa bene a rallentare. Grazie ad Andrea che ci ha dato questo spunto. E ogni tanto sentitevi anche un po' la radio, eh? Non guasta mai. Anzi, forse è quella che vi rallenta un po' di più, soprattutto se c'è Napoleone, Cucumari.

0: You Too, Every Breaking Wave, 20 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Ci scrive Simone, che lavora all'ATAC. E che tu hai parlato con Simone, giusto, Manu, fuori onda?
1: Sì. Okay. Abbiamo fatto due chiacchiere. Lui non poteva chiacchierare con noi perché era un po' incasinato.
0: Naturalmente. Ci scrive: buongiorno ragazzi, ma non diciamo niente che oggi è giornata doppia per chi lavora, che è in San Francesco. Allora,
1: vabbè, posso dire io, Andrea non ne parlava perché lui ha partita IVA, quindi no, però, lui non guadagnerà niente, un centesimo in più.
0: Non ne facevo una questione pecuniaria, ma ci mancherebbe altro, non sono così venale, anzi. Però sottolineo il fatto che oggi, 4 ottobre 2026, è tornata ad essere una festa nazionale, perché San Francesco è patrono d'Italia. Quindi, rosso sul calendario.
1: Quindi, per
0: rosso sul calendario è già domenica. Lui intende che è giornata doppia perché guadagnerà di più, perché, spieghiamo velocemente, oltre ad essere domenica a fare il notturno,
1: esatto,
0: c'è anche il fatto che sia appunto un
1: festivo, che come, che ne so, una ricorrenza
0: come Natale,
1: come il Natale,
0: perché è rosso sul calendario in tutta Italia, esatto. Quindi, per questo lui dice oggi è doppia,
2: è un double red.
1: Quindi vale anche per me e per David. Guadagneremo qualche 10 euro in più oggi.
2: Scusa, no, qualcosa in più. In più,
0: perdonatemi. Offritelo un caffè.
1: Sì.
0: A chi invece questa cosa non può.
1: Scusa, io gli offro il caffè anche se non guadagno.
2: Esatto, Andrea, non è che quello.
0: Grazie. Cioè, lo so che siete persone meravigliose. Scusatemi, ho avuto un attimo. Sai, sono raffreddato.
1: Quando non c'è la chiavetta carica, fai il caffè.
0: Va bene, amici, fate anche voi come Simone. 378-378-1025, ci sono. Anche i vocali, no, che potete, esatto, mandare tranquillamente. E più tardi però volevo affrontare il tema, anche perché ce l'hanno chiesto, noi facciamo sempre così. Dice: ma Sinner non gioca neanche a dove? A Shanghai.
2: Sì.
0: Ne parleremo dopo con il nostro inviato a Shanghai, vero? Eri lì.
2: Diciamo così, vabbè, io sono inviato ovunque.
0: E quindi a posto.
2: Ne
0: parleremo tra poco, corretto? Sì. Ma a posto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Tron, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci del

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica alle 4:30 del mattino. Tra l'altro abbiamo già detto che il video è molto bello, se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre ci sono tutti degli spot della città di Milano e anche il palazzo dove vivo, volevo dirlo. Vabbè, oh, sono anche io protagonista del video di Ernia che abbiamo appena passato, perché viene inquadrato proprio il terrazzo di casa.
2: Un protagonista involontario.
1: Involontario.
2: Eri fuori a prenderti il sole nudo?
1: Non lo so, può darsi, lo spero più che altro, però è di notte, quindi...
2: Infatti si è visto che è un po' di nudità.
1: La tintarella di luna prendevo.
2: Tu?
1: Sì, sì, tintarella color latte.
2: Ah, si è messo bene, cavolo.
1: E non hai visto niente, amico. Vocali, grazie.
3: Andrea, Manuel, David, buongiorno, buona domenica, Valeria da Monastier. Oggi è San Francesco, buon onomastico al mio genero preferito che si chiama Francesco. A tutti i Franceschi del mondo, ciao, bellissima giornata a tutti, bacio, bacio, bacio. Sono un po' rincoglionita, mi sono appena alzata.
1: Non preoccuparti, ciao, ciao Valeria. Io direi che puoi lasciare questa base anche per il messaggio di Franco, se non sbaglio. Vai.
4: Buongiorno a te Andrea,
1: buongiorno,
4: ciao
1: buongiorno,
4: Manu,
1: buongiorno.
4: Ciao Divi, ricordiamoci che oggi è San Francesco, patrono d'Italia, è anche il mio santo, quindi va bene così, auguri, certo. Di buon onomastico a tutti i Franceschi,
1: tutti.
4: Francesco e Franco, un abbraccio a voi tutti,
1: ciao.
4: RTL anche mia.
1: Ciao Franco. Il momento almanacco era importante,
4: sì.
1: Oggi soprattutto, perché ritorna, ripetiamo, ad essere festa nazionale il 4 ottobre per San Francesco.
2: Non potevo non metterla,
1: no,
2: ho sentito la nostra amica
1: Valeria,
2: cioè era proprio l'almanacco.
1: Perfetto, signori, e per l'almanacco di oggi abbiamo terminato,
2: esatto,
1: va bene?
2: Sì.
1: A posto.
2: Adesso
1: così,
2: ci accompagneranno,
1: grazie.
2: Timbaland che ha prodotto la brava Nelly Furtado.
1: Esattamente, e questa è un pezzone, questo qua, Say It Right su RTL.

0: Le ali, Max Pezzali, la sua nuova canzone che anticipa l'album, il nuovo naturalmente, che uscirà il 30 di ottobre. Tra l'altro questa canzone sarà anche colonna sonora della seconda stagione della serie TV dedicata proprio agli 883. La seconda stagione si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est, proprio come il loro secondo album, perché la prima stagione si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno, come il loro primo album, in uscita su Sky il 9 di ottobre. È da vedere assolutamente. Se non avete visto la prima, recuperatela, perché ne vale la pena. Per chi è cresciuto negli anni 90 come il sottoscritto e quindi si è innamorato degli 883, ma proprio è da non perdere assolutamente. Torniamo alla questione San Francesco, perché oggi, ripetiamo, è festa nazionale, San Francesco 4 ottobre. Sentiamo un vocale.
1: Ciao ragazzi, Giacomo da Cremona. Oh, era una vita che non sentivo più la musichetta dall'almanacco, dalle elementari tipo. Lo ascoltavo prima di Kenny il Guerriero. Ciao a tutti, RTL anche mia.
0: Aspetta, cioè, perché prima di Kenny il Guerriero? A questo punto chiedo a tuo fratello David.
2: Ma scusa,
0: perché prima?
2: In Rai facevano Kenny il Guerriero.
0: Ma che ne so?
3: Ma in Rai Kenny il Guerriero, che no, io sappia, non l'hanno, è sempre stato fatto in TV locali,
0: sì,
3: molto locali,
0: sì,
3: molto,
0: cioè,
2: magari
3: produzione low peraltro produzione low budget.
0: Bravo,
3: molto
0: bravo.
3: Infatti vero, si racconta la storia, se volete poi la racconteremo. Vai. Dei doppiatori, sai che Cigliano, se non erro, era uno dei doppiatori principali della serie, che gli facevano le voci e arrivavano i testi di praticamente erano una sorta di traduzione della traduzione,
0: sì,
3: dal giapponese all'inglese,
0: vero,
3: dove loro prendevano e reinterpretavano, e a volte uscivano degli strafalcioni.
0: Guarda,
3: assurdi. C'è un video dove si prendono in giro da soli, dove c'è Merluzzo, se non
0: sì,
3: erro,
0: sì, sì, Maurizio Merluzzo,
2: esatto.
0: Salutiamo
2: Merluzzo.
0: Salutiamo, io l'ho anche intervistato in un mio podcast un paio d'anni fa, per di una simpatia strabordante, ma poi bravissimo.
2: Poi
0: ragazzi,
2: anche la bestia, diciamo, faceva tosto.
3: Sì,
0: mamma
3: tosto,
0: mia. Un omone gigante.
2: E tornando all'almanacco,
0: sì,
2: il nostro amico che ci ha mandato un messaggio vocale, cioè non solo l'hai risentita, ma la tua voce ci abbiamo messo sopra.
0: Non so,
2: capisce?
0: Se io lo registrerei e me lo terrei caro.
2: Qualche giorno, someday.
0: Esatto, someday, proprio così. Così si chiama appunto la canzone degli One Republic. Someday.

0: Marragué, il disco nuovo, Casini, alle 5 meno un quarto del mattino. C'è un chiarimento sulla questione suono della musica, scusatemi, dell'almanacco e Kenny il Guerriero, perché giustamente non ci tornava la questione.
1: Qui, ritorniamo a questa musica.
0: Esatto, è meraviglioso.
1: Ci tormenterà.
0: Oggi va bene. Sentiamolo.
2: Sì, avete ragione, vi do un leggero chiarimento.
0: Grazie.
2: Arrivavo in cucina prima di andare a scuola a fare colazione, mia mamma stava guardando l'almanacco, non si poteva cambiare canale, quando era finito cambiavo, andavo su una televisione locale, penso fosse Odeon all'epoca, dove c'era Kenny il Guerriero. Tra l'altro è stato suonato al concerto dei Metallica a Bologna, la sigla, questo per dire, da una televisione locale dove è andato a finire. Ciao a tutti.
0: Capiamo.
1: Peraltro hanno suonato quella, la versione italiana.
0: La versione italiana,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, non quella, non You Are Shocked.
0: No, questa. Vai.
1: Chi mai

0: bene.
1: Vai.
0: Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà?
1: Mamma mia,
0: tutta
1: ragazzi,
0: la parte, e poi Ken, sei tu un fantastico guerriero.
1: Che meraviglia, ragazzi. Siamo, abbiamo fatto un attimo Back in the Days. E lo facciamo anche con la musica, con RTL 102.5, perché torniamo un po' indietro.
0: Mitico Robert.
1: Mamma mia, questa ce la godiamo forte. Sì. Alzate il volume.
2: Questa mi piaceva.
1: Quanto torniamo indietro?
2: Anni 90. 20-30 anni.
1: Quasi 30 anni fa. Quasi 30 anni fa. Questa canzone ha fatto la storia della musica dance.
2: Il mio vinile è consumato, è diventato bianco, talmente tanto esatto, è stato consumato.
1: E del clubbing, naturalmente. Alzate il volume, che facciamo fare un po' di risveglio muscolare con Robert Miles e la sua Children.

0: Saif, parlare d'amore, pochi minuti alle 5 del mattino. Ci avete chiesto un po' di tempo fa, una mezz'oretta fa, credo, qualcosa prima.
1: Sì, più o meno.
0: Della questione Sinner, perché notizia di ieri che non giocherà neanche a Shanghai. Dato che noi siamo degli appassionati, nonché seguiamo il tennis in giro per il mondo,
1: sì,
0: grazie al nostro inviato.
1: Il tennis ultimamente, l'unico che ci sta dando soddisfazione è in un challenger Bellucci, per ecco. Il resto
0: è un
1: roba,
0: momento un po' sincero. Vabbè, ma tanto
1: un po' così, però vabbè,
0: non ci allarmiamo, non ci allarmiamo.
1: Esatto.
0: E la questione è Sinner, non giocherà neanche a Shanghai. Grazie a David seguiamo il tennis un po' sui generis, come piace fare a noi.
1: Esatto.
0: Ogni volta che ce n'è la possibilità. Allora, Sinner non giocherà Shanghai,
1: no.
0: Lo ha detto, il problema al ginocchio a quanto pare ancora non è risolto. E le cose dovrebbero fermarsi qui, giusto?
1: Allora, sinceramente, per quanto mi riguarda, sì, anche perché lui parla
0: per
1: poco.
0: Me. Esatto. Cioè, e dovremmo rispettare.
1: No, no, non è tanto quello. Il discorso è che speculare non ha senso.
0: Ah, bravissimo.
1: Esatto.
0: Perché io volevo aggiungere una cosa. Sui giornali si leggono, e non soltanto, si
1: minchiate.
0: Leggono delle cose.
1: No,
0: minchia. No. Delle riflessioni estremamente complesse, complicate, addirittura che tirano in ballo ancora la questione Clostable.
1: I teoremi.
0: Ripetiamo, assolto. Totalmente.
1: No.
0: No, io parlo di. Che,

0: Sì, da un punto di vista giuridico esatto. È la cosa è diversa.
1: È
0: ma
1: un
0: lui
1: po' più complessa
0: non
1: la cosa.
0: Ha commesso il non fatto lui, no, fondamentalmente.
1: La stessa WADA ha ammesso che lui non ha commesso doping.
0: Quello volevo
1: però
0: dire.
1: Però è sì, una questione sì. giurisdizionale, esatto, tecnica.
0: Che... Cosa che non c'entra niente col fatto che si sia fatto male al ginocchio.
1: Esatto.
0: Sentivo addirittura una riflessione, il racconto di un giornalista, non dirò chi, non dirò dove
1: no,
0: scrive,
1: vabbè,
0: così, non c'è problema, per carità il suo lavoro fa benissimo, secondo me quella è pornografia, proprio pornografia,
1: sì,
0: è un'esagerazione, un'esasperazione.
1: Ho capito cosa vuoi intendere.
0: Allora,
2: cioè, non
0: allora,
2: ci sono minchiate, però esagerazioni.
0: È stato sgamato Sinner a Lione. Una volta che era a Lione, una fan... ha fatto una foto all'interno di un ristorante, taggando il ristorante, c'era Sinner in questa fotografia. Questo giornalista ha raccontato che si sono messi su un Google Maps a cercare dove fosse il ristorante e hanno visto che era vicino alla clinica dove c'è questo grosso luminare del ginocchio che addirittura ha operato tanti calciatori della Juventus. Dov'è che si va a curare Sinner? Al Jay Medical.
1: Sì.
0: Hanno rimesso insieme tutto questo e hanno detto è lì perché il problema al ginocchio, cioè questa pornografia, questa attenzione secondo me è un po'
2: cioè,
0: esagerata ed eccessiva, chi se ne frega se è vero,
2: se non lo dice lui,
0: ma a noi dice? Ma a noi che Sinner è a Lione a farsi curare il ginocchio,
2: speriamo,
0: ed era in chi se ne frega,
2: speriamo che non ne abbia,
0: lui ci ha detto che non gioca a Shanghai, lo aspetteremo, è il numero uno al mondo, il
1: sì.
0: più grande sportivo
1: sì.
0: italiano mai esistito, lasciamolo in pace,
1: c'è
0: per
1: da dire, c'è da dire che il tennis in questo periodo sta attraversando un periodo un po' particolare, perché dopo i Big Three o Big Four, come lo vogliamo definire, c'erano questa ambivalenza tra Sinner e Alcaraz, il fatto che manchi uno o manchi l'altro per loro è quasi perdere la notizia,
0: sì,
1: dunque
0: ragazzi,
1: non è giustificazionismo, però
0: no,
1: da un lato
0: so.
1: Comprendo il fatto che il tennis viva molto di questa roba ormai, come anche lo sport in generale, la critica sulla nazionale fa una partita, poi, cioè sono quelle robe lì che a me non piacciono, io non le
0: neanche
1: seguo, però esistono.
0: Chiudiamo con noi qui Yannick, ti aspettiamo e basta.
1: Sì.
0: Prenditi tutto il tempo che vuoi.
1: Ah, sì.
0: Arriva Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.

0: The Ladies of Tramp, Frank Sinatra, Luther Vandross, Lidia Gio. Anche a Giarre, in provincia di Catania, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Continuano le indagini dopo il fallito attentato al volo Fly Dubai. Nelle scorse ore sono stati interrogati due copiloti maldiviani che condividono lo stesso stabile di Hammam al-Ammani. Intanto sui social del copilota sospettato di attentato terroristico sono stati pubblicati e poi rimossi a poche ore dall'incidente due post sospetti. Dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi, ha affermato Giada Boccellari, la legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Dallo stretto di Ormuz oggi passa più petrolio di quanto ne passasse prima dell'inizio del conflitto, lo ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, secondo quanto riferiscono i media americani. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai, lo ha annunciato il campione azzurro sui social. Il motomondiale, oggi alle 7 ore italiane, il via al Gran Premio di Moteghi della MotoGP, lo spagnolo Martin partirà dalla pole position, ieri Marc Marquez ha vinto la gara sprint. E si corre anche in Formula 1, Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. In prima fila anche la Ferrari di Lewis Hamilton. È tutto per questa edizione, ora arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Riapertura prevista alle ore 6 e sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. Qui la riapertura è prevista alle ore 8. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5 e 3 minuti di domenica 4 ottobre. Festa nazionale, esatto, da festa. Oggi San Francesco, patrono d'Italia, ritorna ad essere una festa nazionale, quindi...
4: A tutti i lavoratori dipendenti che lavorano oggi in paga doppia!
5: E a chi si chiama Francesco?
0: Tanti auguri!
5: Paga tripla!
0: No, scusa. No, offre il caffè! Esatto. Almeno dovrebbe. Certo. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo, vogliamo ascoltarvi. Questo programma lo fate voi. Anche allo 02 25 15 15. Power It, che bella vita!

0: Relax, take it easy, mica 10 minuti dopo le 5 del mattino. Questo spero sia anche, come posso dire, uno sprone, un augurio per la vostra domenica.
1: Relax, take it easy, sembra buono.
0: Dai, poi la domenica. Sì, poi la domenica, figurati. Speriamo.
2: Non state nervosi, tranquilli, rilassatevi.
1: Cioè, vi si alza la pressione.
0: Mamma mia.
1: E poi dovete prendere il Giant, là, come si chiama?
2: La rodopina
1: per la pressione. No, dai.
0: Ascoltate RTL 102.5, rilassatevi un pochino. Sentiamo un vocale.
3: Ciao amici della notte. Allora,
0: sì.
3: Domenica di motorsport, 7 e 9 del mattino.
0: È vero.
3: Skygo attivato.
0: Bene.
3: Schiccetta con frittata con cipolle, mutandone a scellare, birra ghiacciata, rutto libero. Sono pronto per oggi. No, sono al lavoro. Andrea Pasticcio di Firenze.
1: Infatti era molto fantoziana come cosa.
0: Esatto.
1: Infatti è al lavoro.
0: Citazione fantoziana, proprio quando lui deve vedere la famosa partita Italia-Inghilterra, il famoso scusi chi ha fatto palo. Una scena memorabile entrata proprio nell'immaginario collettivo.
1: Ugo,
0: fantastico. Sì, perché alle 7 c'è la MotoGP con la gara lunga e seguiremo anche quella. E alle 9 la Formula 1. Oggi siamo pieni così.

0: As It Was, Harry Styles, alle 5 e un quarto del mattino su RTL 102.5. Manu, se non sbaglio, ci sono dei vocali, se possiamo ascoltarli sarebbe meraviglioso. Vai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno,
0: buongiorno
1: da Giuseppe da Barletta, qua anche di domenica si vendemmia. Un abbraccio,
0: un tutti. Abbraccio a te, buona vendemmia. Io aggiungerei non solo si vendemmia di domenica, ma si vendemmia a San Francesco.
2: È doppia. Uva buonissima.
0: Esatto. Andiamo avanti.
3: Parlando di colazione, io non ho fatto una buona colazione. Da ieri sera che sto male per dei biscotti che non mi sono accorto erano scaduti e adesso mi stanno venendo su. Non dico altro.
0: Sì, sì.
3: Ora sto meglio, dai.
0: Meno male. No, allora, io volevo chiedervi. C'è la mia fidanzata che dice sempre: no, ma non preoccuparti, se sono scaduto, se sono scaduti da poco, mangia lo stesso.
4: Dipende.
0: Lo so. Da cosa. Anche addirittura si sa che fondamentalmente le date sono per dare estrema certezza. Quindi anche se vai un po' oltre non è un problema. Sì. Ma purtroppo io, se scade il giorno stesso, io...
4: Finito. André, dipende.
2: Io okay. Dipende cosa
4: c'è da consumarsi preferibilmente
0: esatto.
4: E da consumarsi entro il.
0: Esatto.
4: Sono due cose totalmente diverse.
0: Verissimo.
4: Da consumarsi preferibilmente a oggi te mangora te può mangiare. Da consumarsi entro il non le devi manco guardare
2: perché cacarella assicurata.
0: Esatto. Se va bene, bisogna stare molto attenti.
2: Vabbè, infatti ho detto assicurata, sì, poi può andare anche peggio.
0: Sì. Nonostante questa differenza, a prescindere da tutto, io preferisco, anche preferibilmente, vabbè dai, è andata.
2: No. Allora sì. io rischio con lo yogurt.
0: Quello va bene, eh?
2: Dopo qualche giorno me lo mangio, sì. Un'altra cosa dove rischio con la frutta secca, a me piacciono i semi di zucca, quelli anche se passa molto tempo. Beh, l'unico problema che si può creare, magari c'è qualche muffa che potrebbe aggredire.
0: Quindi non è il caso,
2: ma io sono potente, quindi rischio.
0: Vabbè, però non è. No. Quindi io do consiglio, amici, state attenti. Possiamo dare un consiglio così?
2: Consumare entro le date di scadenza.
0: Quello che ha detto David deve essere.
4: Cioè, l'avete capito, giusto? Maestra. Io non so ripeterlo in milanese, se volete.
0: È perfetto. Consumare preferibilmente è un conto. Consumare entro è tutto un altro.

0: tutto il disco di Ultimo su RTL 102.5. Questa è Malanotte No fino alle 6, quindi ancora una quarantina di minuti. E c'è un vocale ancora, vai.
1: C'è un vocale.
0: Dai, vai.
2: Buongiorno. Cosa ne pensate di un collega che vi deve sostituire la domenica e poi si dà per malato? Alla domenica mattina mi suona il telefono alle 3:15. Io non ce la faccio. Sono in ritardo di un'ora. Marco, trasporto latte, Cremona.
1: Vabbè. Speriamo che guarisca presto.
0: Ma sì. Però io su questo un pochino.
1: No, ragazzi, noi...
0: Allora, se tu sei tranquillo a casa, ok, e sai che c'è qualcuno che ti sostituisce e poi ti dice non posso, ma tu ti puoi fidare? La risposta è semplice. No.
1: Vabbè, ci si ammala ogni tanto.
0: Per carità di Dio.
1: Se diventa un'abitudine, diventa un problema.
0: No, secondo me è un problema già dalla prima volta. Perché se io so che tu mi devi sostituire, e se ero in Papuasia, che facevi?
1: Ah, in quel caso.
0: No, è quello il problema.
1: In quel caso
0: ma
1: non sei obbligato. Non ci puoi
0: dare, non puoi dare per scontato.
1: Andiamo sul pratico.
0: Non puoi dare per scontato che la persona che devi sostituire sia lì pronta per tornare al lavoro. E se non c'è?
1: No, infatti no, non succede, succede così. A noi capita.
0: Lo so.
1: Allora, la cosa peggiore
0: anche
1: che possa succedere è che mentre adesso siamo in turno per dire nostro collega, che per fortuna è successo pochissime volte, chiama magari 2 ore prima e dice io non vengo, e lì so che
0: quando si può, ma quando non si può, e poi quando si prende un impegno, amici, bisogna mantenere fede all'impegno preso sempre e comunque. Poi ci sono dei casi estremi, ma devono essere estremi, però, perché altrimenti non ha senso. Alanis Morissette, You Learn.

0: Patient Zero è il disco nuovo di Taylor Swift su RTL 102.5, 5 e mezza del mattino. Manu, c'è ancora un messaggio, sentiamo.
1: Pensate come è vario il mondo.
0: Sì.
1: Quelle che Manuel chiama i semi di zucca, da noi si chiamano le induine.
0: Le induine?
2: Induine.
0: E che vuol dire?
2: Sarà un nome... non so
0: David, di puoi aiutarci un attimo?
3: Sinceramente io lo cerco, però... Io conoscevo come semi di zucca, cioè
0: sì.
3: Semi di zucca sono i semi di zucca.
0: Ma poi dalle sue parti quali?
2: Lui cornflakes, non mi ricordo da quale. Cioè, fai ricordo.
3: Ma proprio come induine?
2: Induine.
0: Proviamo a risentire un attimo. Se
2: sì,
0: si può.
2: Un attimo per...
0: Ma ci mancherebbe altro, ma con molta serenità, non abbiamo fretta, è solo per capire com'è la questione.
2: Ecco qua.
0: Sentiamo.
2: Replay.
1: Pensate come è vario il mondo. Quelle che Manuel chiama i semi di zucca, da noi si chiamano le induine.
0: Le induine, ND, quindi le induine.
2: Un po' di
3: Non mi esce niente riguardo.
2: Ma sarà una cosa locale, dialettale.
0: Sì.
2: Approfondiamo.
0: Magari se ci può dire da dove e che cosa vuol dire.
2: Tanto ci sta ascoltando.
0: Esatto. Drive-by train su RTL 102.5.

0: è il titolo della canzone dei Train che abbiamo appena suonato su RTL 102.5. Ci avete fatto notare, ci avete detto che oggi è una giornata tendenzialmente dedicata al motorsport. La Serie A è ferma perché c'è la nazionale, l'Italia giocherà la sua ultima partita di Nations League dopo questa lunghissima pausa contro la Turchia di nuovo. Ma il calcio, quello che conta, non si ferma. Esatto. E me lo diceva David, giusto?
1: Il calcio dei quartieri.
0: Quello vero.
1: Il calcio, quello vero, quello dove si
0: tifosi,
1: suda.
0: Quello dei tifosi.
1: Esatto, quello dei tifosi con attaccati alla reti.
0: Quella di una retorica insopportabile alla Sandro Curzi.
1: Esatto, dei campi di fango.
0: Allora?
1: E niente, oggi, dopo tanti anni, perché sono passati un po' di anni, si giocherà il derby del mio paese.
0: Ah, cioè,
1: perché
0: altro che
1: noi a Giarre abbiamo il nostro derby,
0: che
1: mettiamola così. È Giarre a Cireale.
0: La Cireale, tra l'altro, ha anche un passato abbastanza importante.
1: Sì,
0: se non sbaglio.
1: Allora, la Cireale è stata in Serie B.
0: Esatto.
1: Dunque, stiamo parlando comunque di una squadra che storicamente ha avuto un suo ruolo.
0: È vero.
1: Detto questo, c'è un record che spetta al Giarre, che però fa un po' ridere questo.
0: Vai.
1: Da quando erano nei professionisti, sia Giarre che Cireale, la Cireale non è mai riuscita a battere nei professionisti il Giarre. Mai.
0: Ma davvero?
1: Sì, è un record un po' così.
0: Se sei
1: sincero, da uno che tiene al Giarre, la Cireale ha una storia comunque più blasonata. Però noi nel nostro piccolo ci siamo sempre difesi. Dai.
0: Esatto, proprio per quello allora si sottolinea questo record. Vabbè, a che ora?
1: A che ora? Alle 15.30.
0: 15.30, Giarre a Cireale, partita.
1: Forza Giarre
0: a
1: Leale.
0: Da non perdere.
1: Forza Giarre a Leale.
0: Quindi mi stai dicendo che ci sono grandi aspettative per la partita.
1: Vabbè, il Giarre è una bella squadra, la Cireale però è preparata, esatto, vorrebbe risalire.
0: Grandi aspettative, come canta Sienna Spyro su RTL 102.5. Great Expectation, appunto.

0: come mi piace insieme a Manu Ciao Alfa su RTL 102.5 e ci scrive Paolo. Oggi vi ascolto in relax, perché di solito Paolo ci ascolta mentre si allena. Okay. Oggi no, oggi relax, bravo, è domenica. Io non mi alleno da una settimana e mezza a
1: io
0: causa di tutto questo.
1: Da una vita. Io stamattina ho giocato a tennis.
0: Bravo! Vedi, c'è invece chi lo fa per noi, Manu, per fortuna. In realtà non vedo l'ora di tornare ad allenarmi, non ce la faccio più. Va, aiutatemi, uccidetemi.
1: Io sto bene così.
0: Non avevamo dubbi, a tra poco.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Fiat Professional.

offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Vabbè.
1: Capolavoro, vabbè. La voce di JK, Jamiroquai con Virtual Insanity. Tra l'altro, siamo vecchi. Sai perché? Perché questo pezzo usciva esattamente 30 anni fa.
0: Lo so. Fu colonna sonora del mio famoso esame alla SIAE.
1: Ragazzi, i Jamiroquai all'epoca, mamma mia ragazzi,
0: sembra uscito oggi, solo che oggi un pezzo così ti direbbero non è Spotify friendly.
1: Ma ragazzi, questo è un capolavoro senza senso. Poi il video che ha fatto la storia dei video in assoluto.
0: Oggi con l'intelligenza artificiale è facile farla sta roba.
1: Avete presente che si muove, se l'avete visto sul canale 30, se avete visto che si muove il pavimento, si muoveva davvero.
0: Ma andatevi a cercare il making of che si trovano.
1: Bravissimo. Amici, siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Malanotte, no? Ci godiamo
0: dal bene in meglio.
1: Esatto, ci godiamo Bruno Mars, On My Soul.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Il programma naturalmente dobbiamo chiudere con estrema gioia perché mettiamo Millennium Hit. Andiamo un po' a scavare, torniamo indietro e vi sblocchiamo un ricordo. Questo è un bel ricordo, poi dipende. Questo è proprio come fammelo risentire? Barry White, Let the Music Play.
1: One ticket please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Let the music play, Barry White. Beh, vi abbiamo svegliato bene, secondo me. No, una meraviglia, ragazzi. Oh, ci dicono che ci aspettano alla una mezza maratona, non so quale però. Io mi sto preparando per farla.
1: Io
0: la mezza.
1: Manco al quarto.
2: Allora, io vi consiglio di fare il giro di tutta l'Italia a piedi e cercare qual è la mezza maratona. Poi quando la beccate, sta mezza maratona, no, state lì e fate la maratona, dato che già l'avete fatta la maratona.
0: Se io una mezza fatta,
1: se mi dite dove arrivate, preparo la griglia e faccio la pasticciata.
2: Esatto.
0: Va
2: dunque,
0: bene,
2: ci abbiamo
0: amici.
2: Tutti, vai.
0: Abbiamo finito, grazie mille fratelli, bella, bella raga, l'appuntamento è a domani con David, Manu, ci vediamo settimana prossima, domani torna Leo, dopo di noi c'è già pronto Max Viggiani e Ludovica Marafini,
1: sì.
0: Uno a Milano
1: sì,
0: a Roma, come dico sempre a Max, buongiorno naturalmente, buona domenica.
3: Buona domenica a te, allegri a tutti.
0: Allegri a tutti, preferisco Ludovica, lo sai, ciao Ludo da Roma, ciao.
4: Ciao, buongiorno, ah, buongiorno.
0: Eccola, ciao Ludo,
2: aperto il microfono.
0: Ciao, mia prefe, eccola qui. Ciao, e l'appuntamento naturalmente con noi è rinnovato a domani, sempre tra le 3 e le 6, dopo il gioco, appunto, una nuova puntata di Non Stop News. Ciao, buona domenica.
2: Ciao, ciao.
0: Anche ad Ala di Stura, in provincia di Torino, sono le 6 e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 4 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Migliaia di persone in piazza in Spagna ieri per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Non sono mancate le tensioni, in particolare a Madrid e Valencia. Riassumiamo tutto con Alessandra Giannoli.
6: Arriverà presto lo sciopero generale per il diritto alla casa reclamato oggi dai partecipanti alle proteste che si sono svolte in tutta la Spagna. A prometterlo è stata la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid all'indomani della bocciatura in Parlamento di un doppio pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza abitativa. Nella capitale migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, 70.000 secondo le autorità, 500.000 per i dimostranti, per denunciare la grave situazione che grava sui cittadini. A Valencia, la marcia contro la speculazione immobiliare sfociata in scontri con la polizia, 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti, lo stop ai decreti messi a punto dal governo per far fronte all'emergenza casa di fatto apre una crisi politica, Sanchez davanti a un bivio, a breve il premier dovrà decidere se imboccare o meno la strada delle elezioni anticipate.
4: Siamo alla cronaca italiana. Un uomo di 40 anni e figlio di 10 sono rimasti feriti precipitando da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti di Vieste in provincia di Foggia durante un pranzo di nozze. Il papà, che in condizioni molto gravi sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il bambino.
3: Cambiamo ancora argomento. L'autore sardo Marcello Foïs, con il libro L'immensa distrazione, edito da Einaudi, ha vinto con 83 voti la 64esima edizione del premio Campiello. Foïs ha dedicato la vittoria alla scrittrice Michela Murgia, morta nel 2023.
4: Adesso lo sport, partiamo dal tennis. Dopo 3 mesi di quasi inattività, nuovo rinvio per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Sentiamo Nicola Pompei.
7: Ancora una volta una scelta all'insegna della prudenza. Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal numero 1 del mondo attraverso una storia su Instagram. Il problema resta l'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro, una patologia non grave ma che richiede tempi lunghi di recupero e che può presentare il rischio di ricadute. Sinner non gioca un torneo dal 12 luglio, dalla finale di Wimbledon. Il calendario incombe, la corsa al numero 1 è tutt'altro che chiusa. Sinner è certo di conservare la vetta fino al 18 ottobre, ma Zverev può accorciare le distanze vincendo sia Pechino che Shanghai. Il tedesco avrebbe la possibilità di superarlo. E ora lo sguardo va già al prossimo appuntamento, il Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre, dove al momento la presenza di Sinner è confermata.
3: La pagina dei motori per il motomondiale, tra meno di un'ora, alle 7, il via al Gran Premio del Giappone, classe MotoGP, in pole position lo spagnolo Jorge Martin, il connazionale Marc Marquez ieri ha vinto la gara sprint. Alle 9 invece per la Formula 1 il via al Gran Premio del Bahrain, che in via eccezionale si correrà a Sepang in Malesia. In prima fila la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Lewis Hamilton. Tra qualche istante invece inizierà Non Stop News. Buongiorno e buona domenica a Barbara Sala.
4: Eccoci qua, buona domenica, telefoni aperti 02 25 15 15. Oggi 4 ottobre.
8: Avete la maggiorazione in busta paga? Poi me la spiegate bene questa cosa, perché oggi è festa, lo so, cade di domenica, non ce ne accorgiamo, ma è stata ripristinata la festività di San Francesco. San Francesco, santo patrono d'Italia, tra l'altro quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte, quindi tantissime le celebrazioni che ci sono, ne parleremo anche più tardi con un ospite. È il santo patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, ma ogni città, ogni paese ha il suo santo patrono. E allora qual è il vostro? Quando si festeggia, ma soprattutto come si festeggia, con una processione in particolare, una festa di piazza, un piatto tipico, un'usanza, una tradizione? Giriamo l'Italia con voi allo 02 25 15 15.
5: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica all'insegna del bel tempo. Sul nostro territorio si rinforza infatti l'alta pressione, con sole protagonista da nord a sud. Temperature minime, tutto sommato frizzanti, con valori che saranno compresi tra i 13 e i 20 gradi sul nostro territorio. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Come di consueto a quest'ora il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 8 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova. Consigliamo di entrare ad Altedo. Ricordo che per lavori sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Beh, meno,
4: è proprio
1: meno.
4: Il clima della festa, senti, sì, senti, sì, che sì. Gioia.
8: Ah, no, ma è il clima di chi tra un po' accende i riscaldamenti a casa, amici.
1: Ah, ma non di chi riceve poi la bolletta, credo.
4: Quelli costano,
8: ma sapete che ieri sera stavo cucinando, no? Ho acceso il gas,
1: sì,
8: sotto il mio pentolino dell'acqua, e a un certo punto il gas è sparito.
1: Come è sparito? È pericoloso, che è successo?
8: È stato Putin.
1: No, non credo.
8: È stato Putin, io ho guardato la fiamma che si è spenta, ho detto, ma cos'è successo? Ha stato Putin veramente?
1: Ma
8: eh?
1: Non credo che Putin venga proprio
8: a casa mia, vigevano a chiudere il coso del gas.
1: Non credo, non credo. Ah, per quanto lei è una donna con una certa caratura, capisci? Internazionale. Barbara Sala, buongiorno.
8: Buongiorno, in ogni caso poi lo riaccendo. Sentino un po' più mosci.
1: Ma che sono questi applausi?
8: No, infatti sono un po' così.
1: Ma manco a Radio 3 fanno per favore.
8: Comunque poi ho riacceso, ha funzionato, quindi deve essere intervenuto Trump. Amici, buongiorno. Ho la Cina. E Massimo Lonigro, bentrovato.
1: Bentrovato. Ludovica Marafini.
11: Buongiorno, buongiorno. Io non ho complotti da portare stamattina. Va. Strano, vabbè, è il 4 di ottobre. Chissà i nostri ascoltatori se sono nello stesso clima di festa, perché io non ho capito. San Francesco, questo patrono che recuperiamo con la festa nazionale, ma bisogna farsi gli auguri?
8: Ma no.
1: Ma non credo.
8: Ah,
1: no.
8: Cioè,
1: no,
8: se ti chiami Francesco o Francesca, sì, quello buono, sì.
11: Allora loro li facciamo.
8: Ma quello come per qualsiasi altro giorno, per qualsiasi altro nome. E di sicuro è una festività importante, perché è il santo patrono d'Italia, è un po' un simbolo di tante tantissime. Cos'è? Oh mamma mia!
1: Ah, la festa, la festa,
8: è la festa, vedi, della chiesa, vedi, vedi. Ah, la banda!
1: La banda, senti che passa, a banda passau, come cantava Chico Barca e Giolanda. Senti, eccoci.
8: Però sì, si festeggiano così, sono un po' più sobri, più intimisti.
1: Beh, però la banda che passa è un grande classico. Senti, senti che bello come passa la fanfara che accompagna la mara e tutto.
11: Eh sì, ma io adesso aspetto le bancarelle, perché sai che dopo, come dire, la banda si mangia pure qualcosa. Certo. Noi non siamo organizzati.
1: Beh, come dire, qualcosa forse ha portato Barbara Sala.
8: Io avrei voluto fare le frittelle, sai, quelle che si friggono.
12: Buongiorno,
8: però,
12: a voi.
8: Non mi hanno dato il permesso per friggere, quindi niente, faremo un'altra volta. Amici, allora, amici e amiche, nella nostra linea diretta giriamo l'Italia. La scusa è San Francesco, ma in realtà noi vogliamo venire nei vostri paesi, nelle vostre città, per conoscere il santo patrono, anche la storia, la geografia del santo, che hanno delle storie veramente pazzesche. Quando si festeggia, come si festeggia, giriamo l'Italia dei santi.
1: E allora siate proloco di carne, venite in diretta con noi. 02 25 15 15 è il numero da chiamare.
11: e i messaggi poi al 378-378-1025, anche vocali, che ci piace sempre ascoltarvi. Geografia dei Santi, ma anche dei luoghi, perché diciamolo, siamo un po' ignoranti così stamattina. Ripassiamo, partiamo con la musica. Qui, pensate, arriviamo quasi fino al Giappone. C'è Elisa Kintsugi.

0: Elisa, che abita a Monfalcone, giusto? Mi cercate il santo patrono di Monfalcone?
1: Cerchiamo subito.
0: Subito, così ci ingraziamo da subito. Salutiamo Sabino da Barletta. San Ruggero e la Madonna dello Sterpeto.
1: Ora pro nobis.
0: Benissimo. Poi 8, 9, 10 maggio a San Catavete. Passu Frid e arrivo Cavete.
1: È una delle cose più brutte che abbia mai sentito, detta da te, però.
0: Ma qualcuno che sa come si pronuncia. A San Cataldo passa il freddo e arriva il caldo.
1: Sembra serbo croato, però. Non ti fa così.
0: Vabbè, se qualcuno lo sa pronunciare bene, lo faccia pure.
2: Sì, vi aspettiamo ovviamente allo 02 25 15 15 San Cataldo, che ci segnalano è di origine irlandese. E come è diventato patrono di Taranto? Scusate.
1: Raccontatecelo con un messaggino al 378 378 1025, oppure chiamandolo 02 25 15 15 come ha fatto Raffaele. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Raffaele, pure io sono di Barletta.
1: Vedi, c'è una folta comunità di Barletta che segue Non Stop News al mattino, lo sappiamo e vi vogliamo bene. Come stai Raffaele?
3: Grazie, non sto bene, grazie. Niente, allora, il nostro patrono, come ha detto anche l'amico nel messaggio, è San Ruggero. San Ruggero, vescovo di Canne è una antica città romana di cui ci sono ancora le rovine, anzi se volete venire fate un po' di pubblicità alla mia città. Ci sono ancora le rovine di Canne che sono visitate e si possono visitare. Allora, San Ruggero, vescovo di Canne, patrono di Barletta, come anche la Madonna del Sterpeto. Lui è vissuto tra il 1060 e il 1129. La festa patronale a Barletta viene fatta sempre la seconda domenica di luglio.
2: E che cosa prevede? Ci sono magari dei tratti caratteristici di questa festa?
3: No, è la solita festa patronale, insomma.
1: Vabbè, non la buttare via così, vabbè, la solita festa patronale, così. No, si mangerà qualcosa di tipico, ci sarà una bella processione.
3: Ci sono tre giorni di festa. Cominciamo il sabato, domenica e lunedì.
0: Ma c'è un piatto tipico, una celebrazione, un rito particolare?
3: Vabbè, i riti naturalmente ci sono, perché la festa del Santo Patrono, i riti...
0: No, ok, però magari fate, che ne so, la benedizione, adesso immagino, che ne so, Sant'Antonio Abate, 17 gennaio, vengono benedetti gli animali, quindi vengono portati gli animali, in origine erano solo gli animali da cortile, adesso è stato esteso un po' a tutti, e vengono portati gli animali sul sagrato della chiesa e c'è la benedizione, ed è una cosa molto bella. Chiedo una cosa di questo tipo, ecco, se è collegata magari a questa festa.
3: No,
0: non c'è. Ok.
3: C'è la processione, la domenica c'è la processione per la città con i due santi, con San Ruggero e con la Madonna.
0: Con la Madonna, come questa, la processione, insomma, la Madonna che esce dalla chiesa e viene portata in giro. Dai, chiarissimo, grazie. 0225 1515. Allora, visto che la redazione non lavora, ho dovuto fare come al solito.
2: La prima polemica, 6 e 16, va bene.
0: Monfalcone, dove è cresciuta Elisa, che sì, abbiamo suonato prima. Allora, il santo patrono di Monfalcone è la Madonna della Salute.
1: Ora pro nobis.
0: Bravo, che si festeggia ogni anno il 21 novembre.
1: Molto bene. Allora, detto questo, direi che possiamo andare con le ultime notizie. Poi ancora, santi patroni di tutta Italia raccontati in diretta in Non Stop News.
0: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti.
1: La Russia lancia un nuovo monito ai diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie in risposta all'escalation. Abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili. Replica invece Zelensky.
0: Una domenica di grande sport anche in diretta qui su RTL 102.5. Iniziamo dal moto mondiale perché tra poco meno di un'ora, alle 7 ore italiana, via il Gran Premio di Motegi della MotoGP. Lo spagnolo Martin partirà dalla pole. Ieri Marc Marquez ha vinto la sprint.
1: E poi la Formula 1 oggi. Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Tutto, arrivano le informazioni di viabilità.
4: Via Radio. Ancora una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la rete, per lavori sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 è chiuso il tratto tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova. Invece fino alle 20 sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Legnano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Buon viaggio anche da parte nostra e buona domenica 4 ottobre. L'abbiamo detto, buon onomastico anche a chi si chiama Francesco o Francesca. Oggi si recupera questa festa nazionale e quindi alle 6:18 parliamo anche insieme a voi dei patroni che poi ci sono in giro per l'Italia. E sapete che i nostri ascoltatori sono molto attenti. Prima chiedevamo di questa origine irlandese di San Cataldo e al 378-378-1025 Leonardo risponde, dice: San Cataldo era monaco di origine irlandese diretto in Terra Santa. Durante il viaggio via mare, giunto nel Mar Ionio, ci fu però una tempesta. Dal cielo gli fu consigliato di buttare a mare il suo anello per placare il mare, così fece. Giunto quindi il bel tempo, si trovava a Taranto, porto più vicino, dove rimase.
0: Ecco, abbiamo la storia, eccola qua. Ci segnalano Vincenzo da Trani, San Nicolino, 2 giugno, pasta al forno.
5: Come pasta al forno?
0: Probabilmente si mangia, il piatto tipico è la pasta al forno.
2: Io so che mica è stagionale.
0: Ma no, si vede che c'è questa tradizione in alcuni, ma secondo me in posti dove magari c'è il convento, c'era una tradizione anche proprio che partiva dalla chiesa, magari i biscotti. Se non sbaglio sull'isola di sull'isola di Orta San Giulio fanno dei panini, uh-huh. Pare che le suore facessero questi panini molto morbidi che vengono comprati lì e è un po' morto sta campana.
5: Infatti
0: no?
5: Non è che sia proprio a festa, posso dire. Era meglio la banda nel caso, che almeno ci porta in una dimensione più di allegria, di festa. Poi di solito arrivano le giostre, no? E quindi
0: anche
5: si va,
0: noi abbiamo il Luna Park. Oh, poi se volete mi prendo quel 10 minuti, un quarto d'ora, sì. Che so che vi interessa tantissimo. No?
2: Sì,
0: poi,
2: tanto, tantissimo. No. Sì, vai pure, dici
5: no,
2: pure.
5: No, non te li bruciare.
0: Allora,
5: non
0: io
5: te
0: volevo
5: bruciare.
0: Raccontarvi del nostro santo. Ma perché sì. Fate partire la rampa della pubblicità?
5: No, perché io devo così hai meno tempo.
0: Io devo parlare del santo patrono, voi mi state boicottando.
5: No, allora preparati
0: bene. Il santo patrono
5: bene.
0: Di Vigevano, perché sarebbe sì. Sant'Ambrose, no? Lo stesso sì. Di Milano. Ma? Che cade in che giorno?
2: 7 dicembre.
0: Brava, perché l'8 l'Immacolata e il 9 San Siro di Pavia. Però pare che ci fu un referendum tanti anni fa e quindi nessuno volle più Sant'Ambrose e ci prendemmo, si dice prendemmo, sì. Il Beato Matteo, che ha una storia bellissima.
6: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Boiron.
16: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Vedi, tra sacro e profano, Miley Cyrus, Wrecking Ball, quanto è iconico questo video, quanto lo è stato in passato questa palla demolitrice che andava avanti e indietro, però...
1: E lei nuda.
0: Vabbè, un
1: e
0: po',
1: lei nuda
0: un po' scoperta, ecco, un
1: no,
0: po' scoperta.
1: No, era proprio nuda,
0: vabbè,
1: la
0: adesso,
1: zozza.
2: Una popstar, ma cosa dice una pop star?
1: Adesso, una pop star può andare così, tutto all'aria?
0: Eh? Tutto all'aria adesso. Un po' di carne, scusate, la divigevano. Quindi...
1: Ah, vi dicevo prima, il Beato Matteo, perché noi avevamo Sant'Ambrose, poi ci fu tanto tanto tempo fa una specie di votazione, no, nella piattaforma Rousseau, come i 5
0: ma non
1: stelle.
0: L'hanno fatta su Rousseau,
1: no, non la facevano
0: non
1: così
0: la facevano.
1: E abbiamo deciso di prenderci il Beato Matteo, che grazie, quindi sono in odor di santità stamattina, il Beato Matteo, le cui spoglie riposano in una chiesa lì a Vigevano, era questo monaco che arrivava, credo, da Crema, da Cremona, da quelle parti lì, e venne, chiedeva accoglienza nei vari monasteri e venne rifiutato da un sacco di monasteri cattivi.
0: Ma perché?
1: E trovò rifugio da noi a Vigevano. E allora disse: io voglio rimanere qua e darò eterna protezione a questa città. Quindi via Sant'Ambrose e dentro il Beato Matteo, che ricorre la prossima settimana.
0: Ah, quindi siete pronti per la festa?
1: Sì,
0: anche voi.
1: Sì, noi facciamo il palio, poi festa grande.
2: Bene, allora facciamo così, che
1: però
2: rispetto al quarto d'ora
1: bene,
2: che avevi,
1: no,
2: infatti,
1: ma poi la racconto
2: infatti
1: meglio dopo.
0: Grazie,
2: sì,
0: dopo.
2: Sì, sì, andiamo a scalare, i primi sei minuti sono andati, poi ci torniamo tra un po'. 02 25 15 15, spazio a voi, spazio ad Anna, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, io chiamo da Norcia, quindi il nostro patrono è San Benedetto, patrono di Europa, e si festeggia due volte l'anno. E ci sono praticamente cortei storici con i vestiti di epoca, e poi c'è la fiaccola che parte ogni anno da una nazione diversa, passa per Castino dove è il suo corpo, e noi abbiamo il dente in una reliquia. E poi si festeggia con fuochi d'artificio, noi abbiamo i benedettini, tra l'altro, che è Ola e Tilabora, perciò certo, è un buon insegnamento, e appunto si festeggia due volte l'anno con la fiaccola che passa per San Benedetto del Tronto.
0: Esatto, ci dicevi, quindi c'è questa bella tradizione della fiaccola che cammina e passa anche attraverso San Benedetto. Ecco, cosa si mangia? Scusaci se andiamo un po' anche sull'aspetto più della... dici Anna.
3: No, Norcia si mangia di tutto e di più, però nella circostanza del San Benedetto festeggiato l'11 luglio, perché l'altro è il 21 marzo, l'11 luglio, proprio per tradizione, da Ascoli a San Benedetto vengono,
0: sì,
3: vengono cucinate delle alici.
1: Ah, pesce?
3: Sì, pesce tipico, perché San Benedetto del Tronto appunto c'è il mare. E quindi noi abbiamo una bellissima basilica che è stata riaperta da poco dopo il disastro del 2016 del terremoto. E quindi hanno praticamente ricostruito nella stessa identica maniera come era prima la basilica, e ci sono degli archi, sotto questi archi praticamente si friggono queste acciughe.
1: Pensa, no, hai fatto bene, il collegamento con San Benedetto del Tronto ci sta. Se io penso però a Norcia, penso ai norcini, quindi è una tradizione legata appunto ai salumi, insomma, al maiale di cui non si butta via niente e di cui abbiamo già detto con Sant'Antonio. Anna, dai, sei stata chiarissima.
0: Chianina anche, quella è un'altra, proprio di carne.
2: È rimasta fissata così.
0: Basta. Mettiamoci la pietra sopra.
1: Va bene, dai, tra poco ancora voi diretta 02 25 15 15.
2: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensioni con gli attivisti per la casa.
0: Israele intanto avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Lo scrive Arez citando fonti. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati nell'ambito delle indagini sull'incidente che ha coinvolto il copilota Omani Hammam al-Hammani.
2: La cronaca tragedia ad una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni, il figlio di 10 sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio.
0: Chiudiamo con la Formula 1. Max Verstappen oggi partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton.

0: fa Malika Yang, detto tra noi, il suo ultimo brano, l'ultimo album, appunto. Se volete riascoltare tutto andate su RTL 102.5 Play. Le 6:36 minuti, Non Stop News, RTL 102.5. Buona domenica 4 ottobre, mentre si parla insieme a voi di quali sono le tradizioni dei vostri patroni. Vogliamo sentire un po' qual è anche lo spirito della festa allo 02 25 15 15 con Francesca. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Innanzitutto buon onomastico, scusami, perché oggi siamo partiti proprio
3: dalle basi,
2: da San Francesco, quindi buon onomastico.
1: Grazie mille, grazie. Almeno voi ci avete pensato, visto che la mia famiglia ancora non mi ha fatto gli auguri.
2: Vabbè, sono anche le 6:30 del mattino, lasciali dormire.
1: Ma sono in macchina con mio marito e mia figlia, per quello.
2: Allora,
1: però va bene.
2: Allora lasciali l'autogrill, ti prego.
3: Aia.
2: Allora, di dove sei e a sto punto dove state andando?
1: Allora, stiamo andando a Genova per delle questioni di famiglia, ma io sono originaria di Salaperuzza, provincia di Trapani, ma vivo ormai da parecchi anni a Vicenza.
3: Ok.
1: Quindi... Il nostro santo patrono è San Giuseppe e quindi lo festeggiamo il 19 di marzo, ma in maniera molto molto particolare.
3: Cioè?
1: Perché allora a partire già dal 18 di marzo ci sono degli altari di quartiere evocativi, ogni quartiere praticamente organizza un altare e poi la sera si visitano questi altari e diciamo che è un misto tra sacro e profano perché va a finire un po' anche a gare tra quartieri e gli altari sono pieni di dolci e pane particolare che viene chiamato appunto squartucciato, però quello che è bello è il senso di comunità, perché il giorno dopo si organizza un pranzo di comunità tutti assieme e si fa un tipo di spaghetti particolare a base di sugo con cavolfiore bianco e finocchietto selvatico e la sera si finisce con una colazione. Però ripeto, quello che è bello è il senso di comunità, quindi io quando posso 2 o 3 giorni stacco e riesco ad andare giù e mi piace proprio partecipare a questo evento.
2: E qui mi partirebbe quando torno al mio paese. Sì. È proprio questa roba qui, cioè l'essenza di tornare nel tuo paese d'origine. E cosa c'è di più tipico e comunitario del santo patrono e della festa del paese? Ce l'hai descritta perfettamente. Hai detto il 19 marzo?
1: Sì, il 19 marzo.
2: Quindi festa del papà, San Giuseppe, esatto. Torna, sì.
3: Va bene. Quando fa l'onomastico tuo marito, ve lo ricordate? Scusa.
1: Da ora in poi me lo scorderò. No, sia mio marito che quando è Santa Caterina per mia figlia. Sì.
0: Bene. La cosa che mi diverte molto è il fatto che tu ci abbia detto che siete tutti nella stessa auto, ma loro non hanno il coraggio di dire niente.
1: No, stanno parlando. Un po' mortificati.
3: Brava Francesca, sempre passiva-aggressiva, così. Ottimo, buono così. Va bene.
2: Ciao, buon viaggio.
1: Grazie.
2: Ciao. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.

0: C'è Sia su RTL 102.5, la ritroviamo alle 6.42 minuti in questa domenica 4 ottobre, festa in cui si celebra il santo patrono d'Italia che è San Francesco d'Assisi. Allora abbiamo colto questo spunto per chiedervi un po' qual è il santo patrono del posto. Beh, ma non è che ogni volta che uno dice santo patrono,
1: ecco,
0: Manuel,
1: su queste campane io vorrei raccontarvi la storia di Santa Barbara.
0: Ecco, ma perché proprio adesso che c'è Diego al telefono? Sarebbe un peccato farlo aspettare. Non te la bruciare, tienila lì, entro la fine delle prossime 12 ore, così
1: Magari la notte. Fai un video e lo mandi, lo posti su Facebook. Diego, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, RTL anche mia. E allora io vi auguro una bellissima domenica, una buona giornata.
0: Grazie.
2: Vi racconto l'ultima festa da cui sono reduce, si sente dalla voce che è un pochino bassa, che si è svolta lo scorso fine settimana in quel di Gualdo Perdino, provincia di Perugia, tra Fisi e Gubbio. È conosciuto più che altro per l'acqua rocchetta, adesso facciamo un po' di però perché proprio c'è questa rocca flea che domina la città, che è divisa in quattro porte, che sono i rioni della città, e c'è un palio che viene, in occasione di San Michele Arcangelo, che viene appunto ricorrentemente festeggiato. Ci sono una sfilata, le varie porte organizzano una sfilata con dei carri, con delle allegorie, con dei costumi bellissimi. E poi soprattutto ci sono le taverne dove si mangia e si beve fino allo canto dello gallo.
1: Ah, ecco, sono stati fino all'alba, traduciamo,
2: esatto.
1: Fino all'alba.
2: Okay. Sì.
1: Quindi lì allora, si festeggia, il santo patrono è Sant'Arcangelo Gabriele,
2: San Michele Arcangelo.
1: Ah, San Michele Arcangelo, ok.
2: L'ultima domenica di settembre, e poi il palio viene svolto. Allora, c'è una gara, una competizione fra le quattro porte, i protagonisti sono i somarelli, c'è una gara con il carretto che si fa un giro della città, con il carretto, un carretto di legno con un'auriga, un frenatore. Si prende il tempo, poi dopo c'è il tiro con la fionda che si rompe un piatto di ceramica, perché molto lì c'è la ceramica anche di ovviamente Matteo da Gualdo, la ceramica umbra molto diffusa, e si rompe questo piatto di ceramica, si fa una valutazione, poi dopo c'è il tiro con le frecce, sempre con l'arco, e poi l'ultima è la corsa a pelo della città, le quattro porte che corrono, c'è un punteggio e poi il vincitore del palio.
3: Ma tutto questo, esatto, quanto dura, Diego?
2: 3 giorni, è l'ultima domenica di settembre, venerdì, sabato e domenica. Il palio si svolge domenica ed è l'ultima domenica di settembre.
1: Wow. Ah dai, bello, bello. Ma secondo me, guarda, quella zona lì, tu dicevi Gubbio, la zona è anche quella dove si muoveva San Francesco.
0: Sì.
1: Ci sono tantissime tradizioni, il lupo di Gubbio, la storia. Che potrei raccontarvi la storia del lupo di Gubbio.
0: È bellissima. Perché Diego, tu la conosci la storia del lupo di Gubbio? Dici sì?
2: Bambino che conosco la storia del lupo.
0: È da bambino che la conosce, non vale la pena di ripeterla.
1: Raccontarla, ma no, io la so benissimo. Le so tutte molto bene.
2: Più che altro io sono per l'agnello, non per il lupo, ma non per altro, perché l'agnello arrosto.
0: Vabbè, adesso insomma, per favore, che poi ci abbiamo gli animalisti.
1: Diego. Io l'avevo portata. Ciao Diego,
2: ciao.
1: Io l'avevo messo un po' sulla geografia di San Francesco, perché narra la leggenda che a Gubbio.
3: Ma ci sono le ultime notizie, vero?
0: Ci sono le ultime notizie.
3: Può essere?
0: Pronti.
3: Dai, facciamo dopo.
1: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza. Tensioni con gli attivisti.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia, una festa di nozze a Vieste in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni.
1: Il tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato il campione azzurro sui social. L'altoatesino è fuori dalle competizioni da metà luglio, dal trionfo per la seconda volta di fila a Wimbledon. È tutto per questa edizione. L'informazione torna più tardi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, RTL 102.5, 6.50, la linea diretta di Non Stop News. Velocissimi da Miriam, perché deve beggiare. Stai andando al lavoro, Miriam.
2: Buongiorno.
3: Sono già al lavoro, sto per iniziare, buongiorno.
1: Buongiorno. Presa al volo, di dove sei e che lavoro fai?

0: parte una serie di mascoli che sono il saluto alla Madonna del Rosario.
1: Per no, non ho capito cosa parte, una serie di?
0: Una serie di mascoli.
2: Mascoli?
0: Una
2: sala,
1: i mascoli?
2: No, non
1: i mascoli.
2: Sono, non sono gli uomini.
1: I mascoli?
0: Pomerini. Non sono uomini. Ah, no? Sono piccoli mortai di ferro che vengono incendiati a terra. Con
1: dei cannoni praticamente.
0: Piccoli cannoncini praticamente.
1: Piccoli
0: sì.
1: Cannoncini, ok.
3: Miriam, scusaci se ti riportiamo anche a qualcosa di, come dire, più terreno, però era una domanda che ci facevamo all'apertura di questa linea diretta. Ma tu che oggi lavori, guadagni qualcosa in più?
0: No, purtroppo no. Io oggi sono a lavorare come infermiera e quindi è il mio lavoro.
1: Ma, non, ma, perché, ma perché non è considerata festa rossa sul calendario della tua città, del tuo paese?
0: Della mia città sì, però io vivo in un altro paese.
3: No, però è a livello nazionale, no? Per San sì. Francesco.
0: Ah, è a livello patronale la nostra, a livello patronale, un paese di 400 persone. Però una festa sentitissima.
1: E invece per San Francesco, diceva giustamente Ludovica, dovrebbe esserci una maggiorazione perché è tornata festa, no?
0: Ma sinceramente a mio avviso non lo so.
1: Informati perché ti stanno fregando. Ti devono dare i soldi del santo. Seriamente informati perché poi magari dipende dal contratto, non lo so. Beh, però dovrebbe essere.
0: Non lo so, quello non ho idea.
2: Ne sappiamo di
1: capito.
2: Va bene.
1: Dai, buon lavoro.
2: Ciao Miriam.
0: Buon lavoro a voi, grazie. Buona giornata.
1: Ciao Miriam. Allora, la storia di Santa Barbara.
2: Non abbiamo il tempo.
1: Una morte bruttissima.
2: Guarda qui, c'è la basta con le campane. C'è Laura Pausini, per favore, torniamo tra poco.

0: La prospettiva di me, Laura Pausini, le 6:56 minuti, non stop news, RTL 102.5. Laura Pausini, Solarolo?
1: Sì, originaria di Solarolo, dove pare ci sia anche nella sua casa natia il museo, quindi io credo che un po' il santo patrono di Solarolo sia lei. In realtà, se andiamo sul sacro, è San Sebastiano.
2: Quello con le frecce.
1: Sì.

0: quello tutto
1: trafitto, sì.
0: Deve essere lui, perché poi c'era anche quello decollato.
1: Giovanni, credo.
0: San Giovanni decollato, hai ragione. Quello a cui hanno tagliato il collo, decollato in quel senso. Lo ricordo perché noi a scuola facciamo i cretini.
1: San Giovanni Battista.
0: San Giovanni decollato.
1: No,
2: ma soprattutto, insomma, protagonisti, lo ricordiamo così ce le abbiamo un po' di tantissime opere d'arte, di cui magari ci parla anche Luciana. 02 25 15 15, c'è tempo per venire a salutarti. Buongiorno.
3: No, chiamo da Udine, sì. Sono una operatrice di strada, uh-huh, e nonché assistente domiciliare, e ne vedo di tutti i colori.
1: Immaginiamo, ma parliamo del santo patrono, qual è lì da voi?
3: E allora, sono due, Ermacora e Fortunato, e oltre a Udine, che è il capoluogo di provincia, diciamo, del Friuli, perché Trieste è capoluogo di regione. E ci sono varie, come ho scritto, ci sono gli uffici comunali chiusi e ci sono varie manifestazioni per i bambini. Ci sono le varie truccatrici per i bimbi, giochi vari in piazza San Giacomo, piazza delle Erbe, come si vuol dire, ed è una festa come tutte quelle che ho sentito.
0: Ma
3: fino adesso.
0: In che data cade?
3: Allora, il mese di luglio, mm-hmm, il 12 luglio, 12. Precisamente.
0: Guarda, sì, mi hai incuriosito. Intanto ti salutiamo, Luciana, grazie.
3: Grazie a voi, ciao. Buona giornata.
0: Ciao. Allora, Sant'Ermacora, sì, che io non ho mai sentito nominare, ma adesso sono andata a cercare. È stato il primo vescovo di Aquileia, mm-hmm, e il patrono principale di Udine. La tradizione cristiana lo indica come il primo vescovo della città, vissuto probabilmente tra il primo e il terzo secolo, così a naso,
1: quindi,
0: con questi tre secoli di tolleranza.
1: Vabbè, adesso giustamente
0: subì il martirio per decapitazione, wow, ad Aquileia, insieme al suo diacono San Fortunato, vedi, è per quello che si festeggiano insieme, durante una persecuzione romana collocata dalla leggenda al tempo di Nerone, o sotto il preside Sebasto, che non so chi sia. Nerone lo conosco, Sebasto meno.
1: Quantunque, sempre preparatissima la nostra Barbara Sala, grazie per queste suggerimenti.
0: Grazie Google.
1: Vorresti forse raccontarci di Santa Barbara?
0: Santa Barbara,
1: abbiamo 30 secondi.
0: Dicembre, 4 dicembre, santa patrona,
1: sì,
0: dei vigili del fuoco e dei marinai.
1: Ah.
0: È la santa che ti
2: 13,
0: protegge
2: 12,
0: dal fuoco.
2: 11,
0: siete veramente, sì, maleducati, però.
1: È finito il
0: perché
1: tempo.
0: Io sto facendo divulgazione scientifica.
1: Grazie per quello che fai, è molto prezioso.
4: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Verrua Savoia, in provincia di Torino, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 4 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura andiamo in Spagna, dove non si fermano le proteste di piazza per il diritto alla casa. Alessandra Giannoli.
6: Vergogna, vergogna il grido che ha attraversato ieri in Madrid e altre città spagnole in difesa del diritto alla casa durante le manifestazioni che hanno fatto seguito alla bocciatura in Parlamento di due decreti legge varati dal governo per fare fronte all'emergenza abitativa nella capitale. In migliaia, 70.000 persone secondo la prefettura, oltre a 500.000 per i partecipanti, sono confluite nella centrale Plaza de Cibeles. La strada è chiara, è lo sciopero generale, ha dichiarato la portavoce del sindacato degli inquilini al termine della protesta a Madrid. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia che circondava il palazzo dove era in corso un congresso di immobiliaristi. Gli incidenti sono culminati nelle cariche degli agenti antisommossa che hanno lanciato lacrimogeni e sparato pallottole di gomma per disperdere la folla. Il bilancio di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti.
2: Ci trasferiamo ora in Ucraina. La Russia ieri ha colpito di nuovo la capitale Kiev. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
7: I raid russi colpiscono il ponte nord di Kiev dopo quelli contro il ponte sud, provocando pesanti disagi e aumentando la pressione sulla

0: capitale ucraina. Mosca torna intanto ad avvertire diplomatici e cittadini stranieri di lasciare la città, annunciando nuovi massicci attacchi di rappresaglia. Secondo il New York Times, il Cremlino starebbe preparando una maxi offensiva contro il sistema energetico ucraino, con fino a 1000 missili destinati a colpire le infrastrutture in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è affidata a nuovi raid contro raffinerie e infrastrutture russe. Zelensky rivendica attacchi a lungo raggio nelle regioni di Samara e Bryansk e operazioni nel Mar Nero, assicurando che gli obiettivi continueranno a essere militari. Sul fronte degli aiuti, l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro, oltre ai 45 già previsti dall'Unione Europea, per continuare a sostenere la resistenza all'invasione russa.
1: Passiamo allo sport, iniziamo dal motomondiale con il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. In diretta c'è Enzo Tamborra, buongiorno.
2: Mi dai la linea proprio per entrare, parte la gara con Jorge Martin, che questa volta, rispetto a quanto non abbia fatto ieri, sembra in grado di arginare l'attacco di Marc Marquez, che poi ha vinto la sprint race. Jorge Martin al comando, partiva dalla pole position, alle sue spalle c'è per l'appunto Marc Marquez, in terza posizione c'è Acosta e poi Alex Marquez in quarta posizione. Partenza piuttosto fluida, non ci sono stati sorpassi particolari, dunque vi confermo che al comando c'è Jorge Martin, che ricordiamo anche al comando della classifica piloti, ma con appena 7 punti di vantaggio su Marc Marquez. Il duello si ripropone già sin dalle prime battute di questa gara. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Insomma, l'abbiamo capito, una gara che si annuncia avvincente e la seguiremo qui in No Stop News proprio con Enzo Tamborra. Intanto per la Formula 1 vi ricordiamo che alle 9 partirà il Gran Premio del Bahrain, che si correrà in via eccezionale a Sepang in Malesia. Scatterà davanti a tutti la Red Bull di Verstappen, poi la Ferrari di Hamilton.
1: Infine il tennis, dopo 3 mesi di quasi totale inattività a causa di problemi ad un ginocchio, Jannik Sinner salterà anche la partecipazione al torneo Master 1000 di Shanghai in Cina. L'annuncio lo ha dato ieri sui social lo stesso campione altoatesino. Con questa situazione, in caso di vittoria nei tornei di Pechino e di Shanghai, il tedesco Alexander Zverev diventerebbe il nuovo numero uno della classifica mondiale ATP, sorpassando proprio Sinner.
3: Era l'ultima notizia per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
4: Previsioni del tempo.
5: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di domenica che trascorrerà all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio. Sole ovunque protagonista, con cieli sereni o poco velati. Ma il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno ancora oltre la media del periodo, specie sulle regioni tirreniche, con valori anche fino ai 27-29 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Via Radio.
6: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Flussi regolari su tutta la nostra rete. Al momento l'unica segnalazione riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord. Per un incidente tra due auto si segnalano rallentamenti tra Pistoia e Prato Est verso Firenze. Per lavori fino alle 8 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 105, buona domenica 4 di ottobre, buon San Francesco a tutti voi, buon onomastico se vi chiamate Francesco o Francesca. Questa è la seconda ora di Non Stop News.
8: Tra poco entriamo in rassegna stampa. Stavo leggendo perché proprio San Francesco patrono d'Italia, perché affine i concetti di fraternità, di semplicità, di ricerca della pace, tutte cose che appartengono anche a Barbara Sala, come sapete.
7: La ricerca della pace soprattutto sul luogo di lavoro.
3: Speriamo che non riapra anche qui il capitolo dedicato poi alle sue lunghe parentesi. Più tardi però parleremo anche meglio della giornata di oggi, anche sotto un profilo storico, e poi come sempre tutti gli aggiornamenti anche sulla MotoGP. Intanto c'è la musica, Cesare Cremonini.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna puntuale in questa mattina, sono le 7:09, domenica fortunata questa perché riparte anche l'indignato speciale, quindi a partire dalle 9 con Andrea Pamparana ed Enrico Galletti torna Davide. Per il momento ci concentriamo sulla rassegna stampa. Davide, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, quindi santi e fanti, eccoci qua.
3: Esatto, torniamo però alle cose molto più terrene, parliamo di conti, è quel momento dell'anno in cui si inizia a ragionare sulla manovra e allora ognuno esprime i propri desiderata. Sul Corriere della Sera, in taglio alto, il titolo è Manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%. Il governo confida di uscire dalla procedura di infrazione per il deficit eccessivo, l'obiettivo potrebbe essere centrato già la prossima primavera. E poi c'è l'analisi di Federico Fubini dal titolo La via stretta di Giorgetti. Sulla Stampa il titolo è Manovra, scontro sulle armi, la Lega 2 punti, Meloni ignori il patto, serve più coraggio, le opposizioni 2 punti, sanità prioritaria, non la difesa. Il Messaggero, anche qui il titolo è dedicato alla manovra per giovani e ceto medio, ma gli schieramenti sono divisi.
2: Sì, sono divisi, ma sono divisi anche da se stessi, cioè c'è un caso di dissociazione delle personalità. Praticamente la opposizione più dura, il ministro dell'economia Giorgetti, la trova nel suo partito, la Lega, cioè, perché sono solamente 4 anni che lavora al contenimento e regolarizzazione dei conti, e quest'anno 2026, ne abbiamo commentato diverse volte, diciamo così, non agguantiamo il risultato del deficit sotto il 3%, al massimo al 3% per un pelo. Però quelli che non apprezzano minimamente questo lavoro sono quelli del suo partito, cioè la Lega, che dicono: ma perché fai questo? Sfondiamo, facciamo più deficit. Beh, diciamo così, non male neanche dalle parti dell'opposizione, della sinistra. La storia burro o cannoni, che nella versione moderna sarebbe

0: spese per la difesa o spese per la sanità non è una bugia normale, è una balla veramente inquietante. Allora si vorrebbe sapere, quando governavano loro, la spesa per la difesa scendeva, stavamo sotto i limiti e le promesse, gli impegni presi in ambito NATO. Giusto? Bene. Però la spesa per la sanità scendeva pure quella in rapporto al prodotto interno lordo. Intendiamoci, in termini assoluti la spesa sanitaria è sempre cresciuta con l'eccezione dell'anno 2012 o 2013, non mi ricordo. Ma in termini, diciamo così, di percentuale sul prodotto interno lordo scendeva. E allora come facevo? Cioè, giusto per saperlo, la realtà è che non c'è nessun collegamento fra le due spese. E quello è un imbroglio, quello è un imbroglio. Non c'è nessun collegamento fra le spese perché se la possibilità del deficit maggiore che le regole dell'Unione oggi consentono si riferisce a energia e difesa. Non lo vuoi fare? E non lo fare. Poi vediamo cosa succede. Ma non è che prendi quei soldi e li metti nella sanità, è una bugia, è una bugia. Detto questo, noi quest'anno spendiamo per interessi sul debito pubblico 96 miliardi e 200 milioni. Da qui al 2028 spenderemo più di 100, 110 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Spendiamo per questi interessi più del doppio, più o meno il doppio di quello che spendiamo per la scuola. Mi spiegate qual è la parte sociale di voler aumentare questa spesa? No, perché l'altra cosa che si dice, ecco, dice, ma sai, questa è una, diciamo, adesso andiamo alle elezioni e quindi siccome si va alle elezioni è difficile contenere la spesa a debito, a deficit, il deficit di quest'anno è il debito dell'anno prossimo, perché sia chiaro, che comporta un debito, cioè buttare dalla finestra 110 miliardi. Per la gioia di aver fatto debito. Perché sarebbe sociale, sarebbe elettoralmente premiante. Può avere un senso elettorale aumentare il deficit e il debito se hai convinto l'umanità che di deficit e di debito si possa campare. Questo è il punto. E se un paese comunque cresce ed è appena reduce dall'avere speso 200 miliardi di fondi europei, ha bisogno di deficit per riuscire a crescere di più? È questo che aumenta la socialità? Oggi c'è un approfondimento sulla stampa a proposito del gioco. 2025, il gioco d'azzardo in Italia quota 165 miliardi e 300 milioni. Il prelievo fiscale da parte dello Stato, quindi per i giochi autorizzati, è di 11,11 miliardi e 400 milioni. Mentre il gioco online, quindi che sfugge pure alla tassazione, è aumentato quasi del 21%. Ora, voi pensate che a fare questi giochi per 165 miliardi e 300 milioni ci siano tutti i ricchi paperoni che lasciano un attimo il loro yacht, diciamo, ormeggiato e scendono precipitosamente per prendere un gratta e vinci e riuscire a spendere 165 miliardi? Non è che per caso questo è un paese in cui siamo riusciti a finanziare il non lavoro al punto che diventa anche spesa per il gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo, quel tipo di gioco d'azzardo, è una tassa sui poveri, non è una tassa sui ricchi. Ecco, vogliamo fare deficit per alimentare questa roba e così togliamo soldi alla scuola? Questo sarebbe la socialità verso la campagna elettorale? Qualcuno evidentemente ha confuso le idee.
1: Davide, tra pochissimo torniamo ancora da te in rassegna stampa. Prima ci sarà anche la viabilità. Subito il motomondiale, classe MotoGP, si corre il Gran Premio del Giappone. Enzo Tamborra.
2: Sì, buona giornata, ottavo giro sui 24 previsti, la situazione in pista è praticamente la foto della classifica piloti con Jorge Martin, leader del mondiale, davanti a Marc Márquez che adesso sta provando a sorpassarlo. In terza posizione c'è l'italiano Bezzecchi, in quarta Bastianini. È tutto, linea allo studio.
3: Via Radio.
4: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Flussi regolari su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 8 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova. Invece fino alle 20 sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, nessuna. un'altra segnalazione da aggiungere per quanto riguarda la viabilità.

0: Intanto in Giappone a Motegi è iniziato il nono dei 24 giri di questo appuntamento mondiale in classe MotoGP. Ci collegheremo con Enzo Tamborra tra poco. Noi intanto torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Pagina 4 della stampa, parlavi di super ricchi ed eccoli qua. L'Italia spaccata dei patrimoni dai super ricchi almeno 70 miliardi. Negli ultimi 15 anni disparità in salita. Crescono le richieste per un contributo a carico dei paperoni. Davide.
1: Allora, i paperoni, c'è stato un doppio articolo pubblicato ieri e l'altro ieri di Carofiglio, scrittore molto interessante, è stato anche, ha avuto un passato in politica, è stato senatore del Partito Democratico, il quale ha fatto una proposta ben articolata dicendo che ci sono patrimoni straordinariamente alti, mettiamo una patrimoniale e prendiamo un po' di soldi che sono necessari al bilancio pubblico. È la famosa storia ricorrente della patrimoniale. Allora, affrontiamola, vediamo se la cosa ha una sua razionalità. Esistono tre modi per tassare le persone. I consumi, se non c'è l'evasione fiscale al momento dello scontrino, della ricevuta, della fattura, sono tutte tassate più o meno allo stesso modo. È ragionevole supporre che chi ha molto di più, chi ha molte più disponibilità, consumi di più, beato lui o beati loro, e quindi paga di più. Poi c'è la tassazione sui redditi, cioè su quello che guadagni. Io prego, prendete ogni anno, noi raccontiamo questi dati ogni anno, ma sembra che uno parla al muro. Prendete i dati dell'IRPEF. I super ricchi in Italia non esistono, non ci sono. O sono evasori fiscali, sono nascosti, sono mascherati, hanno la realtà è che hanno altri profili, cioè compaiono come società, ma come persone fisiche in Italia noi abbiamo lo 0,13% dei ricchi, cioè i redditi più alti, che poi ricchi, ragazzi, quando cominciamo a dire 150.000, 200.000, 300.000 euro l'anno, sei certamente benestante, ma paperon de paperoni, ci faceva il bidet, non la piscina con quella roba lì, questi signori sono tassati per più del 50%. Li vuoi tassare di più? Ma che senso ha? Cioè non stanno, e comunque stiamo parlando dello 0,13%. La patrimoniale è il terzo settore, cioè la possibilità di tassare il patrimonio. Patrimonio può arrivare a livelli altissimi, naturalmente, tenuto presente che la gran parte del patrimonio è investito in immobili e il resto in liquidità, con presenza 11.000 miliardi che sono sui conti correnti. La direi di Carofiglio è: però non mettetevi paura tutti, perché si tratta solamente di grandi patrimoni. Quando si comincia a contare i miliardi, se ho capito bene. Sì, la domanda è: ma una volta solo o ogni anno? No, perché una volta sola forse li pigli prima che scappino, ogni anno se ne vanno. Questa idea l'ha avuta Hollande quando era presidente francese, e il risultato è che se ne andarono tutti, presero la cittadinanza altrove. Perché? Perché è fin troppo ovvio, il capitale più è alto, più è mobile, più ha mobilità, e le persone se ne possono tranquillamente andare. E se è una tantum che forse ripigli, quanto ci puoi fare? Ci puoi fare 50, 70 miliardi? Beh, è una bella cifra. E dove li usi? No, perché se li usi per l'elasticità, cioè per andare a spendere se devi rimettere il cappotto alla casa, cioè gli hai già messo il cappotto alla casa a spese degli italiani, se gli devi mettere pure il cappello e il frac alla casa, sono soldi buttati via che vanno ad alimentare consumi di cui nessuno ha bisogno, compreso quello del gioco d'azzardo. Il tema sì è quello di dove prendo i soldi, ma il tema più importante è dove li metto, per la miseria. E fin quando noi avremo una pubblicistica, quindi giornalisti, commentatori, professori, autori di libri, e una politica che alla domanda tu i soldi dove li investiresti, la risposta è nella scuola che sia più seria e formativa, nella giustizia che funzioni, nell'equità sociale. Tenetevi i soldi, nascondete il portafoglio, perché li buttano via.
0: Allora, prima di procedere con la rassegna stampa, velocissimo aggiornamento, ve lo diamo noi da studio per quanto riguarda il motomondiale. È avvenuto il famoso sorpasso di Marc Márquez su Jorge Martin, 12 giri su 24, tra poco ci collegheremo con il nostro Enzo

0: Tamborra per seguire appunto il motomondiale.
1: Noi però abbiamo ancora aggiornamenti invece dalla rassegna stampa, perché in questo caso ci spostiamo all'estero, la guerra in Ucraina. Sul Corriere della Sera c'è il racconto delle ultime ore. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, colpito il ponte nord della capitale, Zelensky, raid più forti contro le loro raffinerie, voci su un affare petrolifero Trump-Putin. Sulla prima della Repubblica troviamo anche l'intervista al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che dice l'Ucraina ha diritto a difendersi. Davide.
2: Allora, forse qualcuno ricorderà, ma ormai è pure difficile ricordare alla memoria breve. Trump che disse: ho fatto l'accordo, non ci saranno più colpi sulle raffinerie. Ormai parla così, tanto domani si sono tutti dimenticati quello che ho detto ieri, ne dico un'altra. Il punto è che quella guerra continuerà in quelle condizioni, perché lo sconfitto, cioè Putin, i russi che hanno perso la guerra, non possono ammettere ad averla persa. Non potendo ammettere ad averla persa, la guerra si trascina. Ma la guerra si trascina in una condizione di pericolo. Oggi c'è un'interessante intervista al Corriere della Sera rilasciata dal generale Masiello, generale delle nostre forze armate, generale di corpo d'armata delle nostre forze armate, il quale dice: ragazzi, la guerra ibrida noi ci siamo già dentro, non è che forse è una cosa che magari potrebbe capitare che arrivi, è già in corso, è già dentro, perché come Putin ha perso in Ucraina, però tutto sommato ha vinto a Washington. Insomma, le elezioni a Washington hanno eletto il candidato che gli piaceva di più, gli ha steso il tappeto rosso, ha trattato male Zelensky. Nonostante questo esistono ancora gli europei, gli uomini liberi, gli uomini di dignità, gli uomini che, come dice Cardinal Parolin, si ricordano che un aggredito ha diritto di difendersi, ma non ha solamente il diritto di difendersi, ha il dovere di difendersi, perché se no gli aggressori diventano gli unici protagonisti della storia nel mondo. Siccome esistono queste cose, dice Putin, ho vinto a Washington con la campagna elettorale, perché non vincere anche a Parigi, a Roma, a Berlino, a Londra con questo sistema? E questo è un pezzo della guerra ibrida, cioè la guerra cognitiva, la diffusione di balle del tipo burro o cannone, volete burro o cannoni, sanità o difesa. Non è così che funziona, ma è figlia di quella guerra ibrida, della cattiva informazione. Fare informazione senza dover necessariamente fare sensazione fa parte della dignità e della difesa nazionali e di tutta l'area dei popoli liberi che vivono in Unione Europea. E poi ci sono la guerra ibrida materiale. Il generale Masiello ricorda gli attacchi, i cyberattacchi che in Italia sono cresciuti del 40%. Queste sono cose reali che stanno già succedendo. Purtroppo molti sono convinti che la cosa migliore sia tacerlo all'opinione pubblica. Il risultato però è così che e il risultato è quello che rende impreparato un paese a fronteggiare il problema con cui comunque dovremo fare i conti.
0: Davide, grazie, finisce qui la rassegna stampa, ma ti ritroviamo alle 9 per l'indignato speciale. A dopo.
2: Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
1: E noi intanto ci rispostiamo in Giappone, un flash dalla MotoGP, Enzo Tamborra.
3: 14 giri su 24, dunque comanda Marc Márquez, alle sue spalle Jorge Martin, che poco fa ha provato a controsorpassarlo, ma è andato largo e adesso c'è un minimo di distanza fra i due, siamo intorno al secondo, comunque una gara assolutamente aperta ad ogni soluzione. In terza posizione c'è l'italiano Marco Bezzecchi. Dovesse finire così, Marc Márquez sarebbe a meno 2 da Jorge Martin nella classifica piloti. A voi.
4: Molto bene, grazie al nostro Enzo Tamborra. Più tardi ci raggiungerà anche Max Biaggi per un commento alla gara.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da

0: app o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Le 7:33 minuti, ancora un aggiornamento sulla MotoGP che si sta correndo in Giappone. Enzo Tamborra.
1: 18 giri su 24, sempre Marc Marquez al comando in questo momento, a poco più di un secondo di vantaggio su Jorge Martin. Ricordiamo che questo è anche il duello che infiamma la classifica piloti. Vincesse oggi Marc Marquez sarebbe a meno 2 da Jorge Martin. In terza posizione, ma un po' più lontano, c'è Bezzecchi con l'altra Aprilia che precede l'italiano Bastianini, poi Raul Fernandez e Acosta. Molto staccato invece Pecco Bagnaia, non ricordiamo che Bagnaia aveva vinto le ultime due edizioni di questa gara. È tutto per ora, linea allo studio.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Saturno pesa come un macigno, frena e rallenta anche quelle passioni che avrebbero invece bisogno di essere libere e capaci di esprimersi. Trovate il modo per fare. Toro, adeguatevi al nuovo ritmo di Venere e a quelle indecisioni che non devono e non possono essere forzate. Per non creare un problema, andateci sempre piano. Gemelli, il vostro modo di dire e di raccontare sembra voler sfidare ogni diffidenza. Bello poter andare dritti al cuore di ogni questione, importante avere il coraggio di esprimersi. Cari Cancro, qualcuno sembra essere a corto di entusiasmi, mai veramente capace di credere in qualcosa, di accendersi per un buon motivo, però voi saprete comprenderlo. Amici del segno del Leone, il vostro sole si scontra con le convinzioni di qualcuno che voi scambierete facilmente per ottusità. Non è un momento fluido o fortunato per l'amore e le relazioni. Vergine, provate a stare fermi, quasi immobili, rifiutando o rimandando ogni compito, ogni sforzo che implichi attenzione e una certa fortuna. Non è il momento di agire. Bilancia, il sole dal vostro segno si rifiuta di farvi accettare regole, impegni o compromessi in cui davvero non potete credere. Per questo sarete fermi nel difendere le vostre scelte. Scorpione, Venere si avvicina a Mercurio, facendo sì che qualcuno si adatti lentamente alle vostre convinzioni, dandovi ragione con i fatti e con le scelte. Datevi del tempo. Amici del segno del Sagittario, dovreste provare a conciliare sogni e impegni, provando a creare le condizioni necessarie affinché qualcosa che vi piace possa trasformarsi in realtà. Capricorno, Saturno si scontra con il Sole, facendovi andare subito in riserva di energie e di entusiasmo. Non siate troppo critici con le cose che qualcuno fa, accettate e osservate. Acquario, qualcuno nasconderà la sua debolezza provando a ribellarsi, dicendovi di no, forse senza una ragione reale, concreta. Non date troppa importanza alla cosa. Infine, amici dei Pesci, la Luna non smette di sostenervi e di amarvi, regalandovi ancora emozioni a prova di stelle. Sorridete ad un presente che vi rispetta, che riconosce il vostro ruolo.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi Eccellenze Nazionali vi porta in Liguria, in provincia di Imperia, perché andiamo a scoprire un borgo letteralmente arrampicato sul costone di una montagna, e lo facciamo con Marco Macchi, che è proprio una guida della zona. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
2: Allora, partiamo proprio da questo, ma è vero che quasi sembra una lucertola sdraiata al sole, per quanto è arrampicata, barbicata, che quasi sembra debba ancorarsi sul costone della montagna?
3: Sì, assolutamente, tra l'altro è una visione molto bella quando si sale dal paese più basso, che è Isola Bona. A un certo punto tra le curve si vede proprio questo borgo abbarbicato sul costone della montagna, in posizione veramente dominante, è una bella visione, ecco.
2: Ecco, dicevamo che sembra una lucertola al sole, e il castello si chiama il Castello della Lucertola, così?
3: Sì, esatto.
2: Ecco, perché si chiama? Quindi si chiama il Castello della Lucertola, e qual è la storia di questo castello?
3: Ma intanto della Lucertola, francamente, è una denominazione abbastanza recente, un po' per la forma che dicevi di applicare, un po' per la statua che ha fatto un artista straniero di una bambina con la lucertola in mano, che è collocato nel castello. Quindi francamente non so se sia venuto prima la denominazione o la scultura, però è una denominazione recente. Quello è sempre stato il castello dei Doria,

0: costruito intorno al XII-XIII secolo, quando Apricale faceva parte della signoria dei Doria, che avevano sede in Dolceacqua.
1: Ecco, un'altra particolarità, curiosità anzi, è che c'è una bicicletta su un campanile, è così?
0: Sì, assolutamente. Apricale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha conosciuto un periodo di attività artistica interessante. C'erano laboratori di ceramica e già negli anni 60 diversi artisti di livello nazionale hanno cominciato a frequentare Apricale, a dipingere dei murales nelle vie del paese, e questa cosa è andata avanti. Ci sono appunto diverse installazioni in giro per il paese, c'è anche un gabbiano molto bello sopra la piazza, e qualcuno, poi un artista straniero, ha avuto questa idea di installare la bicicletta sul campanile, che ovviamente fa veramente molto così stupire i turisti che arrivano. Ecco.
1: Chi la vede? E Marco, un'altra cosa, quindi abbiamo detto sta in cima a una montagna o una collina, e quindi da una certa piazza poi si può godere di un panorama notevole.
0: Sì, beh, non è proprio in cima, è su un costone. Effettivamente Apricale è basso perché è a 300 metri di altitudine, però questo costone è veramente appeso, poi la montagna dietro continua, però effettivamente dalla piazza principale del paese si domina la vallata e si vede il paese di fronte per Rinaldo, diciamo. Sono luoghi veramente molto molto verdi, molto molto belli.
1: E non per niente Apricale è tra i borghi più belli, è citato insomma tra i borghi più belli d'Italia, e quindi c'è anche questa particolarità,
0: esatto,
1: di cui tu dicevi, hai accennato, che tra l'altro le case medievali sono spesso ricoperte da murales.
0: Sì, sì, sono più che murales, sono affreschi effettivamente realizzati, non sono tanto grandi, ma ce ne sono parecchi. Hanno anche ripristinato dei vecchi cartelli stradali, chiamiamoli così, che davano delle indicazioni sulla condotta dei muli, perché il paese è completamente pedonale, è tutto percorso da mulattiere che venivano percorsi da questi muli che portavano tutto quello che si poteva.
1: Ma quindi è proprio così arrampicato ed è molto faticoso forse passeggiare per le stradine di Apricale, o si può fare?
0: Beh, non c'è tanto da salire in effetti, perché la strada porta già abbastanza in alto, si sale un po', ma poi c'è anche tutto il carugio abbastanza piano che fa il giro della parte più antica, della parte del 1200-1300, che è una bella visuale. Poi si può salire su al castello, ecco, da dire che il castello è visitabile normalmente sabato e la domenica, però il castello fu un castello difensivo fino al 1700 e poi nell'Ottocento fu trasformato in abitazione privata con tanto di giardino pensile molto bello, che viene sfruttato anche durante le rappresentazioni teatrali che tutti gli anni si svolgono ad agosto. Ecco.
1: Ecco, quindi insomma un sacco veramente di buone, ottime ragioni per venire ad Apricale a visitarla, magari proprio con te, Marco.
0: Assolutamente sì, magari.
1: Certo, certo.
0: La possibilità, e invito tutti a venire a scoprire Apricale, che merita veramente.
1: E noi ci sentiamo domenica prossima con un'altra puntata di Eccellenze Nazionali. Ciao!
2: Grazie alla nostra Valentina Iannicelli. Appuntamento settimana prossima per Eccellenze Nazionali. Subito invece si è concluso veramente da pochissimi secondi il Gran Premio del Giappone classe MotoGP. Andiamo da Enzo Tambora, ben trovato.
3: Proprio così, è il momento del giro d'onore per Marc Marquez, che fa il pieno in Giappone. Ieri ha vinto la sprint race, oggi ha vinto la gara lunga accorciando decisamente le distanze dal leader del mondiale Jorge Martin, che adesso comanda ma con appena due lunghezze di vantaggio. Martin, che così come ieri partiva dalla pole position ma ha subito il passaggio di Marc Marquez e si è accontentato del secondo posto. Dunque Marc Marquez, Jorge Martin, in terza posizione l'italiano Bezzecchi con l'altra Aprilia, Bezzecchi che nel finale ha vinto il duello per il gradino più basso del podio con Bastianini. È tutto per ora, linea studio.

0: te.
1: L'ultima di Giorgia si intitola Parafulmini, alle 7:49 minuti, non stop news, questa RTL 102.5 ed è il momento di andare in libreria.
2: Perché da qualche giorno è uscito il nuovo libro del giornalista Paolo Berizzi, si intitola Il libro segreto di Forza Nuova, da fonti e documenti inediti, la vera storia del più longevo partito neofascista italiano, edito da Fuoriscena, eccolo qua, lo vedete anche in radiovisione, e noi siamo proprio collegati con Paolo Berizzi. Paolo, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: Ecco, grazie a te per averlo accettato. Senti, partiamo subito dalla strettissima attualità, perché abbiamo letto in questi giorni che Forza Nuova ha cercato di bloccare la vendita di questo libro diffidando le librerie, è intervenuta la casa editrice invocando la libertà di stampa. Com'è finita?
3: Ma è finita, mi pare, non bene per Forza Nuova, nel senso che se l'obiettivo era quello di bloccare il libro, mi pare che non sia riuscito. Il libro segreto di Forza Nuova è ancora in tutte le librerie, nei digital store. Il tentativo di censurare un libro nel 2026 in democrazia, diciamo che non va a finire benissimo, e quindi è stato rispedito al mittente.
4: Ecco, allora, segni di speranza da questo punto di vista. Tu scrivi, Paolo, da fonti e documenti inediti, la vera storia del movimento neofascista più longevo d'Italia. Che storia ha?
3: Ma è una storia lunga 30 anni innanzitutto, quasi 30 anni. Forza Nuova nasce nel 97, l'anno prossimo saranno 30 anni di attività, ed è una storia che ha attraversato politica, affari, religione, violenza, ma non è soltanto una storia del passato. La dimostrazione pratica che la storia di Forza Nuova è una storia attuale è proprio questo tentativo di censura dal sapore ovviamente fascista, nel senso che i libri si censuravano nel ventennio, addirittura venivano dati alle fiamme. È una storia di oggi, è una storia di violenza, è una storia legata anche ad un fatto di cronaca molto grave, l'assalto alla sede nazionale della CGIL il 9 ottobre 2021.

0: stato il 9 ottobre 2021 il più grave atto di violenza compiuto nel dopoguerra contro una sede sindacale. Qualcuno lo ha chiamato, non so se diciamo, con una definizione azzeccata o meno, la Capitol Hill italiana. Un manipolo di violenti guidati dai capi di Forza Nuova assalta la sede della CGIL. I responsabili sono già stati condannati in primo grado, Fiore è stato condannato a oltre 8 anni di carcere, il 7 ottobre ci sarà la sentenza d'appello, potrebbero essere di nuovo condannati, a quel punto si aprirebbero scenari. Il fatto, diciamo, il dato compiuto è che la violenza era, è e continuerà ad essere la cifra di Forza Nuova come di molti altri gruppi neofascisti.
1: Lo hai nominato poco fa, ci racconti chi è Roberto Fiore?
0: Ma Roberto Fiore potrebbe sembrare un vecchio arnese del neofascismo italiano, in realtà è il leader da 30 anni saldamente alla guida di Forza Nuova. Negli anni 70 Fiore fonda Terza Posizione, un movimento diciamo di destra estrema, poi smantellato di fatto dallo Stato, e dopo la strage neofascista di Bologna 1980 Fiore scappa all'estero, diventa latitante, lo fa per 20 anni, si rifugia in Gran Bretagna, una latitanza lunga, dorata, coperta forse dal governo inglese e anche da pezzi dei servizi segreti, e proprio in Inghilterra nel 97 fonda insieme a Massimo Morsello, ex membro dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, fondano Forza Nuova. La fondano grazie ad un impero economico vastissimo, enorme, che si basa sulla rete di appoggio, di accoglienza degli studenti e dei lavoratori italiani che vanno in Inghilterra in quegli anni.
2: Ecco, questa è la storia, questo è il passato. Arrivando al tempo presente, Paolo, nel libro citi più volte Roberto Vannacci. Che ruolo ha oggi?
0: Ma allora, Roberto Vannacci oggi è di fatto il signore nero della politica italiana, quello più a destra di tutti. Io nel libro racconto un episodio curioso, cioè nel 2023 Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, offre una candidatura a Roberto Vannacci con Forza Nuova. Cioè gli propone, dopo la morte di Silvio Berlusconi, si libera un seggio e alle elezioni supplettive di Monza Forza Nuova chiede a Vannacci: candidati con noi. L'ex generale rifiuta, dice no, continuerò a fare il soldato, cosa che poi non farà, si candiderà con la Lega, diventerà europarlamentare e poi fonderà Futuro Nazionale. La cosa curiosa e interessante che raccontiamo è che agli eventi di Roberto Vannacci, soprattutto alle presentazioni del suo libro Il mondo al contrario, di cui molto si parlò, il pubblico e la security, cioè i ragazzi che si occupano di sicurezza, vengono forniti da Forza Nuova. A riprova del fatto che c'era una convergenza tra Vannacci e Forza Nuova, una convergenza di temi, di slogan, di anche di programma politico. Ricordo che Vannacci gira con il simbolo di Ordine Nuovo al collo, un'ascia bipenne, che va a braccetto con la croce celtica tanto amata da Forza Nuova.
1: Questo lo racconti nel tuo ultimo lavoro. Paolo Berizzi, questa destra, Forza Nuova, Futuro Nazionale, fa paura secondo te?
0: Io credo di sì, una destra pericolosa per la democrazia, come lo sono le destre quando dichiaratamente si propongono di smantellare la democrazia. È quello che i fascisti hanno sempre fatto dal dopoguerra ad oggi. Il tentativo di svuotare la democrazia, di sradicarla dall'interno. Io credo che le parole, gli slogan, le proposte politiche di Vannacci siano proposte pericolose per la democrazia.
2: Insomma, ce ne stiamo occupando, se ne si interroga anche l'opinione pubblica proprio su questo. Il dibattito è apertissimo. Il libro segreto di Forza Nuova, Paolo Berizzi, giornalista e scrittore, che è stato nostro ospite questa giornata. Grazie Paolo, buona giornata a te, ciao.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi e ai vostri ascoltatori.

0: erano gli anni 90, la reinterpretazione di uno dei brani più famosi di Bob Dylan, Guns N' Roses, che ci portano direttamente alle 8. Tra poco arriva la terza ora di Non Stop News, prima però il giornale orario.
1: Anche a Monte Scudaio, in provincia di Pisa, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 4 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Sono sconvolgenti i dati diffusi dall'ONU che riguardano la guerra in Ucraina. Massimiliano Mantiloni.
4: Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, lo ha reso noto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, e sono stati riscontrati livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Oggi visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi contro di noi, ha dichiarato Merz. Mosca ha ammesso di aver attaccato il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture e navi usate per far passare le truppe ucraine, ha confermato il ministero degli esteri. La Russia ha lanciato un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri perché lascino Kiev. Replica di Zelensky: abbiamo documenti che provano la nuova dottrina di Putin contro obiettivi civili.
0: Restiamo all'estero, in Spagna anche ieri proteste di piazza per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento di alcuni decreti dedicati proprio a questa emergenza. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti per fare fronte all'emergenza abitativa proposti dal governo, striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori hanno invaso ieri le strade. A Madrid decine di migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, scontri a Valencia tra dimostranti e forze dell'ordine. La piazza non aspetta, la strada è chiara dello sciopero generale, così la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid. Gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che pensa al voto anticipato, chiedendo prima del ricorso alle urne l'approvazione delle misure sulla casa. Secondo i sondaggi, se si votasse oggi, il Partito Popolare e Vox insieme avrebbero la maggioranza, ma la crisi abitativa potrebbe riaprire la partita mentre accelera il processo di una sorta di grande campo delle sinistre.
3: Lo sport, partiamo dal motomondiale perché è terminato da poco il Gran Premio del Giappone, classe MotoGP. Buongiorno ancora Enzo Tamborra.
6: Ancora buona giornata, il momento della premiazione, così come ieri nella sprint race sul gradino più alto del podio c'è Marc Marquez su Ducati, straordinaria la gara dello spagnolo che così come ieri ha sorpassato Jorge Martin che partiva dalla pole position. Jorge Martin che si è dovuto accontentare del secondo posto, a completare il podio l'italiano Bezzecchi che in finale si è difeso dall'assalto di un altro italiano Bastianini, ed è stato veramente molto bello, ma alla fine, ripetiamo ancora una volta, trionfa Marc Marquez e il mondiale è appassionante perché Marc Marquez è a due lunghezze da Jorge Martin con sei gare da disputare nel prossimo weekend in Indonesia. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie Enzo. Ora la Formula 1, tra meno di un'ora al via il Gran Premio del Bahrain che si correrà in via straordinaria a Sepang in Malesia. In pole position la Red Bull di Verstappen, seguita dalla Ferrari di Lewis Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc.
3: In chiusura il tennis, Jannik Sinner non giocherà anche il torneo Master 1000 di Shanghai in Cina, lo ha ufficializzato sui social lo stesso numero uno al mondo. Dopo 3 mesi di inattività a causa di problemi ad un ginocchio, Sinner rischia di perdere la vetta della classifica ATP.
0: È tutto per questa edizione, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Vanessa Minotti. Sono attese condizioni di bel tempo sul nostro territorio. Sole protagonista da nord a sud con cieli sereni o poco velati. Clima nel complesso molto mite con massime che si manterranno oltre la media. I valori più elevati si registreranno ancora una volta sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trabimeteo.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 20 di oggi sull'8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Invece per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino al 27 novembre è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Grande mattinata all'insegna dello sport,
9: sì,
1: perché abbiamo finito con le motorette,
9: sì,
1: adesso facciamo il punto. Alle 9 iniziano le macchinine.
9: Le macchinine, un po' riduttivo lo sapete, però anche con le macchinine andremo a Sepang alle 9, sì. Verstappen in pole, leggo, c'è un Kimi Antonelli in agguato, per cui ovviamente si attendono come sempre grandi risultati.
1: Attenzione che alle 9 anche Pamparane, Giacalone e Galletti sono in agguato perché riparte l'indignato speciale.
0: Insomma, una mattinata per stare ancora insieme. Intanto c'è la musica. Spirituale.

0: Sono Biagio Antonacci e Safe, Spirituale su RTL 102.5. Buona domenica 4 ottobre, sono le 8:08. Continuiamo allora a occuparci di sport.
1: Ecco, si è concluso poco fa, lo abbiamo seguito con il nostro Enzo Tamborra, il Gran Premio del Giappone per quanto riguarda la classe MotoGP. Il commento dell'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi, ben trovato, ciao.
2: Ma buongiornissimo, ciao, tutto bene.
1: Tutto bene, abbiamo seguito questa gara, è partito Jorge Martin, il sorpasso di Marquez prima o poi doveva avvenire, è avvenuto e alla fine la gara l'ha vinta lui.
2: Ma sì, è stata una gara parzialmente, come dire, noiosa, perché Marco al comando non ha lasciato niente a nessuno e la gara è finita così proprio in partenza. Ha preso la prima posizione, nulla da fare per Martin e Marco Bezzecchi, sono arrivati secondi e terzi. È stato bello gli ultimi due giri, diciamo, quando Bastianini ha cercato di prendere il podio che è appartenuto fino a quel momento a Bezzecchi, non ci è riuscito, ma è stata proprio una volata e insomma ha fatto una KTM in forma e un Bastianini in grande spolvero.
3: È vero, abbiamo visto delle bellissime emozioni. Lo ricordavamo, mancano 6 gare alla fine e questa classifica mi sembra tutt'altro che scontata.
2: Ma sì, classifica corta, solo 2 punti dividono il leader che è Martin da Marc e poi 49 punti dal terzo che è Bezzecchi. Dunque diciamo che c'è spazio per pochi errori, però mancano ancora 6 prove, come hai detto te, dunque sarà un campionato molto combattuto fino all'ultimo.
1: Eh sì, perché poi rispolveraci un po' la memoria, si chiude l'ultima gara l'8 di novembre, però da qui fino alla fine si corre tutti i weekend, è corretto?
2: A fine novembre, sì? Mi sembra il 28, sì, che la gara è l'ultima, quella di Valencia e si corre, adesso c'è una settimana di buca, poi vanno in Indonesia, c'è Australia, c'è la Malesia, c'è ancora il Qatar e poi c'è Portogallo e Valencia.
1: Dicevamo di Bezzecchi, stanno uscendo le prime agenzie del dopo gara e Bezzecchi dice: oggi era davvero difficile battere Marc, mi devo congratulare con lui, io avevo un bel pacchetto e spero possa funzionare anche per il resto della stagione, sono comunque contento di essere sul podio in Giappone. Questo Jorge Martina commentando il suo secondo posto, Bezzecchi terzo, dice di aver avuto un fine settimana duro perché dice ho avuto un lutto personale, ci tenevo a fare bene qui, comunque insomma podio anche per lui. Ti ha deluso qualcuno in modo particolare oggi, Max?
2: No, diciamo Marc è stato il grande dominatore, onesti i due piloti Aprilia, Martin e Bezzecchi, che hanno detto sicuramente che Marc aveva una supremazia su questo tracciato, infatti l'ha dimostrato durante la gara, quando Martin si stava avvicinando lui spingeva quel pelino di più e riusciva sempre a distaccarli quei 2-3 decimi, dunque in grande controllo. Non so se la prossima gara sarà ancora così, perché forse andiamo in quei circuiti dove forse l'Aprilia potrebbe essere avvantaggiata, vedremo.
3: Prima di chiudere, ci ricordi qual è questo circuito? Perché dicevamo tra 2 settimane, non la prossima.
2: Sì, beh, l'Indonesia è il circuito dove l'anno scorso l'Aprilia ha volato, è andata fortissimo. Vediamo se potrebbe essere ancora così, non è mai detto perché da anno a anno cambiano le cose. Molto determina questo dalle gomme, però vedremo.
3: Lo vedremo insieme, ovviamente, come sempre, con Max Biaggi, il nostro inviato speciale. Grazie e buona domenica.
2: A voi, ciao.
1: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti.
0: Tragedia, una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitato in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni.
1: E dopo il motomondiale che si è corso poco fa, oggi in gara anche la Formula 1, Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputerà però in Malesia a Sepang. Nelle qualifiche l'olandese ha preceduto la Ferrari di Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli con Charles Leclerc quarto. È tutto.
4: Via Radio. Una buona giornata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 20 di oggi sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa entrare a Lignano. Invece fino al 18 di ottobre, sempre per lavori, sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. In alternativa consigliamo Altedo. È tutto.
3: Buona giornata da parte nostra, alle 8 e 13 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Prima parlavamo di libri e dobbiamo continuare a farlo.
1: Sì, perché è stato consegnato ieri sera il premio Campiello, che dopo il premio Strega è un po' uno dei più importanti in Italia. L'immensa distrazione di Marcello Fois, edito da Einaudi, che se non sbaglio è la stessa casa editrice di Paolo Nori, che ha vinto con I Convitati di Pietra il premio Strega. Secondo classificato anche qui Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, libro bellissimo. State con noi, questa è Non Stop News.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
15: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Abituerò c'è Ligabue su RTL 102.5 alle 8:21, No Stop News, buona domenica da tutta la squadra, quando è il momento di andare all'estero.
1: Facciamo prima un passaggio al cinema, perché è stato davvero inaspettato, forse anche per gli stessi registi, per gli stessi produttori, il successo in sala del film NASA, che è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, di cui tra l'altro RTL 102.5 era la radio ufficiale. Il film NASA è questo documentario su Gaza di due registi israeliani, Yuval Abraham e Rachel Sora, e doveva essere nelle sale cinematografiche italiane solo per 3 giorni. In realtà il successo è stato tale che la distribuzione ha deciso di prolungare la permanenza. Poi verrà messo a titolo gratuito sul sito del The Guardian. Rai Play ha comunicato che credo settimana prossima manderà in onda il precedente film degli stessi registi, Motherland. Insomma, c'è una grande attenzione per questo docufilm che davvero lascia tutti senza parole. Partiamo da qui per capire com'è adesso la situazione a Gaza, insieme a Roberto Bongiorni, inviato a Gerusalemme del Sole 24 Ore. Buongiorno Roberto, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci qui, grazie. Ma tu ti aspettavi che il pubblico italiano, proprio è una domanda di pancia, apprezzasse così tanto, fosse così tanto interessato, poi non solo il pubblico italiano, insomma andassero tutti al cinema a vedere questo film così difficile e impegnativo?
2: Me lo aspettavo, guarda, ma non così tanto, nel senso che la guerra di Gaza e tutte le atrocità in cui che sono state commesse avevano trascinato molta gente in piazza, però trascinandosi, scusate il gioco di parole, da così tanto tempo, producendo un fenomeno un po' di osservazione, pensavo ci fosse interesse ma non così esteso. Qui invece è un pubblico molto trasversale, questa è forse la cosa più interessante.
3: È molto vero, un pubblico molto trasversale. Mi è capitato qualche giorno fa di andare in sala, effettivamente vedevi più giovani, più anziani, anche varie estrazioni sociali diverse, qualcosa che ha catalizzato davvero l'attenzione. Nel frattempo, Roberto, tu hai il merito di continuare a raccontare anche quando l'attenzione un po' si spegne attorno a quella parte di mondo. Sul Sole 24 Ore continua a raccontare tutto quello che succede. Oggi sul Sole c'è un approfondimento che in realtà ci racconta l'ennesimo attacco israeliano, sono morti 5 palestinesi in un attacco in un raid israeliano. Sostanzialmente si cercava, ha spiegato l'IDF, di colpire uno dei grandi capi di Hamas, ma alla fine appunto a farne le spese sono stati altri 5, quelli che a questo punto possiamo chiamare NASA. E allora com'è la situazione oggi a Gaza?
2: Vederla di persona, voi sapete che noi giornalisti non possiamo, nel senso che anche quando siamo giù in Israele dobbiamo attivarci e rimanere in contatto con le nostre fonti. Peraltro io andavo spesso a Gaza, ma a questo momento è molto strano relazionarmi sempre con delle persone. Ma quello che mi raccontano è una situazione piuttosto complessa. Innanzitutto va chiarito che a Gaza in teoria ci dovrebbe essere una tregua, e tra poco occorre anche l'anniversario di questa tregua, quella tregua voluta da Trump nel suo faraonico piano di 21 punti che entrò in vigore il 10 di ottobre scorso, che doveva prevedere il rilascio degli ostaggi israeliani che sono stati rilasciati, ma la seconda fase invece poi non partì, che prevedeva comunque l'amministrazione di Gaza, un governo tecnico eccetera, è rimasto tutto come prima. In questo tutto come prima, in questa tregua, in questo accordo di pace zoppo, usando un eufemismo, le vittime hanno superato mille, soltanto per parlare quasi dei civili. Quindi è un lembo di terra sempre più stretto, perché già la striscia di Gaza, tenete conto che era una delle zone più densamente popolate del mondo prima del 7 ottobre. Adesso i palestinesi sono confinati intorno al 45% della striscia, perché il resto è controllato da Israele, quindi è un territorio sovrabitato con zero servizi praticamente, in cui i beni vengono, arrivano a singhiozzo, quindi la popolazione è ancora molto provata, e gli attacchi in NASA, insomma, dalle vittime collaterali, gli attacchi israeliani per colpire i membri di Hamas continuano a procedere. E qui si instaura un'altra domanda: come sarà possibile organizzare le elezioni palestinesi a Gaza, che dovevano essere previste il 27 novembre, in un teatro di guerra simile?
3: Roberto, buongiorno. Ecco, abbiamo parlato di Gaza, ci hai descritto la situazione a Gaza, tra poco si vota in Israele. Stavo leggendo da qualche parte che questo documentario, che è incentrato soprattutto sulle responsabilità dell'IDF, ha scosso, ecco, gli israeliani, facendo tornare un po' una sorta di moto d'orgoglio, perché l'IDF, correggimi se sbaglio, è un'istituzione diversa dal governo, dalla politica, anche nel percepito delle persone. E così ha fatto riscuotere un po' di, come posso dire, di orgoglio in patria?
2: Ma guarda, ci sono state delle, diciamo, la puntualizzazione e la risposta dell'IDF, che è stata molto secca, che ha smentito, ha precisato, ma era prevedibile. Allora, quello che tu hai detto è molto giusto. L'esercito israeliano viene definito dagli israeliani One Nation Army, nel senso l'esercito di una nazione, è sempre stata l'istituzione che ha difeso un paese accerchiato da paesi ostili a sopravvivere, tant'è che in Israele è il militare obbligatorio, 3 anni per gli uomini, 2 anni per le donne, sia riservisti a vita praticamente, anzi i riservisti sono la spina dorsale dell'esercito, ossia coloro che vengono richiamati quando ci sono le guerre. Scusate, l'effetto che ha avuto Gaza in questo momento è ancora difficile da decifrare. Sicuramente non ha avuto questo effetto che si pensava sull'ala più progressista, più di sinistra, non sembra essersi tramutato in un'indignazione che spingerà più persone a votare contro il governo. Però, come hai detto tu, l'esercito è ancora uno dei, diciamo, pochi organismi, pochi riunifica tutta la società israeliana, anche se, così come la società israeliana sta subendo una deriva a destra in cui c'è una saldatura tra le aree haredi, ultra-ortodossi e sionisti religiosi, per dirvi i coloni o i seguaci di Ben-Gvir o di Smotrich, ecco, così l'esercito gradualmente si sta un po' radicalizzando e spaccando un pochino tra i religiosi, tra i non religiosi, certo. Sta riflettendo un po' le diverse anime. In questo senso è forse il segno più preoccupante, tant'è che il mese scorso ci sono state delle proteste, non hanno fatto entrare una donna paramedica in un dell'esercito a Gaza in un'operazione militare. Questi sono segnali piccoli ma che danno l'idea di cosa sta accadendo, certo, in questa società israeliana.
1: Tutto questo, occhio al calendario, a 3 giorni di fatto dall'anniversario del 7 ottobre. Roberto, buongiorno, buongiorno, inviato a Gerusalemme del Sole 24 Ore. Buon lavoro e grazie.
2: Grazie a voi.
0: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. In migliaia hanno manifestato nelle città spagnole. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza, tensioni con gli attivisti.
3: Dopo le rivelazioni di 2 esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha affermato Giada Boccellari, la legale del 43enne che è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Oggi per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio.
0: Siamo allo sport, la Formula 1, Max Verstappen partirà dalla pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes con Charles Leclerc quarto. Vi ricordiamo che la partenza è prevista tra mezz'ora, la seguiremo qui su RTL 102.5.

0: Io due alle 8 e 32 minuti, silenzio, è domenica 4 ottobre, questa è Non Stop News, ricorrenza importante perché è festa nazionale, è tornata insomma festa nazionale a partire dal 1 gennaio di quest'anno, una bella ricorrenza che vogliamo celebrare anche noi in diretta.
1: Eh sì, stiamo parlando della festa nazionale dedicata a San Francesco, ieri gli 800 anni dalla morte, ma chi era il patrono d'Italia? Allora, Famiglia Cristiana ha realizzato uno speciale dedicato proprio a questa figura, si intitola Francesco d'Assisi, il santo ribelle. Ci colleghiamo con Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buona domenica e buona festa a tutti.
1: Grazie. E allora, oggi si parla moltissimo dell'attualità di San Francesco, ma chi era?
2: San Francesco è una persona che a un certo punto vive una conversione profonda, nasce in un contesto ricco, nell'Assisi ricca di allora, da un ricco commerciante, e sogna di diventare un grande uomo. Allora va in guerra, a un certo punto rimane ferito e lì comincia a cambiare qualcosa di profondo e a un certo punto vive questa conversione. Ed è interessante perché quella che sarà poi la sua vita, la sua intuizione fondamentale, sorella povertà, è che lui non aiuta i poveri, ma lui diventa povero per essere come i poveri e quindi vivere la letizia. Questo è un cambiamento radicale perché in una prospettiva cristiana si fa simile a Gesù, che si è fatto povero, come dice San Paolo, si è incarnato, è sceso in terra e poi è stato crocifisso. E quindi, ecco, è una persona che ci insegna a ribaltare le categorie umane e che la verità e la bellezza risiedono lì dove sembra che non ci siano, cioè nel lebbroso, nel lupo di Gubbio o nel sultano che li incontra in Terra Santa, no? Che è un tema sempre attuale, quello del rapporto islam-cristianesimo, cioè ci insegna a ribaltare le categorie. Per questo, ecco, invoca il silenzio come dimensione per comprendere la profondità della vita.
3: 800 anni dalla morte di San Francesco, è tornata festa nazionale perché davvero San Francesco incarna un po' tantissime cose che sono sempre attuali. E, a 800 anni di distanza c'è il tema dell'ecologia, della povertà, della fratellanza, dell'attenzione anche agli animali. Qual è forse il messaggio più attuale che rimane di San Francesco?
2: Ma forse in quella frase che noi tutti abbiamo ascoltato e che un po' nel Cantico delle Creature risuona più volte, cioè laudato sì, c'è una dimensione di lode e di gratitudine interiore che cambia completamente la propria visione del mondo. Ecco, spesso noi non sappiamo ringraziare di quello che abbiamo, ci sentiamo vittime di qualcosa nei confronti delle persone, dei familiari, al lavoro, in tantissime circostanze, se allarghiamo lo sguardo anche a livello geopolitico e tendiamo a scambiare il dono, cioè quello che abbiamo, le bellezze che abbiamo, come un diritto, e se non lo abbiamo ci arrabbiamo. Ecco, lui ci dice, ci insegna invece che ogni cosa che noi riceviamo è un dono dall'alto, cioè è un dono della provvidenza, se vogliamo in chiave laica è anche un dono della vita e consideriamo tutto scontato. Ecco, questo è un ribaltamento totale perché apre il nostro animo non al conflitto, alla pretesa e alla lotta per ottenere le cose, ma un ringraziamento che ci rende fratelli, perché tutti noi siamo, come dire, ricettori di doni e tutti noi poi siamo chiamati, appunto, più intorno alla dimensione della povertà, siamo chiamati a far dono all'alto di certo. Quello che abbiamo e lì troviamo la vera letizia. È un paradosso, ma è la verità che ci insegna San Francesco.
3: Ed è veramente attualissimo, un culto poi diffuso in tutto il mondo. Quest'estate sono stata a Vienna, c'è una bellissima chiesa dedicata a San Francesco, molto particolare e molto tra l'altro visitata. Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, le rubo ancora 30 secondi perché oggi in questa giornata molto particolare vogliamo ricordare anche Don Mazzi, giusto?
2: Certo, oggi Don Mazzi, ci sarà una messa nella cascina dove lui ha cominciato la sua esperienza straordinaria di prete di strada, meglio prete di marciapiede si definiva lui, e cioè di un uomo, ecco, che se vogliamo ha incarnato nella nostra epoca lo spirito francescano, cioè si è fatto povero fra i poveri, è andato a abitare lì dove questi ragazzi che si drogavano negli anni 70 vivevano, anzi morivano e soffrivano, e lì lui è andato a stare insieme a loro, cioè si è fatto povero con i poveri e soprattutto ha indicato a questi ragazzi e a noi soprattutto, che non basta curarli, ma bisogna metterli in cammino. La carovana che lui portava in giro tutte le estate significava questo: io comincio ad aiutare gli altri, certo, e così curo me e curo gli altri. È la dimensione della fraternità, se vogliamo.
3: Ecco, oggi pomeriggio alle 16 a Molino Torrete, Parco Lambro a Milano, ci sarà anche Don Stefano Stimamiglio per questa celebrazione aperta a tutti, quindi se capitate da quelle parti potete andare tranquillamente in ricordo di Don Antonio Mazzi. Don Stefano, grazie, buon lavoro a tutta la redazione di Famiglia Cristiana.
2: Grazie, grazie a voi, buona domenica.

0: Vedi, di francescana aspirazione anche questa, ti dedico il silenzio. Ultimo, 8 e 41 minuti, andiamo in Inghilterra. Viva,
1: sì, perché abbiamo già trovato il regalo di Natale, segnatevelo. Meghan Markle ha preparato il calendario dell'avvento. Ma... 24 cioccolatini, 131 euro.
0: Quanto?
1: 131. Ma... Beh, ma il cioccolato è aumentato, ragazzi.
0: Ho capito.
2: Carità, anche il caffè è aumentato. Ho fatto un tiramisù l'altro giorno, andavo da CNAM a comprare la Tommy, conveniva. Però, insomma, a cioccolatino quanto viene? Fate il conto, vi conviene andare a mangiare una pizza, fate prima.
0: Forse fate prima davvero, eh? Buon calendario.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre e gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Giulie e Brescia, le 8:47 minuti, non stop news, RTL 102.5, ed è il momento di andare in edicola, l'attualità.
1: Esatto, lo facciamo con il direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli, che torna a trovarci per commentare i fatti del giorno. Buongiorno direttore.
2: Eccomi, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, oggi in prima pagina titolate Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo. Nelle pagine interne c'è una bella analisi che mette in parallelo da un lato quello che abbiamo visto in Spagna, dall'altro quello che abbiamo raccontato qualche giorno fa anche in Francia. Due, diciamo, moti popolari che in qualche maniera protestano, che scendono in piazza, che affollano le piazze, che partono chiaramente da motivi diversi, ma che hanno forse in comune un disagio sociale che viene espresso in questo periodo, direttore. Partiamo da qui.
2: Certo, questa è una spia di malessere che non può essere sottovalutata, ma non deve essere sottovalutata probabilmente in tutta Europa. In Francia la protesta è nata dai giovani che sono scesi in piazza per contestare le condizioni nelle quali sono costretti ad andare a scuola, l'assenza dei professori, i rinvii, le scuole in condizioni fatiscenti. In Spagna invece per il caro casa, il caso che ha scatenato la protesta è stato lo sfratto di una signora di oltre 80 anni che si era vista aumentare il canone di affitto da 500 a 2500 euro. Sono problemi concreti, sono problemi reali che toccano le necessità primarie delle persone. E la cosa che, consentitemi di dire, la cosa che stupisce è che l'Europa invece guardi in un'altra direzione. L'Europa chiede agli Stati di andare avanti sul Green Deal, sulle energie alternative, sull'elettrificazione, che sono temi che, posti di fronte a quelli più concreti della scuola e della casa, assumono una rilevanza diversa. Ecco, c'è da augurarsi che questa epidemia di proteste, questo malcontento non si allarghi anche agli altri paesi. L'Italia è vicinissima, quindi in Italia non ci sono quelle condizioni, in Italia gli anziani che occupano le case sono tutelati, le scuole sono in situazioni migliori, però diciamo che è un'onda dilagante che dovremmo cercare di arginare e dovremmo evitare che oltrepassi i confini nazionali.
3: Diciamo che è un'onda che ha a che fare con temi sociali ma anche temi economici. In Italia noi siamo alle prese, anche gli altri paesi europei in realtà, ma da noi tiene banco il discorso del carburante e poi tutta la manovra economica. Oggi voi scrivete: la manovra agita i poli, la Lega dice serve coraggio. I temi sono sempre quelli, la difesa ma anche la sanità.
2: Sì, senz'altro, a questo punto siamo in autunno e quindi si guarda alla manovra. C'è stato già il documento di programmazione finanziaria che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ha dettato delle linee guida, ci saranno alcune riduzioni sulla difesa e ci saranno degli incentivi per l'energia. Noi titoliamo oggi anche sui giovani, sugli aiuti che potrebbero arrivare ai giovani. Si sta pensando di introdurre delle detassazioni sugli aumenti di stipendio per evitare che l'aumento di stipendio poi sia limitato dal punto di vista del netto in busta paga, degli aiuti per la ristrutturazione della prima casa, degli aiuti per i trasporti per i più giovani. Il problema è che la coperta è corta, che le risorse sono limitate e che quindi bisogna fare i conti con la lista della spesa. La riduzione delle spese per la difesa ovviamente non ha reso felice il ministro Crosetto, ma anche lui si è reso conto che era necessario. E poi ovviamente all'interno della maggioranza si agitano le varie anime e quindi la Lega dice che bisognava fare di più, però la Lega ha il ministro dell'economia Giorgetti che ha in mano i conti e quindi sicuramente Giorgetti poi si regolerà in maniera più consona alla linea di governo.
1: Siamo solo a ottobre, vedremo fino a dicembre quante cose cambieranno. Intanto grazie al direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli.

0: Nelli per questo commento. A lei una buona domenica.
1: Grazie a voi.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.

0: C'è Mia Martini su RTL 102.5, piccolo uomo, chiudiamo così la nostra puntata di domenica 4 ottobre di Non Stop News.
1: E allora dobbiamo ringraziare tutti voi che ci avete seguito, ma anche chi ci ha seguito per la parte tecnica, Milano, Pio Ingegno, Gigi Resta, Roma, Andy Ceccarelli.
2: Allora, ci siamo? È arrivato quel momento dell'anno che un sacco di persone mi chiedevano, ci chiedevano in giro, ma quando è che riprende l'indignato speciale?
0: Oggi.
2: Tra pochissimo Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti, partiamo subito. Un po' di politica, la campagna elettorale, il caro carburanti, vuoi lo 0225 15 15.

0: Adesso il pensiero della domenica di Don Dario Viganò e Non Stop News torna domani. Ciao!
1: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
2: Il Vangelo di oggi ci presenta la parabola della vigna. Essa richiama l'elezione del popolo di Israele, certo, ma la vigna è anche il simbolo di tutto ciò che Dio ha creato e ha affidato all'umanità. Un mondo bello, fecondo, ricco di doni. Dio consegna la sua vigna agli uomini perché? Perché la coltivino, ma non come padroni assoluti, ma come amministratori fedeli e responsabili. Coltivare una vigna richiede impegno, pazienza, fatica. Nel mondo biblico, che era un mondo segnato dalla siccità e da un clima difficile, il lavoro del contadino era ancora più duro. Per questo comprendiamo quanto egli fosse legato alla sua terra. In essa aveva investito il sudore, le speranze, la vita. Ma quando arriva il tempo della vendemmia, il Vangelo ci pone una domanda decisiva. Quale frutto della terra ha valore anche davanti a Dio? E vedete, la risposta è una sola: l'amore. Il vino frutto prezioso della vigna, diventa immagine dell'amore, unico frutto che rimane per l'eternità. Accogliere la grazia di Dio significa allora coltivare la vigna della nostra vita perché produca questo vino buono. Possiamo affaticarci molto, lavorare senza sosta, costruire tante cose, ma se non maturiamo il frutto dell'amore, tutta la fatica, la nostra fatica, rischia di essere vana. È inutile lavorare nella vigna del mondo se il nostro cuore non è ispirato dall'amore di Dio. Solo l'amore dà valore alle nostre opere e rende le nostre opere capaci di attraversare il tempo per giungere fino al cielo. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
0: Anche a Muzzano, in provincia di Biella, le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 4 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Tra poco pioggia permettendo la partenza, che comunque sembra sia stata posticipata, del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, che si correrà però a Sepang in Malesia. Ma subito andiamo in Spagna, dove non si ferma la protesta di piazza per il diritto alla casa. Massimiliano Mantiloni.
4: Anche oggi previsti cortei in tutto il paese, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna e la rivolta degli inquilini per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento del blocco degli sfratti. Una marea umana, gli organizzatori parlano di 500.000, ha invaso Madrid in quella che ormai è diventata la protesta delle chiavi, striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Tensioni tra estrema destra e manifestanti a Madrid, scontri a Valencia. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il primo ministro Sanchez, che pensa al voto anticipato. Prima le misure sulla casa, chiedono. Secondo i sondaggi, se si votasse oggi, il Partito Popolare e Vox insieme avrebbero la maggioranza, ma la crisi abitativa potrebbe riaprire la partita. Il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti, anche a costo di ridurre la redditività dei proprietari.
5: E lo dicevamo, il maltempo sta investendo Sepang, dove correrà tra poco la Formula 1. Andrea Salvati, buongiorno.
6: Buongiorno, partenza posticipata per un vero e proprio tifone che si sta abbattendo sul circuito di Sepang in Malesia. Quindi in questo momento la safety car sta percorrendo alcuni giri su una pista completamente allagata, non è stata ancora dichiarata l'orario di partenza, sarà posticipata generalmente tra 20 minuti e 40 minuti le via poi del Gran Premio del Bahrain, che ricordiamo si corre però in Malesia sulla pista di Sepang. In pole position la Red Bull di Max Verstappen, in prima fila insieme a lui la Ferrari di Lewis Hamilton. A te.
3: Grazie. Il motomondiale Marc Marquez ha vinto questa mattina il Gran Premio del Giappone classe MotoGP sul circuito di Motegi. Il pilota della Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM.
5: E ve lo abbiamo detto, torna l'appuntamento tanto seguito. Al termine di questa edizione inizia la nuova stagione dell'Indignato Speciale con Barbara Sala, Andrea Pamparana, Davide Giacalone ed Enrico Galletti, a cui va il buongiorno. Di che cosa parlerete questa mattina?
7: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a te Ludovica. Allora, il titolo della puntata di oggi, la prima di stagione dell'Indignato Speciale, è campagna elettorale, perché anche senza un orizzonte elettorale chiaro si è aperto, diciamo così, con largo anticipo il botta e risposta fra i partiti. Da una strada, lo sapete, molto complicata, perché da una parte e dall'altra ci sono parecchi nodi da sciogliere. Allora, che peso dare da un lato al fenomeno Vannacci? Che sintesi si troverà invece nel centrosinistra fra Elly Schlein e Giuseppe Conte? È uno di questi nomi la vera alternativa a Giorgia Meloni, oppure servono le primarie, serve il federatore, il cosiddetto federatore? 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, e poi, come ogni domenica, come ad ogni puntata dell'Indignato Speciale, i vostri messaggi protagonisti al 378 378 1025. Fra poco.
3: Grazie. Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio, infatti l'alta pressione continuerà a garantire ovunque ampi spazi soleggiati ed ampie schiarite. Il dato importante saranno ancora una volta le temperature, perché si manterranno al di sopra della media, valori massimi ovunque oltre i 25 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Via Radio.
9: Una buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole lungo la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 20 di oggi sull'8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Sempre per lavori fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. In alternativa consigliamo l'entrata di Altedo. E sulla 26 dei Trafori è ancora chiusa la stazione di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi viene da Genova. Sulla 7 Serravalle Genova fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona, mentre fino al 27 novembre sulla 14 Bologna Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qui, 9:05 minuti, buona domenica 4 ottobre, festa nazionale, fra l'altro ne parleremo, la nuova stagione dell'Indignato Speciale che si apre proprio oggi. Allora, buongiorno a Barbara Sala. Ciao Barbara, non ci vedevamo da fine giugno, forse un record.
0: Pensate, tutte estate senza vederci.
7: No, ci siamo sentiti, diciamo
0: il
7: la
0: sogno
7: verità.
0: Di molte copie in realtà. Ben arrivato Enrico Galletti.
7: A Roma Andrea Pamparana, ben trovato Andrea.
10: Grazie amici, buona domenica a tutti, auguri ovviamente a Francesca e Francesco.
7: Buon inizio di stagione, in collegamento da Belluno, Davide Giacalone. Ciao Davide, ben trovato.
11: Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati.
7: Con Davide ci siamo sentiti ogni mattina in Non Stop News. Quindi...
0: premio Staccano, lui, capito?
7: Allora, ci siamo lasciati con l'emergenza caldo, ci ritroviamo in una situazione calda, sotto un altro punto di vista ovviamente, perché pur non sapendo quando si voterà, è evidente come sia già cominciata di fatto la campagna elettorale. Se nel centrodestra c'è l'incognita Vannacci, bisognerà capire che peso dare al fenomeno del generale. Nel centrosinistra si fa fatica a trovare una quadra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, intanto le divergenze sui temi, in particolare sulla politica estera, sulla questione ucraina, e poi sul nome, chi dei due debba, insomma, metterci la faccia, o se serva invece una figura terza, il cosiddetto federatore. Che panorama vedete allo 02 25 15 15? Questa domenica cominciamo da qui e poi ovviamente i messaggi al 378 378 1025.
0: Pronti a partire, a riprendere, a chiacchierare con voi nella domenica dell'Indignato Speciale? La musica, Annalisa e Madama con Amica.

0: Amica con Madame, questa versione del disco di Annalisa che ci serve, sono le 9:10 per aprire l'indignato speciale.
1: Allora, grazie per i tanti messaggi, cominciamo da qui ovviamente al 378-378-1025 sul tema di puntata, ma anche insomma sul ritorno dell'indignato speciale. Qualcuno dice potevate tornare prima, ma c'è un ragionamento ovviamente, no, c'è un ragionamento.
0: Scusa,
1: no, per rispondere anche a Davide che ha lanciato una stoccatina, devo dire, in chiusura di rassegna stampa giovedì, dice beh, insomma vi siete riposati a lungo, qualcosa di simile, no Davide?
2: No, nel senso che una volta riprendevamo a settembre, ma questo ha creato un positivo, diciamo, effetto attesa. Che fine ha fatto l'indignato speciale? Era facile rispondere, è lì che corre al palio, cioè, essendo l'indignato speciale.
0: No, no, l'indignato parano, speciale riparte quando riparte la campagna vaccinale dell'antinfluenzale.
3: Pensa un po'.
0: Per motivi
2: perché oramai
0: di età.
2: È un rifugio per anziani.
0: Per motivi di età, quindi.
1: Andrea ha fatto due conti però del fuori onda,
0: sì,
1: è vero?
3: Sì, sì, sono 28 anni che speciale e quindi insomma grazie a tutti i veri normal people che ci seguono e già hanno scritto bentornati, poi arriverà anche chi che abbiamo rotto le scatole, ma questo fa parte del gioco, no?
1: Allora entriamo nel vivo, no, della puntata di oggi. Il titolo l'abbiamo detto, campagna elettorale, pur senza avere una data, un orizzonte elettorale così ben chiaro e ben definito. Tra poco veniamo ai nodi da sciogliere nel cosiddetto campo largo, Schlein e Conte, la botta risposta anche nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Però per tutta estate si è parlato del fenomeno Vannacci. Qual è il vostro punto di vista e come deve essere trattato, no, in vista del voto? Davide, Andrea.
2: Ma allora, diciamo, dire entriamo nel vivo è già, diciamo, un eccesso di ottimismo, per la verità, nel senso che l'impressione è che ancora una volta si prenda la lunga campagna elettorale. Questo ormai è normale, le democrazie diventano lunghe le campagne elettorali, è inutile lamentarsi delle cose che poi tanto non cambiano. E il problema è che si pensa che sia la fiera della bubola, per cui e che spiega anche non solo e non tanto il fenomeno della crescita di una forza alla destra della destra di governo, ma spiega l'effervescente succedersi di fenomeni demagogici che ormai accompagnano l'Italia da moltissimi anni. Non è una cosa passeggera, cioè sono stati prodotti e molto velocemente consumati una serie di protagonisti e di idee dove il minimo comune denominatore, che associa anche adesso la forza nata a destra della destra, è di presentare soluzioni semplici, ovvie, evidenti, a problemi complessi. Questo è un imbroglio, nel senso che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Siccome io so benissimo che quando parli di cose italiane, poi ciascuno viene inevitabilmente trascinato dalle proprie simpatie, per non dire dalle proprie tifoserie, vorrei partire proprio, facciamo l'esempio di quello che sta capitando in Spagna. Tutti ne parlano, sono piene le strade, ci sono le manifestazioni, gli inquilini. Il governo Sanchez ha presentato due decreti che sono decreti real, perché lì non sono decreti, sono decreti reali, con i quali stabiliva alcune cose. Quali cose stabilisse non lo racconta quasi nessuno, però per essere, diciamo, per semplificare, se hai un affitto, l'ipotesi che se sei in affitto l'ipotesi che aumenti il canone deve essere concordata, ci sono alcune regole che vengono introdotte perché non cresca troppo. Se hai un contratto che dura 5 anni si rinnova 5 anni, 5 anni, 5 anni, fino a quando eventualmente, ma con 6 mesi d'anticipo, il proprietario di casa non ti dice che te ne devi andare. Se però il proprietario di casa ti dice che te ne devi andare senza avere un qualificato motivo, per esempio mi serve l'appartamento per mia figlia che si sposa o roba di questo tipo, oppure devo andarci io perché ho perso l'altra casa, e se non ha un qualificato motivo deve pagare all'inquilino che viene messo fuori anticipando di 6 mesi la tale notizia, deve pagargli 12 mesi di affitto e così via. Il decreto non è stato votato, in Parlamento sostanzialmente per le stesse ragioni per cui in Italia passano o non passano alcune cose, le polemiche interne, gli indipendentisti catalani che fanno mancare l'appoggio, i popolari che approfittano per mettere in minoranza il governo guidato da un socialista. E la si scatena la protesta per le piazze. Ma scusate, ma non vi sembra assolutamente ovvio e giusto che gli affitti non aumentino? Ma insomma, ma perché la gente deve pagare degli affitti più alti? E perché uno che è in affitto deve essere messo fuori? Sono cose di giustizia sociale. Sì, c'è un piccolo problema, che se passano quelle robe lì, chi cerca casa non la troverà mai più, perché non te la affittano. Io sono una delle vittime, cioè incarno per generazionalmente una delle vittime dell'eco canone, un'altra legge giustissima, sociale. Il canone di affitto non può essere troppo alto, deve essere equo canone. Risultato che arrivai a Roma, ho dormito pure in un magazzino edile, perché non c'erano le case c'erano, ma non le affittavano, perché a quel prezzo sparivano dal mercato. E c'erano le agenzie, si pagava all'epoca 10.000 lire per poter visitare le case da affittare. Tu dici, questa mi convince, quanto chiedono? No, è equo canone, perfetto, la prendo. Oh, non te la davano mai. Perché? Perché il business consisteva nel far visitare le case a 10.000 lire a cliente, non nell'affittare le case. Perché a quelle... Allora, ci sono cose che se tu fai partire la fiera della bubola, è facile far credere che sia una buona proposta, perché nessuno ti induce a riflettere su quali ne possono essere le conseguenze. E così in Italia, ma adesso ne parliamo, facciamo più deficit, facciamo più debito, paghiamo 96 miliardi di interesse sul debito pubblico, nel 28 avremo superato i 110 miliardi, paghiamo il doppio di quello che spendiamo per la scuola, ma ti sembra una buona idea? Però tu parli a delle persone che stanno ascoltando e dicono, vabbè, se fanno più deficit allora forse aumentano la pensione. Scordatevelo, sono bubole della campagna elettorale.
1: Andrea, vengo da te, c'è un messaggio di Alessandro dal quale voglio partire, dice Vannacci oggi, Movimento 5 Stelle ieri. Sei d'accordo?
3: In parte è vero, che rientra un po' nel ragionamento che stava facendo Davide, no? Cioè questo è facile giocare quando si è in campagna elettorale sulle proporre delle soluzioni che sono determinanti per la nostra vita quotidiana e poi in realtà sono impossibili da realizzare. Guarda, io parto da questo dato, dicendo subito che io ritengo che il fenomeno Vannacci sia sopravvalutato soprattutto da noi giornalisti, dai media. Però magari mi sbaglierò e poi vedremo alle elezioni. Guarda, è dal 68 che ogni anno a settembre si dice ci sarà un autunno caldo, nel senso non alla Giuliacci, ma un autunno caldo dal punto di vista sindacale, già abbiamo visto l'altro giorno, e dal punto di vista economico e via dicendo, e politico ovviamente. La campagna elettorale è eterna in questo paese, anche nonostante il governo Meloni abbia raggiunto il record, ma in realtà sembra sempre che tutto sia in campagna elettorale. Detto questo, a me quello che colpisce è questo dato. La sanità e la scuola, cioè due elementi fondanti, fondamentali, no? Per pensa civile, per la democrazia, per la società, eccetera, è quella pubblica, intendo dire, sia sanità pubblica che scuola pubblica, è finanziata, è pagata dal 19,8% degli italiani. E questo è l'eterno problema. Cioè, qui noi abbiamo una enorme quantità di persone che evidentemente che poi spesso sono quelle che si lamentano, eccetera, abbiamo tante persone che in realtà non pagano le tasse. E finché questo problema non verrà in qualche modo affrontato in modo severo, ma lo abbiamo già detto, credo forse addirittura nell'ultima puntata prima della pausa estiva, anche quelli che non pagano le tasse votano, e siccome sono tanti, ecco che la politica è un po', come si può dire, è frenata nel tentativo di risolvere in modo drastico questo problema.
1: Allora sentiamo 02 25 15 15 le voci come ogni domenica dei nostri ascoltatori. Cominciamo da Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, di dove allora, sei?
4: Sì, ti sento.
0: No, no, sì, ti sentiamo. Di dove sei?
4: Allora, sono referente di un comitato di futuro nazionale.
1: Scusami, riesci a togliere però il viva voce, perché ti sentiamo, non ti sentiamo benissimo.
0: O l'auricolare.
1: O l'auricolare, insomma, a parlarci nella maniera più classica possibile. Prego.
4: Adesso l'ho tolto.
1: Okay.
4: Pronto, mi sente?
1: Sì, un po' meglio. Vai. Dicevi?
4: Sì, allora, io sono referente di un comitato di Futuro Nazionale ad Arcore e mi sono avvicinato a Futuro Nazionale ad aprire, perché è la cosa molto che mi prima che mi sono tesserato la questione della sicurezza, che è molto fondamentale per una città, perché se noi abbiamo una sicurezza in una città, la città è vivibile. E poi la sicurezza, quando si parla di sicurezza, non dobbiamo mettere sul piano sicurezza, e che non è una cosa di razzismo, cioè la sicurezza è fondamentale per tutti, perché io devo riuscire a vivere la città, uscire liberamente e venire a casa tranquillamente. Purtroppo la sicurezza in Italia, in tanti paesi, esiste. È un tema che purtroppo sta aumentando e si può fare tanto. Io penso che Futuro Nazionale sul
2: cosa,
4: tema di sicurezza...
2: Cosa si può fare?
4: Intanto cambiare delle regole sulle forze dell'ordine, che purtroppo le forze dell'ordine hanno un po' delle mani legate. E sentendo...
2: Cioè in pratica cosa significa?
4: Allora, per un esempio, faccio un esempio. Noi sì, abbiamo l'esercito che purtroppo lo mandiamo sempre nelle missioni, che li chiamano di pace.
3: Come, ma questo... purtroppo, scusi, uno
4: perché,
3: fa...
4: Allora,
3: uno che fa il sommozzatore o il consubim ora, perché è un lavoro, su un incrociatore che in questo momento sta andando nello stretto di Hormuz o situazioni di questo genere, cosa fa? È una perdita di tempo? È meglio che gli incrociatori li mandiamo in via del corso?
4: In primis lo userei per i problemi che abbiamo.
0: Roberto, ti sentiamo male.
1: Dice, per i problemi che abbiamo. Pensi che questo governo abbia deluso le aspettative degli elettori in tema di sicurezza? E se sì, in cosa?
0: Gli stiamo dando indicazioni per sentirlo un pochino meglio.
2: Infatti,
0: da quello che ci sembra di capire, tema sicurezza e l'esercito presente in città.
1: Roberto, prima di salutarti, dici che questo governo, pensi che questo governo abbia deluso le aspettative di chi l'ha votato in tema di sicurezza? Cioè che cosa è mancato? Siamo quasi alla fine della legislatura.
4: Non ho capito, sento male perché sono a posizione che sono in montagna, quindi
1: torniamo a sentirci allora quando le condizioni di linea saranno dalla nostra parte.
2: Comunque,
1: grazie Roberto.
2: Comunque Roberto, al di là del, diciamo così, intanto grazie per la telefonata, al di là delle difficoltà oggettive di rete e di linea, non si sentiva bene. Il tema è quello, cioè l'impostazione è quella, no? C'è un problema di sicurezza, ci vuole la sicurezza. La destra è arrivata al governo dicendo esattamente la stessa cosa, esattamente questo. E allora? Cioè qual è il rimedio, qual è? Cioè, la polizia deve avere le mani libere, cioè cosa significa? Cioè in pratica cosa significa? Il tema della sicurezza vero non sta nelle forze dell'ordine, perché il tema delle forze dell'ordine è quello che so, prendo lo spacciatore, prendo quello che ha fatto lo scippo, perché i reati gravi, i reati di sangue in Italia sono in calo da anni e sono fra i più bassi dell'Unione Europea. Ma questo non significa che mi sento sicuro, perché poi se uno spaccia sotto casa oppure mi scippa, io quella borsa c'ho, cioè mi sento molto insicuro, e anche se è capitato al vicino e non a me, mi sento insicuro. Certo. Allora il tema qual è? Il tema è che quando lo prendo dovrei portarlo davanti a un giudice e in tempi ragionevolmente brevi il responsabile vada nelle patrie galere. Ma lo stesso governo di destra che è arrivato al governo, diciamo, la sicurezza, propone che chi ha da scontare meno di 4 anni o un residuo di 4 anni esca fuori, perché non c'è più posto in carcere. E allora chi vuole maggiore sicurezza dice: ma questo è un errore. Sì, ma tu non mi hai detto come lo risolvi il problema. Cioè è sempre l'enunciazione del problema, l'ingiustizia, l'inequità fiscale, e allora la sicurezza, e allora... E allora meno immigrati irregolari. Bravo, è da 30 anni che la sento. Ma come? Con quali strumenti? Su questo la politica, non Roberto, che purtroppo non si riusciva a sentire, ma la politica in generale si squaglia, sparisce, non ce l'hanno, non hanno il coraggio di approfondire, anche perché sanno che gran parte dell'opinione pubblica si muove per suggestioni e non per convinzioni.
1: Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, da dove ci chiami, Giuseppe?
5: Chiamo dalla provincia di Rimini, anche se le mie origini sono pugliesi. Io vi faccio i complimenti per la trasmissione e aspettavo che voi riprendavate per ascoltarvi ancora. E mi riaggancio al tema del giorno. Cioè, il fenomeno Vannacci è un fenomeno fisiologico, naturale. Perché? Perché Vannacci ha capito che gli italiani basta prendere 3-4 punti e girarli, voltarli 4-5 volte, gli italiani si appassionano. Faccio riferimento anche al messaggio che vi è arrivato. Vannacci oggi come 5 Stelle nel passato, questo è vero. Gran parte della stampa comunque ha concorso affinché il Movimento 5 certo. Stelle prendesse piede. Io sono convinto che a urne chiuse nel 2027 Vannacci non supererà il 5%, perché un conto è portare la gente in piazza, trasformare quella presenza nelle piazze in voti ce ne passa, perché poi gli italiani un po' vanno perché vogliono ascoltare la novità, fa sempre presa, un po' perché è lo sport nazionale. Ma il vero problema di Vannacci è capire se la Meloni gli lascerà dello spazio sulla nave del centrodestra, perché se la Meloni decide di non imbarcare Vannacci, il 5% di Vannacci andrà sprecato, perché in un sistema bipolare, puro o non puro, fluttuante o non fluttuante, il terzo incomodo non serve a niente. Quindi questo è il vero problema, secondo me,
1: chiaro,
5: di Vannacci.
1: Andrea, su questa questione è una questione chiusa oppure si vedrà? Perché poi ovviamente i giornalisti lo chiedono al Presidente del Consiglio, lo chiedono agli altri leader, ai due vicepresidenti del Consiglio, a Tajani e Salvini, la risposta è più o meno sempre uguale. No? Dice, beh, insomma, al momento non ci sono i presupposti, del resto Vannacci è uno che vota con l'opposizione, quindi l'alleanza è difficile. È una questione chiusa oppure poi alla fine i numeri contano e si vedrà?
3: Politica, questioni chiuse non ce ne sono mai, guarda anche dall'altro lato, no? Nel centro-sinistra la questione Renzi al 2%, cioè in teoria conta molto poco dal punto di vista, stiamo parlando dei sondaggi, quindi attenzione, perché i sondaggi poi bisognerebbe parlare anche di quello, ma comunque... È invece una presenza importante. Lui stesso dice: senza di me voi andate a sbattere, perdete, avremo addirittura la Meloni al Quirinale. Tra l'altro è curioso perché non ho sentito la Meloni dire voglio andare al Quirinale. L'elezione del Presidente della Repubblica ha delle regole molto precise della nostra Costituzione, quindi bisognerà vedere tante cose. Ribadisco quello che ho detto, cioè, e che ha detto anche il nostro ascoltatore, cioè Vannacci, quando si parla di sicurezza, no? Dice, bisogna mettere i militari, ma sapete le regole di ingaggio? Cioè, un militare non ha il taser o la pistola, ha un armamento di particolare, come si può dire, impatto, pesantezza, no? Pesantezza. E poi io faccio così, mi affascina molto il mondo della marina, no? Marina militare, eccetera, o dell'aviazione, ecco, cioè, tutte queste forze cosa fanno? Cioè mandiamo i sommergibilisti in piazza. E poi non so, forse l'ultimo ascoltatore ha detto beh, perché insomma è facile andare in piazza. Guardate che finora Vannacci non ha fatto grandi adunate nelle piazze italiane, eh? Ho visto più gente in altre manifestazioni impegnate. E quindi...
2: Comunque Andrea, tu conosci bene il mondo militare, anche perché hai scritto delle bellissime cose su... I militari rispondono agli ordini.
3: Ah, certamente.
2: Grazie al cielo questo è ancora un bel principio. Sì. Però l'idea di andare per strada a controllare l'ordine pubblico non li fa impazzire di gioia,
3: no,
2: perché anzi, hanno una preparazione e una formazione completamente diversa, tutt'altra,
3: certo,
2: roba. Cioè,
3: certo,
2: e
3: certo,
2: poi comunque loro non possono, per esempio, arrestare una persona, cioè, devono buttarglisi addosso con una mazza ferrata perché un militare possa a questo punto posare il mitra e bloccarlo, perché sennò
3: deve chiamare
2: comunque la polizia o i carabinieri, via, insomma.
0: Però io credo che chi invoca l'esercito nelle strade italiane lo faccia con un'idea di deterrente, cioè se ci sono delle divise magari uno non va a spacciare lì, ecco.
2: No. È vero, ma mica tanto, voglio dire, perché per esempio delle divise si trovano con relative camionette e fanno bene, io tutto il rispetto, fuori dalle grandi stazioni, ci sono, a Milano come a Roma, e effettivamente, diciamo così, quando arrivi a fianco loro ti senti più sicuro, anche se non fanno niente, sono semplicemente lì. Sì, però 10 metri prima di arrivare a fianco loro c'erano gli scippatori e gli spacciatori, stavano lì davanti, cioè, certo. Perché fanno un altro mestiere.
1: Beh, sì, certo. Rispondetemi a questa domanda, Flash, poi andiamo in pubblicità. A Meloni conviene tirare dentro Vannacci nella coalizione o farsi un po' di opposizione, cioè andare all'opposizione?
2: Se il gioco è sempre quello prendere un voto più degli altri, le conviene prenderlo. Se il gioco è guadagnare almeno nel tempo un po' di credibilità e non buttare via quella conquistata in 4 anni, che diventeranno 5 da qua le elezioni, dalla stessa Meloni, assolutamente non le conviene. E del resto loro lo escludono esplicitamente di poter fare l'alleanza fin qui.
1: Andrea?
3: Sì, non, a mio parere non le conviene. Non le conviene. Anche perché i numeri forse sono... Anche perché, scusate, se lei porta dentro Vannacci, guardate che si crea un problema non indifferente.
2: No, escono dall'altra parte alcuni.
3: Forza Italia, che sta sempre più puntando, avete visto a Reggio Calabria nelle supplettive, no?
1: Infatti.
3: Puntano, certo, ad una visione più di natura, più liberale.
1: Senza contare, senza dimenticare che Vannacci arriva dalla Lega, dove ha fatto il vice segretario, e dunque, insomma, lì ci sarebbe anche quel tema. 02 25 15 15, tra poco il campo largo, che soluzioni?
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
8: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
9: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
10: www.sistemi.com.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
13: Iperceramica.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Elisa Calcutta, Se piovesse il tuo nome, qui sarete alle 102.5, 9 e 38 di questa domenica 4 ottobre nell'indignato speciale.
2: E allora abbiamo parlato del centrodestra, abbiamo parlato di Vannacci, veniamo dall'altra parte, una sintesi che sembra sempre più difficile, quella che va trovata tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, non tanto e non solo sul nome, ma su quelle che sembrano essere differenze e divergenze sostanziali sui temi, ad esempio la politica estera, il sostegno all'Ucraina. Da una parte si dice basta con le armi, dall'altra l'esatto opposto. Davide, Andrea, su questo?
3: Normalmente quando un meccanismo democratico funziona, se perdi le elezioni non è una bella cosa, ma hai il tempo e la necessità e il dovere di prepararti al prossimo giro, naturalmente criticando chi governa, se trovi di che criticare. E cominciando a elaborare le proposte con le quali pensi di poterlo sostituire. Qui siamo arrivati, siccome sembra che i due schieramenti siano divisi, in realtà sono ferocemente uniti. Sono uniti nel ritenere che la cosa migliore sia continuare a procedere destra contro sinistra. Quindi voi, diciamo, Pamparana vota destra perché bisogna fermare questa sinistra che vedete come sta messa, Sala vota sinistra perché non ti rendi conto di qual è il pericolo di questa destra per quello che sta facendo. Sì, ancora non ci hanno mai detto ancora niente, cioè ti sei fermato, ma è l'unica cosa che li tiene assieme, non c'è altro, perché da l'una parte o dall'altra sono divisi. Ma la cosa simpatica del campo largo, e di questo appunto coerente tirare a campare, è che il problema è chi fa il capo, che è un problema assolutamente, diciamo così, insensato, perché tanto non si legge il capo, cioè il governante. In Italia non si elegge dall'800 al 1861, non si è mai eletto. Ma c'è di più: il capo del governo non si elegge da nessuna parte delle democrazie di questo mondo, da nessuna, cioè nessuna. Guardate il Regno Unito, che è il sistema più maggioritario, uninominale, a premio di basta prendere un voto in più. Con si sa sempre chi fa il presidente, il capo del governo, in quel caso quello è un premier veramente, però cambiano, e quindi quello che arriva dopo evidentemente non l'ha votato nessuno, per il banale motivo che non c'era tra i candidati prima. Però siccome lo scopo è quello di eleggere il capo e non ci si riesce a trovare una soluzione che ci tenga assieme, allora hanno detto no, però prima facciamo il programma, col risultato che hanno cominciato a litigare sul programma, perché se tu dici prima facciamo il programma, ecco che arriva Conte del Movimento 5 Stelle e dice basta con la guerra, perché spendere in armi, burro, cannoni, e il Partito Democratico rimane col cerino in mano, perché siccome è assolutamente ragionevole, ovvio, scontato, sarà sicuramente così anche se governasse Conte, perché quando governava Conte la spesa per la difesa è aumentata, non è diminuita, è aumentata, quando era al governo c'era lui. E che fa il Partito Democratico? Lo insegue in questa corsa di falso pacifismo? No, a un certo punto deve dire, vabbè, ho capito, ma gli ucraini vanno sostenuti. Allora da quell'altra parte dice no, ma li bisogna sostenerli per porre fine alla guerra. Sì, grazie, porre fine alla guerra, però se fermi l'aggressore. Cioè non essere stati capaci di decidere su come ci si organizza all'interno ha spostato il discorso sul programma, così che adesso, tutto sommato a pochi mesi tutte le elezioni, appena scatterà l'anno, si entrerà nella stagione della propaganda elettorale, a sinistra non c'è né il leader né il programma, che è un bel modo per cominciare, nel senso che la lavagna almeno è totalmente vuota.
2: Andrea, tre strade, le primarie, diciamo il nodo che si scioglie, quindi si sceglie tra Schlein e Conte, oppure la regola, chi prende un voto in più poi governa o fa il leader, ecco, per meglio dire. Quale ti sembra la più verosimile?
4: In realtà dal punto di vista della logica, chi prende, visto e considerato che le elezioni sono comunque un fatto democratico, dove la gente va a scegliere i propri rappresentanti per Camera e Senato, in realtà così dovrebbe essere, cioè chi prende un voto in più ha il diritto di dire chi va a governare o con chi va a governare. Il problema è che...
3: O meglio, vedi, di indicarlo al Presidente della Repubblica.
4: Chiedo scusa, certo, è una giusta logica precisazione, direi costituzionale. No? Cioè, è il Presidente della Repubblica che stabilisce se deve andare Tizio, Caio o Sempronio. Del resto l'avete visto anche di recente, no? Vi ricordate l'amico Cottarelli con il suo trailer che entrava al Quirinale, tutti, è lui il nuovo Presidente del Consiglio, l'ha scelto Cottarelli perché è indipendente, insomma piace un po' di qui e un po' di là, poi alla fine è uscito e non era lui. Poi siccome passava per strada l'avvocato Giuseppe Conte, hanno detto perché non lo fai tu? Lui ha detto ovviamente, beh volentieri insomma, e l'abbiamo avuto per ben due legislature con due maggioranze diverse, prima con la Lega e poi con la sinistra, poi è arrivato Draghi, insomma, questo è il nostro meccanismo. Ora nessuno non
3: che
4: mi
3: dimostra
4: pare che
3: al di là di ogni ragionevole dubbio che non lo voti, perché prima certo. Professor Conte era professore, aveva una cattedra universitaria, lo conoscevano in famiglia, ma nessuno l'aveva mai votato. Draghi meno che meno, quindi la dimostrazione scientifica.
4: Assolutamente. No, l'unica cosa è, devo dire, mi ha colpito il discorso dell'altro giorno, forse un po' in ritardo rispetto ai tempi, di Elis Lein, quando ha detto guardate che uno non vale uno. Ora, siccome su questa menata dell'uno vale uno abbiamo portato il paese sull'orlo del disastro, a mio parere, ed è stato il giochino che fece anni fa Beppe Grillo insieme a una persona di grande intelligenza come era stato Casaleggio, beh insomma il fatto che la segretaria del PD dica guardate che uno non vale uno e quindi noi abbiamo più voti perché siamo il partito più votato della coalizione è interessante, apre scenari abbastanza per i 5 Stelle abbastanza inquietanti.
2: Allora, vediamo il 378-378-125 alcuni dei messaggi degli ascoltatori.
1: Allora, il vero problema della maggioranza, a mio avviso, non è Vannacci, ci scrive Angelo, sopravvalutato e senza alcuna proposta seria e concreta. Lo scadimento della classe politica è il punto, lo si vede anche negli altri grandi paesi, ma come è successo con il movimento del 5 Stelle, non porterà nulla di buono. Angelo da Bologna. 02 25 15 15 per intervenire in diretta.
2: Franco, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, da dove ci chiami Franco? Benvenuto.
5: Da Monopoli, Bari.
2: Prego.
5: E niente, io volevo dire qualcosa su Vannacci soltanto. Sono un brigadiere di carabinieri in pensione.
2: Sì.
5: Secondo me Vannacci non vuole la dittatura, non vuole il fascismo, vuole che io ho fatto 40 anni il carabiniere fuori con la radio mobile. E i tempi miei, io sono andato in pensione il 2000, prima non era così. Io se faccio qualcosa con la persona che dà fastidio alla società, mi dovete dare la possibilità di poterla fare. Non che io devo stare oggi come oggi, io mi arrabbio a vedere i colleghi miei in queste condizioni.
2: Però cioè, diciamo, le forze dell'ordine non sono dei
5: le forze dell'ordine non è
2: Franco,
5: che approfitta
2: non sono dei giustizieri, cioè quella è la giustizia che deve fare, cioè, le forze dell'ordine non devono avere la possibilità.
5: Però se io fermo una persona e lo tratto come sono quelli, lo vedi adesso, sono i carabinieri che vanno indietro e quella no, non ci siamo più. Vannacci vuole che deve essere cautelato, la persona onesta. Adesso la democrazia è per le persone poco di buono.
1: Adesso.
3: Senta, lei lo sa che dei suoi colleghi carabinieri purtroppo sono stati condannati.
5: Io quando li vedo mi viene una rabbia, perché quando l'ho fatto io non era così.
3: Sì. Sì, lei è in pensione, lei in pensione da 26 anni.
5: Però mi sento sempre carabiniere.
3: Sì, e lei è in pensione da 26 anni.
5: Degli arresti per droga in pensione.
3: Lei è in pensione da 26 anni. Gioisca di un mondo, di un paese in cui si può stare in pensione, cioè vivere di rendita praticamente lo stesso periodo, se non le auguro lunga vita. di superiore a quello in cui si è lavorato. Ci sono alcuni suoi ex colleghi, perché adesso lei è in pensione, carabinieri, che sono stati purtroppo condannati perché
5: sì, ma
3: hanno...
5: lei però
3: deve sapere perché sono stati condannati. Lo sa perché
5: sì,
3: sono
5: ma
3: stati
5: io,
3: condannati?
5: Quelli che sbagliano,
3: lei lo sa perché
5: bene.
3: Sono stati condannati dei carabinieri? Lo sa?
5: Sì.
3: Per cosa?
5: Ma io quelli che sbagliano
3: per cosa? Per
5: puniti,
3: cosa? Non dica un'altra cosa. Per cosa sono stati condannati?
5: Va bene, ma se hanno fatto degli errori o hanno...
3: Non hanno fatto degli errori, hanno ammazzato una persona, l'hanno ammazzata a botte. Quelli sono il disonore dell'arma, non sono quelli che fanno bene il loro mestiere, chiaro?
5: Lei si rivolge
3: la pretesa punitiva, la pretesa repressiva, e mi meraviglio molto sentire un carabiniere che non lo sa. Lei non sa che la pretesa punitiva è della legge, della legalità, e non del carabiniere. Ed è gravissimo che lei non lo sappia, perché quella che lei fa è apologia di reato. Ed è un reato.
5: Se, non
3: la ringrazio,
5: è che io
3: buongiorno
5: detto,
3: e buona domenica.
5: Sta parlando di Cucchi, che gli hanno dato. Ma quei colleghi saranno puniti, si capisce? Io non
3: parlo sono già
5: di
3: stati, sono già stati, è già successo.
5: Sono già stati puniti, va bene.
2: Sì, però è la giustizia, quello che ha detto Davide è la giustizia che deve, come dire, dare delle risposte
5: Davide
2: sulla condotta, cioè non sono le forze dell'ordine. Peraltro, prima di avere un chiarimento dei fatti, ricordiamoci che c'è stato il caso Cinturrino a Milano, che è un caso, insomma, abbastanza emblematico. Voi vi ricordate che cosa è accaduto? Una parte politica ha detto no, cioè, e poi una volta chiariti i fatti sappiamo tutti come, al di là del fatto che devono ancora essere chiariti a 360 gradi, però la situazione si è totalmente ribaltata.
4: Esatto,
5: a me
4: bisogna,
5: come giornalista Davide, io ti seguo ogni mattina
3: evidentemente non sono riuscito a essere chiaro su un punto, ecco, che la pretesa repressiva non è delle forze dell'ordine.
4: No, guai se fosse chiaro. Delle forze
2: Andrea.
4: Dell'ordine saremmo come quelli dell'ICE negli Stati Uniti, che insomma creeranno qualche problemino al presidente Trump, e hanno creato e creeranno qualche ulteriore problema adesso durante le elezioni di midterm. Guardate, noi viviamo in un paese dove se facciamo l'elenco dei casi, dei cold case, quelli che in televisione ormai fanno parte dei i casi cosiddetti freddi, cioè che si riaprono dopo 20, 25, 30 anni. Ora noi abbiamo, l'altro giorno ho letto che si sta riaprendo il caso della ovviamente di Ustica,
2: certo.
4: Poi della Simonetta Cesaroni, e poi insomma, è un elenco infinito di casi che si riaprono. Allora qui c'è un problema, chi segue con particolare maniacalità, perché a mio parere è maniacalità, con tutto il rispetto per chi fa quel programma dedicato a Garlasco da una parte e dall'altra, però insomma ci sono delle volte che mi domando, ma ad esempio tutti questi avvocati, questi magistrati, questa gente non ha uno studio, non lavora sulle carte, non cerca di portare a casa l'assoluzione o la condanna nel caso di un pubblico ministero della vicenda di cui si sta occupando, perché noi siamo veramente di fronte a delle situazioni.
3: Andrea, tramite ridicole. La televisione provano a portare a casa nuovi clienti, dai.
1: Allora, dici che è quello, solo quello? Sì. Non lo so, però me lo domando anch'io, perché sono sempre in televisione.
3: Sì, ma sempre nel senso che li vedi spesso, ma dire.
4: In due, allora, su un canale e poi su un altro, perché poi non sono a volte sono in diretta,
3: sono
4: altre volte no,
3: sì.
4: sono registrati, e tu vedi sempre gli stessi. Io ad esempio, guardate, faccio un nome, l'avvocato De Renzis, l'avvocato di Stasi, persona squisitissima, per la quale ho un grande rispetto, e era l'avvocato di Antonio Conte nella vicenda del calcio scommesse dell'amico, no, nel senso lui non c'entra niente, ma era a Cremona, ti ricordi Enrico?
2: Come no?
4: Ecco, nel frattempo ha cambiato, è cambiato, perché all'epoca aveva i capelli tutti belli neri e

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori e un abbraccio prima di tutto all'anno dei carabinieri, che sono in tanti che ci ascoltano e,
2: certo,
1: e
2: certo.
1: Insomma, gente per bene che fa il lavoro in maniera seria e onesta.
2: Certo,
1: io adesso ricordavo la mia gioventù, io ho 50 anni per carità, feci il militare all'arma dei carabinieri, fu un anno bellissimo, un'esperienza di vita importante e ci sono tanti ufficiali, sottufficiali che eseguono i loro doveri nella, veramente nella maniera più ineccepibile possibile.
2: Certo,
1: questa
2: certo.
1: È una parentesi del resto, per chiudere c'è argomento
2: vai,
1: tranquillo. Detto questo, ecco, al centralino parlavo invece più un concetto politico di campo largo e di maggioranza, e in questo momento io vedo un campo largo veramente in difficoltà, stanno cercando in tutti i modi, annaspano, ma c'è una leader che ha la maggioranza del campo largo decisamente inferiore a livello comunicativo del professor Conte, che è un top player da questo punto di vista.
0: Scusami, però, Luca, ma perché non si fanno le primarie secondo te? Oggi sui giornali vediamo che si litiga sul fatto se farle online o non farle online, se farle nei gazebo,
1: perché, cioè,
0: perché non si fanno le primarie?
1: I grandi pensatori del PD, da Franceschini a Bersani, sanno che si stanno entrando in un ginepraio perché potrebbero perdere, perché comunque Antonio Conte,
3: soprattutto perché non riesce a controllarle.
4: Guardi che esatto, è Giuseppe, esatto. Perché Antonio Conti
1: in questo momento
0: su altri mondi.
1: Ha ragione, il professor Conte è mediaticamente è molto bravo, ad ancora adesso.
3: Ma il problema, guardi, è che diventa difficilissimo controllarle. Tra l'altro, sì. La segretaria del Partito Democratico, la citata Schlein, quando fecero le primarie per chi doveva fare il presidente, il segretario del Partito Democratico, fra gli iscritti del Partito Democratico le vinse Bonaccini, che era il presidente della regione Emilia-Romagna.
1: Ed era il favorito, certo.
3: No, non era il favorito, l'ha proprio vinte. Poi però si è allargato il voto anche a quelli che passavano, i cittadini desiderosi di far sentire la loro opinione.
1: E ribaltarono
3: il risultato.
1: È vero.
3: All'epoca si disse, ma secondo me è abbastanza ragionevole, che forse qualcuno dei 5 Stelle aveva partecipato al voto aveva scelto Schlein anziché Bonaccini. Allora, questo significa, quando tu non hai la certezza della base elettorale, se tu dici si vota online, il problema è che teoricamente l'online dovrebbe servire a far votare quelli dei paesi decentrati, certo, da Cinisi a Venosa, ai posti isolati di montagna. Allora è più facile, perché lì il gazebo se no non lo fai, giusto, giustissimo principio. Come fai a distinguerli da quelli che votano da Mosca?
1: Ah, impossibile. No,
3: perché oggi voterebbero in massa, per chi dice che bisogna smettere di aiutare gli ucraini.
1: È uno strumento perfetto.
0: Secondo te chi è il leader? Ci salutiamo. Chi è il leader?
1: Secondo
0: chi deve
1: il fare? Leader, alla fine il PD penso che prevarrà, cercheranno di rendere la Schlein il leader, anche se anche solo sul riarmo il PD ha una visione
0: avanzista, non c'è dubbio, abbiamo detto,
1: molto vicino alla Meloni, e invece i 5 Stelle non so come potrebbero mai essere al governo,
3: molto vicino a quello della Lega.
0: Il federatore non ti convince, esatto. C'è una figura terza, si è parlato di Silvia Salis,
1: però vorrebbe dire che entrambi dovrebbero fare un passo indietro,
0: è chiaro, è difficile da immaginare,
1: ecco, la vedo molto difficile.
5: Grazie,
0: ciao Luca,
5: buona giornata.
4: Noi abbiamo perso in questi mesi uno come Umberto Bossi, grandissimo comunicatore e politico raffinatissimo, che però diceva Padania libera, la secessione, prendete i fucili, tutta roba che poi sappiamo benissimo erano chiacchiere a vuoto, no? Con tutto il rispetto per un grande personaggio della storia italiana.
0: Ci sentiamo tra poco, sempre in diretta, l'Indignato Speciale con voi, 02 25 15 15.

0: Your Love is King, disco di Sade qui su RTL 102.5. Si cambia argomento nella seconda ora dell'indignato speciale con una domanda che rivolgiamo ai nostri ascoltatori a proposito del price cap, ovvero questo tetto massimo per il costo dei carburanti. La domanda è: basterà come provvedimento? Se volete vi rispondo io. No, non
1: sì,
0: può
1: detto
0: bastare.
1: Che insomma lo scenario è un po' cambiato dopo Eni.
2: Abbiamo finito.
0: E abbiamo
2: esatto.
0: finito.
1: Dopo Eni anche altre compagnie hanno così calmierato i prezzi. 02 25 15 15, vogliamo sentire voi.
0: Anche a Casanova Ilvo, in provincia di Vercelli, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. A Peschiera del Garda, in provincia di Verona, un vasto incendio sta devastando un campeggio. Ci sono diversi feriti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: L'allarme è scattato poco prima delle 6 di stamani e l'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. Il rogo è divampato nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta con ospiti all'interno e le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Il primo bilancio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. In tutto 24 feriti portati all'ospedale di Peschiera, ma sono state allertate anche le altre strutture del territorio. Nei soccorsi sono impegnate varie squadre dei vigili del fuoco. Le difficoltà dell'intervento sono legate anche alla presenza di bombole di GPL e di vetture. È stata avvertita anche un'esplosione. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito l'incendio.
4: In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa da parte del governo Sanchez. Migliaia hanno manifestato nelle città. Il sindacato degli inquilini prepara uno sciopero generale per il diritto alla casa. In serata l'estrema destra è scesa in piazza e tensioni con gli attivisti. Dopo la rivelazione di 2 esami negativi degli esami del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa pronti a altri elementi, lo ha affermato Giada Boccellari, la legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. E siamo allo sport, parliamo di Formula 1 con il Gran Premio del Bahrein, che ricordiamo si corre in Malesia con la partenza è posticipata per pioggia. In diretta Enzo Tamborra.
6: La situazione è davvero caotica a Sepang, come dicevi prima, la partenza posticipata di 40 minuti a causa di una classica pioggia monsonica, ma poi quando le monoposto stavano dando vita ad un paio di giri di ricognizione dietro la safety car, è accaduto che i software di alcune monoposto, in particolare quelle motorizzate Ferrari, sono andati in tilt, non danno praticamente input agli acceleratori. A fare le spese soprattutto Lewis Hamilton, ma ci sono stati problemi anche alla Red Bull di Max Verstappen, e così gli organizzatori hanno deciso di far rientrare le monoposto ai box. Adesso si attende un nuovo segnale per una nuova partenza. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie Enzo Tamboro, è tutto anche per noi, ora la viabilità.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora scorrevole lungo la nostra rete, con alcune eccezioni. Sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, e sulla A7 Serravalle-Genova ci sono code per lavori in galleria tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. Vediamo nel dettaglio alcune chiusure notturne per lavori. Fino alle 20 di oggi sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Invece fino al 18 ottobre sulla 13 Bologna Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Consigliamo l'entrata di Altedo. E sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina in entrata verso Gravellona Toce in uscita da Genova. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. È ripartita una nuova stagione dell'Indignato Speciale. Buona domenica, il 4 di ottobre. La nostra seconda ora, 0225 1515, per intervenire in diretta con noi. Questa settimana si è aperta subito alle 8 del mattino di lunedì con code in determinati distributori di benzina, perché lì veniva applicato un tetto massimo, un prezzo calmierato evidentemente. Si sono aggiunti nel corso della settimana altri distributori. Basterà questo per risolvere la situazione? 0225 1515.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore. RTL 102.5, 10.08, domenica 4 ottobre, San Francesco, tornata festa nazionale. Auguri di buon onomastico a tutte le Francesche e i Francesco.
2: Allora, resta al centro dell'attualità il tema del caro carburante. Qualcuno ci segnala la protesta dei trattori, sì, in Calabria. E come va presa? Cominciamo da qui. Come va letta la decisione prima di Eni e poi anche di altre compagnie, insomma, di mettere un tetto ai prezzi, calmierare i prezzi in un contesto in cui si cominciava a parlare in dell'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Davide Andrea.
3: Allora, intanto si tratta di una misura dichiaratamente temporanea che ha portato dei benefici, ma soprattutto, cioè, ci si è messi in coda per fare il pieno perché era stato detto che c'era un tetto al prezzo, ma se uno avesse dovuto fare il conto di quello che effettivamente stava risparmiando, cioè, insomma, si sarebbe evitato la fila. La differenza è sostanziosa ed è importante per chi lavora con, non solo si sposta, ma lavora con la mobilità su gomma. Quindi
4: camionisti,
3: i tassisti, per esempio,
4: tassisti, certo,
3: le compagnie di trasporto, quelli dei pullman, per esempio, perché i trasporti da anche delle zucchine, voglio dire, ma non per, diciamo, l'agricoltore, per il trasportatore, perché lavorare tutto il giorno, tutto l'anno in un mercato in cui il carburante cresce di prezzo, significa nel migliore dei casi diminuire gli utili, se non addirittura azzerarli o addirittura rimetterci, come può capitare per esempio per i tassisti oltre un certo limite. Quindi quello è un problema serio, ma non da fila. L'avere limitato l'incremento del prezzo è una decisione presa e annunciata come temporanea. Allora il tema vero è: ma il problema è temporaneo? La risposta è no, quindi quella non è una soluzione, diciamo così, come apoditticamente e velocemente Sala era giunta alla conclusione, ma tutto sommato la conclusione è corretta, cioè perché il problema è un altro, che non è neanche quello del prezzo del petrolio. Perché badate bene, per esempio, il prezzo del petrolio è sceso adesso, non è che, diciamo, fluttua, ma noi nei serbatoi di benzina non ci mettiamo il petrolio, ci mettiamo la benzina o il diesel. Quella roba significa avere il petrolio e averlo raffinato. Gli iraniani hanno colpito in quell'area le raffinerie. Quindi per uscire da quel problema, mentre le raffinerie che abbiamo a casa nostra, diciamo, generalmente nel mondo occidentale, per quello che riguarda noi, evidentemente dentro l'Unione Europea, sono poche, sono molto poche. Perché? Ma perché sono brutte, puzzano e sporcano, e allora sai che c'è? E dice, allora vanno a fare da un'altra parte. Ecco, dall'altra parte, da dove prendevamo i carburanti da mettere, alcune le hanno colpite. Quindi quello è un problema che non è temporaneo. Durerà più a lungo del prezzo calmierato, punto numero uno. Punto numero due: si è aperta adesso un'istruttoria presso l'autorità antitrust per comprendere se c'è un problema di cartello. Dicesi cartello quando dei soggetti forti in un mercato si mettono d'accordo per fare il prezzo. Io non credo che questo arriverà da nessuna parte, perché il ragionamento è quello sul prezzo a crescere, non a diminuire. Cioè, se ci mettiamo d'accordo nel farlo scendere, francamente non vedo, però insomma staremo a vedere, è una procedura complessa. Si potrebbe evitare di usare l'inglese, perché price cap significa un'altra cosa. Price cap è un'autorità pubblica celeberrima, quella di Brian Casper per le telecomunicazioni nel Regno Unito, che stabilisce che il prezzo non può più essere che X. Sotto quel prezzo vi fate la concorrenza. Non che per evitare di farci la concorrenza stabiliamo tutti insieme qual è il prezzo. Terzo aspetto, che è molto delicato, è che ci sono compagnie come

0: Eni, come Total, come altre, adesso voglio dire, cioè, ci sono diverse compagnie che hanno un ciclo produttivo verticalmente integrato, cioè estraggono il petrolio o comunque collaborano o hanno anche loro dei pozzi, lo raffinano, lo distribuiscono e poi il benzinaio, sempre loro della catena, te lo mette nel serbatoio. Il margine di queste persone, di questi soggetti, è diverso da quello dei cosiddetti benzinai indipendenti, diciamo così, le catene che non hanno un ciclo integrato. Dove, come, cioè, lo sconto come lo fanno? Cioè direttamente su quello che guadagnano loro? Perché ricordatevi che il guadagno del benzinaio al litro di carburante non è che sia sconvolgente. Chi ci ha guadagnato alla grande è lo Stato, perché non solo le accise, che sì, la guerra d'Abissinia, le toglieremo, non si tolgono mai, rimangono lì. Aver sterilizzata in parte all'inizio di questa crisi non è servito assolutamente a niente, anzi incentiva i consumi di un bene che è diventato scarso, quindi è il peggiore delle cose che puoi fare, ma in ogni caso sul prezzo, la somma che fa il totale, come diceva Totò, sull'insieme applichi l'IVA, per cui le entrate fiscali dello Stato sono da quel settore aumentate.
1: Andrea, che idea ti sei fatto?
2: Ma intanto facciamo un riferimento a quello che ci scrive un nostro amico ascoltatore, dice: come al solito si parla di caro carburanti e non si nomina la categoria più danneggiata, cioè i pescatori. E questa è una riflessione giusta, giustissima, anche perché poi il pesce, ovviamente, è il prodotto che i pescatori portano a casa e poi distribuiscono a chi di dovere, alle pescherie, ai supermercati e via dicendo. Quindi l'abbiamo ricordato. Qualcuno si lamenta, dice: però abbiamo chiuso le raffinerie in Italia. Beh, chi abita a Perorò sa benissimo che era un posto ormai invivibile, no? Cioè, c'erano metri e metri di liquami vari sottoterra. Adesso è uno dei posti più ricercati e chic della Milano, quella che io definisco catariota, nel senso che ormai quasi tutto, no? Anche la mia vecchia isola è in mano a Qatar, eccetera. Detto questo, ha ragione Davide, cioè una cosa è dire: allora, il prezzo è 2, puoi fare 1,20, 1,30, 1,50, 1,99, ma non puoi fare 2,01, quello è il price cap. Il resto sono chiacchiere. Quello che mi preme sottolineare, credo di farlo da più o meno una ventina d'anni, forse anche di più, è che nessuno pensa a delle alternative che non sono le pale eoliche o anche le macchine elettriche, ma sono un sistema di trasporti nelle nostre, soprattutto nelle nostre grandi città, adeguato a quelle che sono le esigenze dei lavoratori, degli studenti, delle famiglie. Questo non viene mai fatto, non viene mai messo in campo anche dalla politica, no? Cioè, uno dice: ma perché l'altro giorno la tangenziale, il grande raccordo anulare, come si chiama, di Roma, era sconvolto dal traffico, c'erano auto, non erano in fila per fare il pieno, erano in fila per andare al lavoro, per andare a scuola, per fare quello che fanno tutte le persone ogni giorno. E poi vai alla stazione dei treni che fanno, ad esempio, la Roma-Viterbo, è un disastro. Mentre invece sappiamo benissimo

0: Almeno un'ora di viaggio.
1: Un'ora di viaggio. Quando io abitavo a Legnano, c'era un'ora dei tempi di Mani Pulite, c'era un'ora di viaggio con dei treni veramente mostruosi.
2: Senti,
1: Enrico,
2: presente, Andrea,
1: tu che sei Enrico è di Cremona, ecco, la Milano Cremona penso sia una cosa tipo Bombay.

0: Comunque, bruciarlo inutilmente, anche quando scenderà di prezzo, è un problema, perché è comunque una spesa ed è comunque inquinante. Allora, se uno immagina uno spostamento in un centro urbano, dov'è che consuma più carburante? Nell'andare da un punto all'altro? No, consuma più carburante nel fare la fila per riuscire ad
1: Certo,
0: andarci.
1: sui semafori.
0: Questo significa che se l'autobus ha una corsia, quello che si ferma nella corsia dell'autobus per ritirare i panni dalla lavanderia è un nemico della socialità, perché
1: Sì.
0: l'autobus dovrà girare, quindi si creerà la fila, eccetera. Seconda cosa, e questa è roba di far funzionare i centri urbani. Seconda cosa, se voi avete abitudine di fare lo sharing dei monopattini anziché delle biciclette o delle motociclette elettriche, avete un'applicazione. Poi non, tu vuoi prendere una moto elettrica, ma non lo sai dov'è. Come fai a prenderla se non la vedi? È semplice, apri un'applicazione, l'applicazione ti dice: guarda, ce n'è una dietro quel, tu non la puoi vedere, ma se giri l'angolo
1: Dai.
0: trovi una di queste moto e tu dici: sì, abbastanza vicino, vado a prendere quella. Voi avete presente noi stessi quando cerchiamo parcheggio in un posto dove non c'è? Sei un animale cieco che non sa niente, continua a passare dagli stessi posti, hai visto mai che qualcuno se n'è andato?
1: Esatto.
0: Ho capito, ma la digitalizzazione delle metropoli, ma anche dei centri urbani più piccoli, dovrebbe consentire di sapere dove sono i posti liberi, dovrebbe consentire di sapere dove sono i centri di ricarica, perché se tu giri con la macchina elettrica dentro un centro urbano, sei un amico dell'umanità, sporca di meno, fa meno rumore, però bisognerà pur dirti dov'è che ci sono i parcheggi, dove la puoi lasciare e contemporaneamente ricaricare. Sono tutte cose che teoricamente potrebbero entrare a far parte di una campagna, delle campagne elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, quindi delle elezioni dei sindaci, nei programmi per le metropoli. Voi ne avete avuto traccia negli
1: Mai,
0: ultimi tempi?
1: mai, mai.
0: Ecco, ma allora, il punto è quello, allora, cioè, è più facile fare destra contro sinistra, perché se ti metti su quel piano, allora comincia il tema. Chi mette i rilevatori? È una società privata che lavora con il pubblico o è un'ennesima municipalizzata che fa questo? Il trasporto urbano su gomma, cioè detto in maniera diversa, gli autobus possono essere elettrificati? Sì, ma se avessero le corsie libere veramente, potresti, oltre che
1: Certo,
0: elettrificarli, anche automatizzarli. E
1: certo.
0: automatizzarli significa risparmiare un sacco di soldi sugli autisti che peraltro non si trovano più, cioè è difficilissimo trovare gente che è disposta a guidare questi mezzi. Sono un sacco, però richiedono un minimo di competenza, quattro numeri che devi mettere in fila per fare un programma e stabilire quanto si costa e quanto costa e quanto ci si può risparmiare. In assenza di tutto questo, niente, tu continui a girare a cercare parcheggio, nel frattempo ascolti la radio e noi salutiamo
1: Esatto.
0: tutti quelli che in questo momento stanno cercando di trovare un
1: E
0: posto dove lasciare la
1: che non
0: macchina.
1: scendono dalla macchina finché non finisce l'indignato speciale.
0: Assolutamente, soprattutto, e tutto questo sprecando carburante che poi hanno fatto la fila per risparmiare qualche centesimo, che uno dice: voglio sapere se tu sei riuscito ad accorgerti esattamente di quanto hai
1: Beh, magari
0: risparmiato.
1: 2 o 3 euro al pieno l'hai risparmiato
2: Spunti
1: a
2: preziosi,
1: naso.
2: spunti preziosi, peraltro gratuiti a chi si candiderà, siccome l'anno prossimo si vota anche in tante
0: Esatto.
2: grandi città. Noi abbiamo messo sul tavolo anche tutti questi temi. Allora, andiamo allo 02 25 15 15 dei nostri ascoltatori, ripartiamo da Antonio. Ci sei, Antonio? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Da dove ci chiami,
3: Senta,
2: Antonio? Dove
3: io
2: sei?
3: chiamo da Modugno, provincia di Bari, diciamo Bari, alle poste di Bari.
2: Prego.
3: Senta, io sono un agente di commercio. Come al solito, noi in Puglia siamo messi male perché, come sapete, è una regione stretta e lunga, per cui facciamo molti chilometri. Poi abbiamo sempre accostato anche la Basilicata, per cui immaginate un po'. Io voglio dire solo questo, ma 1,99, tra l'altro ho fatto anche qui vicino, anche a 1,98, è caro. Per chi lavora con la macchina è carissimo, camionisti, che ho amici, agenti di commercio, è carissimo. Cioè qua sembra che 1,99 lo stanno dando regalato. Cioè forse non vi rendete conto che quando da Bari noi andiamo a Lecce, nel profondo leccese, torniamo, abbiamo fatto una giornata 500 km, una sola giornata.
2: C'è
3: E
2: una
3: poi
2: via d'uscita, però.
3: dobbiamo pagare una marea di tasse. Che lo Stato non si rende conto delle spese che un lavoratore, può essere un camionista, può essere il tassista, può essere il pescatore, che mantiene e continua a tassarci di tasse.
0: Per la verità, quel genere,
3: E
0: per la
3: poi
0: verità,
3: dobbiamo anche
0: quei
3: sentirci
0: lavoratori che
3: dire.
0: lei ha citato scaricano i costi
3: Ma
0: di
3: quando sei
0: esercizio.
3: forfettario,

0: capito? Ah, ma non tutto,
1: bravo,
0: non tutto.
1: Eccola, ecco. Qua. È certo, perché uno fa il forfettario, su quel reddito paga la metà di quello che paga un lavoratore dipendente, poi dice la giustizia fiscale. Le flat tax sono una immensa fregatura e un'offesa al vocabolario. Paga la metà di quello che paga un lavoratore dipendente e poi dice sì, però ho fatto il forfettario, non posso dedurre le spese. Eppure,
2: no, scusami Davide, e fra l'altro non paghi su tutto il reddito, ma paghi su una parte del reddito, perché è già calcolata un'eccedenza che viene considerata come le spese ipotetiche che uno ha.
0: Lei pensa che tutti coloro che sono forfettari guadagnano i 200.000 euro all'anno?
1: No, non lo penso,
3: anche perché i forfettari entro un tetto di reddito.
1: Amico mio, se guadagnassero 200.000 non potrebbero fare il forfettario. Vedo che lei non sa di cosa sta parlando, perché
0: fino a 85.000 euro, lo so, io volevo dire
3: mi sembra un po' più basso, allora, non 85.000
0: euro, però io le voglio dire che la maggior parte, basta che parliate con dei commercialisti, la maggior parte degli agenti di commercio sono piccoli agenti che arrivano a 40.000, 45, molti anche a 35.000, perché purtroppo oggi c'è molta crisi, non si riesce più a fatturare. Quando uno fattura, che è diverso di guadagno. Fattura, 40.000 euro sono lordi, ho 45.000 euro, io voglio vedere, spiegatemi lei come avrebbe fatto, perché poi è bello fare i conti sugli altri, fare il 15%, non è solo il 15%, c'è tutto il resto, c'è.
1: Questo approccio è molto sbagliato, perché se lei dice un'inesattezza, noi qua ci stiamo rivolgendo a molte persone, ci sono molte persone che ci ascoltano, se lei dice un'inesattezza, io ho il dovere di farle osservare che è un'inesattezza, dopodiché lei non mi può rispondere, allora mi dica lei come farebbe. Io glielo dico volentieri, come farei. Io farei una campagna contro l'evasione fiscale, lasciando tutto solo esclusivamente a pagamenti digitalizzati, andrei a prendermi un sacco di soldi di quel tipo e sotto un certo limite di reddito fino a 20.000, ma manco li voglio considerare fiscalmente, anche perché poi in realtà non versano niente. Così come del resto la progressività deve essere salvata e va eliminata questa giungla pazzesca e analfabetica delle flat tax al plurale, perché la flat tax o è singolare, la stessa aliquota per tutti, o è una presa per le chiappe. Quindi questo è quello che farei io. Siccome però io non sono il governo, non devo spiegarle cosa farei al posto suo. Una cosa la so di sicuro, che lo stesso identico reddito, 30.000 da una parte, 30.000 da quell'altra, sempre 30.000, 30.000 incassati da uno e 30.000 incassati dall'altro, un lavoratore dipendente paga molto di più di un partita IVA forfettaria.
0: Non è così, perché io ho fatto anche il dipendente, e molti di noi potessero tornare indietro non farebbero più questo, perché fai questo lavoro fatturando moltissimo, ma negli ultimi anni
3: sui carburanti.
2: Però mi sembra evidente che un dipendente non paghi né il 5 né il 15%, che sono le due aliquote.
0: Ma il dipendente non si versa lui l'INPS.
2: Ma noi stiamo parlando solo di tassazione, ma poi l'INPS.
1: Qui stiamo parlando all'IRPEF, non c'entra niente.
0: Tornando a bomba sul gasolio, sul caro.
1: E guardi che il dipendente si paga è come l'INPS. Lei ha detto un'altra sciocchezza. Certo che lo paga, perché il mio reddito lordo di dipendente comprende i soldi che il sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro, versa all'INPS. Ma i soldi sono miei.
0: Esatto.
1: E allora quindi siamo uguali, stiamo dicendo, dai
3: Antonio, forza. Grazie, buon lavoro
0: Solamente dire questo, velocissimissimo. Voi che avete possibilità, io credo che questo paese abbia bisogno di una riprogettazione, cioè va sburocratizzato e lì va trovato i soldi per fare un po' tutto. Se no, qua staremo fra 20 anni a dire sempre le stesse cose. Poi voi siete più bravi, siete le persone che possono, hanno la possibilità di parlare. Se non si sburocratizza questo paese e recuperare i miliardi che servono per fare tutto, non solo abbassare le accise, levare le accise o tutto il resto per la sanità, non ne usciamo più, ve lo dico.
1: Faccio
0: io
1: appello alla
0: più.
1: Memoria di Andrea Pamparana, che qui è in linea da 28 anni. Non mi ricordo, Andrea, non so se tu hai idee, su quante volte è stato detto che la pressione fiscale deve diminuire per tutti, deve essere progressiva ma equa, e quindi non ci deve essere sulla stessa identica cifra due italiani che pagano tasse diverse, e che l'unico modo per uscirne è A, diminuire la spesa pubblica che ha delle sacche di inutilità, di improduttività inquietanti, che generano poi burocrazia, perché è qualcosa che devi far fare a questi, ti chiedono un certificato, e dall'altra parte quel che serve a rendere un po' più dinamico il mercato e crescere un po' di più. Non mi ricordo quanti anni, Andrea, ma
4: no, ormai la famosa parola mala burocrazia,
1: sì, appunto,
4: oppure il grande minotauro, il grande labirinto con il minotauro che è la burocrazia. Mi sono, a un certo punto, ho anche pensato, vabbè, ma basta, cioè ormai,
1: appunto,
4: tanto, ma avete visto quanti messaggi ci sono anche che riguardano quanti soldi versiamo per l'Ucraina?
1: Certo.
4: Allora, l'altro giorno è uscito un dato veramente straordinario. Oh, i numeri sono numeri, non è che si possono fare discorsi di fenomenologia. I numeri sono numeri. Gli italiani, non i francesi, gli spagnoli, l'Europa, no, gli italiani hanno pagato in 4 anni di guerra, occhio perché la guerra in Ucraina sta durando più della prima guerra mondiale, facendo più o meno un numero di morti abbastanza similare, terribile se ci pensiamo. In 4 anni hanno speso 10 euro l'anno, che sono ormai con il caffè, che in molti posti è pro capite, ovviamente.
3: Certo.
4: Con il caffè a 2 euro mi sembra che sono...
3: E non 4, solo,
4: 4 caffè e mezzo.
2: Sì. Come? Allora, 378-378-1025 e poi ripartiremo da Maurizio al telefono.
3: Sì, salve, la situazione carburanti non dipende dal governo, ma chiedere meno tasse significa avere servizi più scadenti degli attuali. Attenti che poi ne pagheremo il triplo, ci scrive un ascoltatore al 378-378-1025. Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15 e forse la partenza del Gran Premio
2: del
3: Bahrain.
2: Ha smesso di piovere, sì, di piovere, c'era il diluvio. Pubblicità.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.
10: Costa. Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Lorenzo Giovanotti, RTL 102.5, 10.35 di questa domenica dell'Indignato Speciale, la ripresa, prima puntata della nuova stagione con Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti e Barbara Sala. La formazione non cambia, non cambiate neanche voi in diretta allo 02.25.15.15. Dalle 9 stavamo aspettando la partenza del Gran Premio del Bahrain, che si corre però eccezionalmente a causa anche qui, vedete, degli equilibri precari in Medio Oriente, si corre a Sepang. Pioggia monsonica, abbiamo visto delle immagini davvero incredibili, belle nella sua eccezionalità, veramente la pista allagata. La partenza è stata rimandata in continuazione verso le 9.40, hanno provato a fare un giro di ricognizione ma la visibilità e le condizioni erano ancora proibitive. Adesso si sta forse facendo ancora un tentativo per portare insomma, provare a partire e vedere insomma se si riesce a correre questo Gran Premio di Formula 1.
1: Allora daremo tutti gli aggiornamenti nel corso della puntata. Ripartiamo dalle vostre telefonate allo 02 25 15 15. Ripartiamo da Maurizio. Ci sei, Maurizio? Buongiorno.
2: Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E a tutti gli ascoltatori.
1: Prego.
2: Allora, quello che penso io è che questa è una bella presa in giro, perché calmierare il prezzo con i guadagni che hanno avuto le case petroliferi è una cosa folle. Dati del Sole 24 Ore, se fosse stata tassata Eni era 1 miliardo di euro, con 300 milioni se la cava.
1: Tu ti riferisci alla tassa sugli extra profitti, che poi va anche chiarito di che si tratta. Ok.
2: Sì, esatto. Poi, secondo, fanno credere che c'è un rimborso del 20% sul mondo agricolo. Sì, a parole, ma nei fatti non è il 20%, signori, né? Perché noi, io parlo da agricoltore, facciamo la domanda, va fatta sul SIAN, che è il portale del Ministero dell'Agricoltura, dove si va a attingere i contributi PAC. Quando ci saranno tutte le domande, faranno il divisorio sull'ammontare accantonato che ha messo lo Stato. Si parla di un 10-14%. Seconda cosa importante, in Italia c'è il controterzismo, come in tutti i paesi del mondo che lavorano i terreni. Il controterzismo è stato escluso, né? Totalmente.

0: totalmente e lavorano chi?
1: Beh, quello è agricoltura, però quello è carburante agricolo sempre, no?
0: Carburante, sto parlando del carburante agricolo.
1: E perché dice è stato escluso? Ieri è stato annunciato, esatto, il 20%, no?
2: Sono una riduzione anche per loro.
0: Smettiamolo di ascoltare le fandomie, la verità è un'altra, dovete attingere alla verità.
1: Chiaro.
0: La verità, Maurizio, è che il mondo agricolo è stato messo come quello che gli danno qualcosina, perché passiamo sempre per le persone che ricevono dei benefit.
1: E tu dici poi alla fine non è così, scusami ti interrompo un attimo perché l'avevamo promesso, allora siccome abbiamo seguito dall'inizio questa partenza che si sta concretizzando,
3: sì,
1: adesso
3: forse.
1: Formula 1, Gran Premio del Bahrain, sembra si parte in questo istante, allora lasciamo la linea, poi rientriamo in studio a Carlo Vanzini e Ivan Capelli, Sky Sport Formula 1, sentiamo la partenza.
4: E rientra anche Stroll, Hülkenberg è rientrato, aveva gomma soft per mettere la gomma intermedia. Mamma mia, che tensione, perché si giocano ovviamente la possibilità. Intanto sul volume anche voi che ci seguite con RTL 102.5, la bandiera verde che arriva, dei buchi in griglia perché sono rientrati a mettere le gomme da bagnato. Chi aveva scelto la slick, gomma da bagnato, c'è la Verstappen in pole position, sarà difficilissimo per chi ha la gomma da asciutto. Attendiamo i semafori. Si prepara il turbo ed eccoli che arrivano, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio del Bahrain in Malesia, con ovviamente grande partenza per chi ha la gomma da bagnato, una super partenza della Mercedes, ha pattinato tantissimo Max Verstappen e allora Antonelli non ci ha pensato su due volte, andare a prendere la prima posizione e ha approfittato anche dello spazio davanti George Russell per avere una grande partenza. Tutti quelli con gomma da bagnato sono davanti, soffrono quelli con gomma da asciutto, attenzione, andiamo dietro a vedere che c'è il caos, qui c'è la battaglia in casa Red Bull con Lawson all'attacco di Max Verstappen, Lawson dentro, poi ci ripensa, voglio vedere cosa sta succedendo dietro con quelli che hanno le gomme slick, sono due gare adesso, tutti quelli che hanno le gomme da asciutto sono scappati via, con Antonelli leader. Lavoriamo insieme, come dire, non fatemi attaccare adesso da Russell, andiamo via insieme, cerchiamo di prendere spazio, questo è il tirregio di Kimi Antonelli che ha avuto una partenza fionda, partenza invece difficile per Max Verstappen, ha già risalito lì dietro in quinta posizione, poi Sainz, poi Albon, poi Ocon, Lindblad, le Ferrari sono i primi due, adesso arriva anche Piastri che si era fermato ai box a mettersi davanti alla Ferrari, attenzione, almeno la McLaren ha differenziato. La Ferrari no, con entrambi.
3: E questa è la partenza con la diretta, la voce di Carlo Vanzini, Sky Sport Formula 1. Antonelli, Russell, Verstappen, le prime tre posizioni di queste primissime battute del Gran Premio del Bahrain, che però si sta correndo a Sepang.
1: Anche
3: poi
1: lì,
3: vi aggiorniamo.
1: Questione carburante.
3: Questione tensioni medio orientali. Vedi, queste tensioni creano anche queste problematiche.
1: Allora, Davide, Andrea, dice Maurizio, ascoltatore che abbiamo sentito poco prima della partenza in Formula 1, intanto bisogna vedere poi se sarà effettivo questo sconto e comunque non basta, ma si può fare altrimenti visto che la situazione internazionale è questa, c'è un'altra strada da seguire che non preveda però soluzioni a lungo termine, perché quelle le abbiamo dette.
5: Ma allora, prima di tutto io non credo, almeno non ho memoria di formazioni politiche che si siano affermate sostenendo in maniera più aperta che avrebbero difeso in tutti i modi gli interessi degli agricoltori, come è capitato a Alleanza Nazionale, l'attuale, scusate, a Fratelli d'Italia, ma prima erano tutti in Alleanza Nazionale, quindi e all'attuale ministro dell'Agricoltura. Quindi il disagio che il nostro ascoltatore segnalava, se non altro, voglio dire, ci aiuta a chiudere il discorso della prima ora dell'indicato speciale. Cioè, una cosa poi sono le parole e l'altra cosa sono la pratica. Nella pratica, l'idea che la spesa pubblica, intesa sia come spesa materiale, cioè ti rimborso qualcosa, o come si dice ti ristoro, oppure sotto forma di minore pressione ingresso di gettito fiscale, ti faccio lo sconto come è capitato sulle accise per esempio, l'idea che la spesa pubblica possa rimediare a ogni male è una sciocchezza, è falso. Sicché quando viene promesso, visto che la campagna elettorale sarà lunga, se non altro dovrebbe incentivare a essere un pochino più selettivi nell'ascoltare, cioè dicendo in che senso, come pensi di poterlo fare, con che quantità di quattrini e con che lasso di tempo. Perché il semplice motivo è che non puoi fare fronte a tutto. Il tema grosso per il settore dell'agricoltura, ma questo riguarda tanti altri settori anche, ma insomma l'agricoltura, è la difesa, diciamo, della produzione nazionale. Ma no, noi in termini di difesa della produzione nazionale su molti campi abbiamo fatto tantissimo e abbiamo ottenuto moltissimi risultati. Prendete per esempio il vitivinicolo. Alla fine però, a forza di incentivare, abbiamo prodotto troppo vino. Cioè le vigne cominciano a essere tantine, questo lo dico a nome di quelli che fanno i viticoltori, cioè ce ne sono un po' troppe. Il che dimostra che quando la spesa pubblica prova a correggere il mercato, porta nel mercato gli errori della spesa pubblica, gli errori della politica, e che finiscono con il creare una condizione in cui troppo, troppo poco. In fondo i privati che investono i loro soldi, naturalmente gli devi dare un quadro fiscale e regolamentare stabile, hanno una tendenza normalmente a indovinare di più.
3: Allora, c'era in linea Maurizio prima, qualcuno, Enrico scrive, l'ascoltatore stava picchiando duro Galletti con gran tempismo tagliato. No, è colpa della partenza della Formula 1.
1: È dalle 9 che aspettiamo.
3: Tant'è che il nostro ascoltatore Maurizio è rimasto lì in linea. Maurizio, eccoti qua.
0: Linea. No, perfetto. Sono in linea ancora.
3: Testimoni che sei tu, giusto? Cioè non è che ti abbiamo sostituito,
0: sì,
3: con uno che faceva,
0: no,
3: comodo.
0: Assolutamente sono io.
1: Te la devi prendere col Bahrain.
0: È quello che dico, potete andare a verificarlo. Okay. È quello che dico, la realtà delle cose, perché questo paese, come è stato detto prima, ne hanno fatte tante, ma un po' per interesse politico, un po' per qualsiasi altro interesse, ma molte sono state sbagliate. Nessuno ha la bacchetta magica, non ce l'ho neanch'io, certo. Però bisogna, io voglio dire la realtà, realtà dei fatti, perché far credere che il mondo agricolo porti a casa un incentivo del 20% quando il 20% non è nel mondo agricolo ed è stato escluso, come ho detto prima, il mondo del controterzismo, perché vengono considerati artigiani, lavorano i terreni, non hanno i trattori per andare in giro alle fiere e neanche a fare vacanza.
1: Andrea?
6: No, questo discorso del mondo terzismo è molto interessante, perché io ad esempio non ci pensavo, cioè,
0: pensi
6: all'agricoltura, sì. E chiaramente ti sfuggono tanti particolari,
5: anche per il modo in cui alcuni sindacati che dicono di rappresentare il mondo agricolo hanno escluso i controterzisti perché ritengono imprenditori di altra natura, perché diciamola tutta, perché sennò non si capisce da dove venga il problema. Chi è che è venuto in mente di escludere i controterzisti? A quelli
0: non
5: che difendevano.
0: Era
5: una domanda retorica, perché l'avevo dato la risposta prima di
6: fare confederazioni.
3: Sì, esatto.
0: Qualcuno che era là seduto si è dimenticato, ma questo capita, no? Sono postille che vengono perse per strada, ma questo allora, è come oro che hanno detto che ci danno ancora il 20%, cioè che ci danno.
1: No, ma su questo che tu ci abbia detto che non è il 20% mi sembra chiarissimo.
6: Volevo detto fare una domanda al volo, perché questo mi è sempre incuriosito, avendo frequentato le campagne della Maremma per tanti anni, Davide anche. Questa storia che, ad esempio, ci sono degli agricoltori che non coltivano determinati campi, li lasciano lì così come sono, perché prendono più soldi dall'Unione Europea a non coltivare.
0: Le risulta? È una falsità, perché la Comunità Europea fino alla PAC precedente si era obbligato a coltivare. Si è obbligato ancora oggi, specialmente la zona della Maremma, che conosco anch'io, ci sono delle aziende importanti a livello di ettari. Quando superi i 15 ettari sei obbligato a fare la diversificazione del prodotto, cioè doppio raccolto. Loro fanno un raccolto solo, che è il grano duro, ma il grano duro, abbiamo una storia che non voglio tediarvi più di tanto, quest'anno è stato un disastro. Nasce la CUNA inizio dell'anno, è stato un flop madornale, nessuno lo dice. Il prezzo era 350 euro, circa 380 la tonnellata. è sceso intorno ai 200, la zona della Maremma, l'Agro Pontino, la Capitanata di Foggia, quella certo. zona lì della Puglia. Conosco un presidente di una cooperativa a 20.000 ettari di soci che hanno 20.000 ettari, non tutti hanno raccolto il grano, ma come l'Agro Pontino e come zona della Maremma, perché non conviene. Fanno una produzione di circa 30 quintali ettaro e calcolando a 200 euro a tonnellata, che sono i 20 euro al quintale, si fa in fretta a fare i costi, raccogliere occorre circa 150-180 euro all'ettaro, si fanno velocemente i conti che non conviene raccogliere.
1: Chiaro.
0: Quest'anno è successo questo.
5: Attenzione, attenzione, volevo aiutarla a esprimersi, perché se no magari chi ci ascolta, quando lei ha detto è un disastro, è stato un disastro, lei intendeva dire non che è stato un disastro la coltivazione, non è che c'è stata la siccità,
0: no,
5: e non è tutto sul grano,
0: è l'esatto
5: opposto. È esatto opposto, nel senso
0: esatto.
5: No, io volevo solo aiutarla a chi ci ascolta a capire.
0: E bisogna far capire la gente, esatto.
5: Se ne è prodotta troppa. Quando se ne produce troppo, evidentemente il prezzo scende, cioè l'offerta aumenta, la domanda rimane quella e quindi il prezzo scende. Aspetti,
0: non è il
5: un attimo, poi mi correggerete, come diceva uno. Questo è un meccanismo di mercato, però che è un meccanismo di mercato che cosa ti dice? Ti dice che l'incentivo precedente era mal misurato, era mal allocato. Ecco, questa è la difficoltà degli incentivi a spesa pubblica. Lei del resto prima ha citato i fondi PAC, aggiungendo poi il governo li divide, anche lì. I fondi PAC sono la politica agricola comune, sono i fondi europei, perché il settore agricolo è da sempre il più sovvenzionato e protetto dalle norme e dai fondi europei. Ma non è detto che l'essere il più sovvenzionato e il più protetto porti particolarmente fortuna, perché può indurti a degli abbagli come quello che appunto si verifica quando la produzione supera largamente la domanda. Tutto qua.
1: Maurizio, grazie.
3: Ciao Maurizio.
0: Niente, grazie a voi.
3: Velocissimo aggiornamento: Gran Premio del Bahrain, autogiro su 55, Antonelli, Verstappen, Russell, i primi tre. Veloci da Andrea, buongiorno.
1: Andrea?
7: Pronto? Sì. Sono io?
3: Sei Andrea? Sei
5: noi,
3: tu.
5: Noi non lo sappiamo se
3: no,
5: lei è
3: chiesto
5: lei.
3: Sono io. sono io.
1: Andrea, da dove ci chiami?
3: Sei tu.
7: No, io sono quello di Modena, ma avevo sentito parlare anche di un altro Andrea, per questo dubitavo.
3: Ma no, è Pamparana quell'altro.
1: Sentirei parlare di
3: quello,
1: ce domenica.
3: L'abbiamo sempre, guarda, sono 28 anni.
1: Vai Andrea.
7: No, mi sentite abbastanza bene?
1: Sì.
5: Sì.
7: Bene, no, volevo solo dire che parlando del prezzo dei carburanti, io ho appena fatto il pieno a una stazione che aveva appunto il prezzo 2,19, quindi secondo me 20 centesimi in media non sono poca cosa, e il fatto che alcune compagnie abbiano potuto da un giorno all'altro abbassarlo di così tanto è la prova che ci fosse o ci sia un cartello che l'Unione Europea ufficialmente, perché è così intenta a dire che il mercato libero produce prezzi bassi. Quindi penso che l'unica cosa realistica che un governo possa fare per combattere il cartello sia mettersi a vendere oppure approfittare di quei legami che ha con certe compagnie petrolifere. Quindi non mi sembra poca cosa, non credo che abbia risolto il problema, però lo guardo con favore.
5: Allora, tenga presente che il prezzo del carburante cambia da paese a paese, anche perché cambia la pressione fiscale, e l'antitrust relativo è nazionale e non europeo, punto numero uno. Punto numero due, che ci sia un cartello dei petroliferi e quindi poi nella filiera allungata del benzinai, tenuto presente che ci sono intere catene di benzinai che non sono petroliferi, cioè che vendono il carburante ma non lo producono e non lo raffinano, quindi hanno solamente il lato commerciale. Che ci sia un cartello fra questi, se eventualmente bisognerebbe dimostrarlo, ma insomma mi pare lontano dalla realtà, che la diminuzione sia la dimostrazione che prima il prezzo era alto perché c'era un cartello, questo no. Tant'è vero che quelli che fanno solo la distribuzione dicono: ma noi così non ci rientriamo, noi così lavoriamo rimettendoci. Perché? Perché non hanno la possibilità di scaricare diciamo lo sconto, che comunque, ripeto, ancora è temporaneo, quindi non è una cosa di mercato, rimarrà così.
6: Non è strutturale, come si dice.
5: Non è assolutamente, quindi è temporaneo, ma non abbiamo la possibilità di scaricarlo. La concorrenza, sì, certamente, la concorrenza abbassa i prezzi, assolutamente.

0: soldi nelle casse dello Stato.
1: Certo. E questo che recuperi poi da un'altra parte, perché non hai scelta, non è che poi
0: che vai a recuperare sulle tasche dei cittadini.
1: Certo,
0: o nelle tasche dei cittadini.
2: No. Tutto ciò, si comincia a parlare di manovra, di legge di bilancio, quindi avete visto anche oggi i giornali sono pieni, nelle prossime puntate, da qui a Natale ovviamente c'è tempo.
3: Ma sai che è una prerogativa dell'autunno, la manovra arriva sempre.
1: Vabbè, tenete presente che il quadro generale è già stato predisposto ed è già stato pubblicato ed è già stato mandato come da regole alla Commissione Europea, il quadro generale. Poi, una volta ottenuto il via libera, dal quadro generale bisognerà scendere tutte le voci particolari, cioè come è articolato il bilancio 2027, nel frattempo sperando che quello 2026 possa chiudersi con una crescita dell'1%, vabbè, se non è l'1% sarà lo 0,9, però per l'anno prossimo è previsto lo 0,8, che poi sale allo 0,9 nel 28 e riscende allo 0,8 nel 29. Queste non sono le mie previsioni, sono i dati che ci sono nel documento del governo. Crescendo dello 0, dopo 200 miliardi di investimento del Next Generation EU, è la dimostrazione che quei soldi sono stati in gran parte, adesso una parte residuale devono ancora essere spesi, sono stati spesi, le cose si sono fatte, ma se non fai contemporaneamente riforme che rendano più libero il mercato, non succede niente di particolarmente significativo. E siccome l'anno prossimo, che inizia fra poco, è l'anno elettorale, ci rivediamo nella seconda metà del 27, ci rivediamo a Natale del 27, ma questi tempi costano. Noi ogni anno che perdiamo tempo ci costa un centinaio di miliardi di interessi sul debito pubblico e ci costa molto di più per quello che perdiamo in termini di crescita. Se vi piace la campagna elettorale così, effettivamente è come il nostro ascoltatore che ce l'aveva col fisco dicendo io ho fatto il forfettario. Dico, capito? Non è che puoi avere proprio tutto, no?
2: Grazie Andrea per essere stato con noi e grazie a tutti. Gran finale, poi ci salutiamo.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Mentre c'è la safety car per quanto riguarda il Gran Premio del Bahrain, noi ci salutiamo così. 1973, I Shot the Sheriff, il disco di Bob Marley.

0: I Shot the Sheriff, il disco di Bob Marley, il nostro Millennium Hit in questa puntata in cui è successo di tutto, però sì, siamo sì, anche sì, riusciti a fare tutto e va bene così, della ripartenza dell'indignato speciale.
1: Grazie a Roma, ad Andrea Pamparana.
2: Grazie amici, bentornati, ancora auguri di buon onomastico a tutti Francesco e le Francesche.
1: Grazie a Davide Giacalone.
3: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie Davide in regia, Gigi Resta e Pio Ingegno. Oggi grazie ad Andrea Salvati in redazione, a Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi. Grazie a Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: Buona domenica a tutti,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Anche a Cermignano, in provincia di Teramo, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata e ben ritrovati da Andrea Salvati. A Peschiera delle Garda, in provincia di Verona, un vasto incendio ha devastato un campeggio. Ci sono diversi feriti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Sono 24 le persone soccorse anche per ustioni dopo l'incendio divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme avrebbero coinvolto alcune roulotte bungalow presenti nell'area. Tra i feriti uno in condizioni gravi. Un ospite del campeggio non sarebbe ancora stato trovato, non è chiaro se avesse già lasciato il camping. Si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, che al momento è stato domato, ma le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono tuttora in corso. Le operazioni sono state complesse perché nel campeggio erano presenti bombole di GPL e auto. Ci ha svegliati un rumore, poi il boato, probabilmente una bombola di gas, ha raccontato un ospite.
5: Il ponte nord di Kiev è stato di nuovo colpito in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città, e quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina in precedenza, erano risuonate le sirene antiaeree che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città. E siamo allo sport con la Formula 1, la linea Enzo Tamborra.
7: Tredicesimo giro dei 55 di un gran premio sino a questo momento folle, un gran premio partito con un'ora e mezza di ritardo per prima la pioggia monsonica, poi i capricci del software su alcune monoposto, poi la partenza che ha visto chi aveva le gomme intermedie, quindi le Mercedes, andare subito all'attacco di Verstappen, superato Verstappen che monta gomme rosse, ma adesso che la pista si è asciugata, il ritorno di Verstappen che adesso comanda davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, in quarta posizione c'è Ajar, sino a questo momento un disastro le Ferrari, tredicesimo Lewis Hamilton, sedicesimo Charles Leclerc, è tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie Enzo Tamborra, chiudiamo parlando del motomondiale. Stamattina Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone classe MotoGP sul circuito di Motegi, il pilota della Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo, quarto posto per Enea Bastianini con la KTM. È tutto per questa edizione, ora la viabilità.
4: Via Radio.
8: Egli la sala, poche le eccezioni di traffico con spostamenti agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. In particolare rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e code anche in entrata a Como Grandate verso Lenate. Inoltre per un veicolo in panne sulla 8 Milano Varese 2 km di coda tra Legnano e Bustarsizio in direzione di Varese. E ancora sulla 8 Milano Varese segnalo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. E lavori sulla 7 Serravalle Genova causano coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. E ancora per lavori sulla 7 ricordiamo la chiusura a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. Consigliamo di entrare a Tortona. E concludo con un chilometro di coda per un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: così. Riesce addirittura anche a distanza, perché guarda, si è vestita in nero praticamente, Carolina.
1: Sono in lutto.
0: È in lutto. Perché Charlie Gnocchi è a Milano oggi. Buongiorno.
2: Ciao Carlo, ciao Carolina. Grande lavoro qui a Milano, grande lavoro di redazione. Ho visto dal vivo gli indignati quanto lavorano. RTL 102.5 è una grande squadra. Voglio dire, hanno fatto la Formula 1, la MotoGP. Sì. Non solo, veramente, e il lavoro è a Milano. Milano capitale,
0: sì,
2: d'Italia.
0: Sì, tutto questo perché ti hanno offerto il caffè.
1: Esatto, ma comunque posso dire, ecco, che non mi dispiace questa formazione con lui spedito laggiù.
2: Lo lascio a lui. Senti, Stefania Orlando, lì no, con te c'è Stefania Orlando.
0: No, c'è Carolina. Partiamo, Ernia. Dedica.
3: Sposo io.
0: Appunto, dedica. Dai che c'è Ernia.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia in questa domenica 4 di ottobre. Siamo a Roma, soli soletti, io e Carolina. No. E invece a Milano c'è Charlie, perché ieri ha avuto un seratone, Charlie.
1: Grande spettacolo a Fidenza. Sì, festa della prevenzione, non mi hanno menato, ragazzi, questo è un successo.
0: Non c'era nessuno per
2: i
0: quello.
2: Pomodori te li hanno lanciati?
1: No, non mi hanno menato, e quando non mi menano per le mie serate è già un successo.
0: Senti, allora, sono andati via le uniche tre persone dopo quanto?
1: Beh, erano infreddolite sia per il freddo che per le mie battute glaciali. E sono scappati dopo 10 minuti.
2: Beh, se ce lo avessi detto saremmo venuti con te.
0: Assolutamente,
2: questo,
0: sì.
2: A prevenire.
1: Questo non toglie, cari amici, che abbia comunque lavorato all'argomento del domandone.
0: Certo, perché non c'è niente da fare, non c'era nessuno. Vabbè, qual è l'argomento di questa, di questa ora?
1: 378-378-1025. Vi dico che Pieraccioni ha ritrovato un vecchio libretto delle giustificazioni delle elementari, delle medie. Quindi io chiederei ai nostri very normal people, sì, se avete anche voi dei ricordi cartacei, tipo album da disegno, libretti, pagelle, bravo, le pagelle.
2: Ma
1: che ridere.
2: Anche se andate magari ogni tanto a rileggere il diario delle elementari, sì, sì, il diario segreto.
0: Con i cuoricini, magari.
2: Ma io qualcosina ce l'ho conservata, sì, e ogni tanto li leggo e mi ricordo di quanto ero una soggettona.
0: Anche perché è passato, che bello. Era l'altro ieri, praticamente. No?
2: Va bene, grazie,
0: 378,
2: Carlo.
0: Prego, 378-1025. C'è la musica, Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: Love Again, Dua Lipa su RTL 102.5. Prima di tornare con i nostri veri normal people ai ricordi del passato, quello che avete conservato, insomma, tipo le pagelle, eccetera, eccetera, andiamo in Malesia, anche se il gran premio è quello del Bahrain. C'è il nostro Enzo Tamborra perché c'è il gran premio.
1: Ciao Enzo, che succede?
2: Ciao,
1: che succede?
2: Voi. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Per un aggiornamento veloce, questo è un gran premio davvero caotico. È partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per una pioggia monsonica, poi i capricci del software, in particolare sul monoposto di Lewis Hamilton, poi la partenza che ha visto protagonista

0: Antonelli sorpasso su Verstappen, ma quando la pista si è asciugata Verstappen ha contropassato praticamente Antonelli e Russell. Adesso la situazione vede Verstappen al comando, la Mercedes di Antonelli a 5 secondi e poi c'è Russell a 6 secondi e mezzo. Poco fa Antonelli ha sorpassato Russell. Ferrari disastrosa la partenza, adesso Hamilton sta cercando di costruire la sua gara, è attualmente quinto a 6 secondi da Hajar. Più indietro invece Charles Leclerc, che è al decimo posto. A voi
1: Enzo. Grazie. Enzo,
0: eccomi.
1: Ecco, si sente benissimo la voce della Malesia. Com'è la Malesia?
2: È la tigre. Beh, è la
3: esatto,
2: tigre.
3: È un po' tigre oggi.
0: C'è molto, molto umidità. Ho già cambiato tre maglie. C'è molto umidità, insomma. Fa molto caldo.
1: Ti piace di più Bombardino in montagna?
0: Decisamente Bombardino, dai. Decisamente
2: ecco, Bombardino. Mi raccomando, Enzo. Posso dirvi che non vedo l'ora di risentirlo dalle piste.
1: Lo so,
2: non
1: Enzo.
2: Non vedo l'ora che torni lo sci.
1: Vabbè, pista da sci oppure quelli di Formula 1, ci sentiamo tra poco con Enzo Tamboro per un altro aggiornamento. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
11: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: cortocircuito. Biagio Antonacci su RTL 102.5. Ci siamo collegati prima con Enzo Tamborra per il Gran Premio del Bahrain che si svolge, che si corre in Malesia. È partito in ritardo il Gran Premio proprio per un problema di software, per cui è andato un po' in cortocircuito la tecnologia della Formula 1. E torniamo al nostro argomento. Va. Ma dai,
1: bene. Stavamo parlando dei ricordi cartacei, di tutte quelle cose che abbiamo conservato magari dell'infanzia, dell'adolescenza, e che poi ogni tanto rispuntano da un cassetto.
2: Non solo ci ricordano, anche quando non andavamo a scuola,
0: Scusate, questo senso che non si andava perché
2: si bigiava. Faceva fuggitina. A Roma si diceva una cosa che riguarda un utensile per falegname.
1: Vabbè, ma
0: dai, marinava.
1: Abbiamo forse un vocale, lo vogliamo sentire. Che dite? Vai.
3: Carissimi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Simona da Catania. Io ho ritrovato il mio libretto delle giustificazioni con neanche una assenza. Tutte così, sono tutti quelli dei 5 anni delle superiori. I miei figli sono rimasti sconvolti. Peccato, non ho mai caliato, mancato un giorno. Però
0: sei dispiaciuta però.
3: Un buongiorno a tutti, una buona domenica.
0: Che bella. Grazie. Novità, Shakira. Agua.

0: Rivers, Ed Sheeran su RTL 102.5. Le cose che magari facendo pulizie saltano fuori e sono ricordi relativi alla nostra infanzia, magari, che ne so, dicevamo pagelle elementari, medie, eccetera.
1: Ragazzi,
0: eccetera.
1: Non mi vergogno a dire che durante l'ora di religione io facevo il giornalino di classe, facevo l'occhio che tutto vede e tutto sa, sputanavo un po' i miei, si può dire, no?
2: Tipo Fredella qui,
1: tipo
2: che
1: Fredella.
2: Fa il giornalino,
1: esatto,
2: della radio.
1: Sì, prendevo, esatto, un po' in giro i miei compagni, e quando l'ho rivisto mi sono messo a piangere, ero più intelligente prima.
2: Bene, bravo, ok, bravo. Pensa com'era. 378-378-1025, stanno arrivando tantissimi messaggi. Un'amica scrive: io ho il libretto di giustificazioni ancora conservato,
1: bello,
2: dove firmavo sempre io nonostante fossi minorenne, quindi falsificava la firma della mamma, che l'ha scoperto anni dopo.
0: Chi non ha mai falsificato la firma della mamma?
1: Ecco, Carolina,

0: Tu invece?
1: Io? No, io le falsificavo per me e per tutti i miei compagni, perché ero molto brava a ricopiare la calligrafia dei genitori.
0: Fammi la F, capito? La F di Flavia.
2: Sì.
1: Ero bravissima, ciao mamma.
2: Saif.

0: Parlar d'amore. Saif su RTL 102.5. Torniamo in Malesia, anche se il gran premio è quello del Bahrain. Enzo Tamborra.
1: C'è la nostra tigre.
2: Aggiornamento 18 giri dalla conclusione di questa gara, con Max Verstappen saldamente al comando, allungato il pilota della Red Bull, che ha oltre 10 secondi di vantaggio sulla Mercedes di Kimi Antonelli, che a sua volta precede il compagno di scuderia George Russell. Un risultato questo che andrebbe di lusso comunque ad Antonelli, che allungherebbe ulteriormente in classifica piloti. In quarta posizione l'altra Red Bull di Hajar, poi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione. A voi.
0: Grazie.
3: Bello.
0: Tamborra, torneremo da te insomma prima della fine di questo gran premio, e tra poco si torna alla musica, ma ci sarebbe magari un messaggio al volo da leggere.
3: Dai Carolina, dai.
0: A proposito dei ricordi.
1: Ce ne sono tantissimi in realtà, è pieno nella nostra, nei nostri Very Normal People, di persone che hanno falsificato le
0: di
1: firme dei genitori.
0: Bello.
1: Valentina scrive: ragazzi, io ho ancora qualche ricordo delle elementari, un album pieno di disegni e di poesie.
0: Ah, che bello.
3: Ah, bello.
0: Nothing but thieves, a different kind of happiness.

0: che non esiste niente.
1: Dannate nuvole, Vasco Rossi su RTL 102.5. E stava chiedendo fuori onda, Gigi, quando vai a Milano?
2: Io sto presto. Sì, presto farò una presentazione libro anche a Milano.
1: Ah, beh,
2: e andrò anche a festeggiare il mio compleanno in ritardo a Milano. Poi volete sapere altri affari miei?
1: No, basta, basta così. Torniamo ai messaggi ai nostri veri normal people a 378-378-1025.
3: Dai, sentiamo!
2: Io sono sempre stata una persona molto ordinata. Ogni volta conservavo con cura le pagelle del quadrimestre e del trimestre. Oggi me le ritrovo tutte dall'elementare al liceo. E che cosa ci fai? Un falò?
3: Però la domanda che faccio a Carolina, che è un figlio piccolo, le pagelle di Filippo sono cartacee o sono digitali?
2: No, digitali. Oggi è tutto digitale.
3: Ma niente, non ti lasciano un pezzo di carta.
1: Pensa che sti ragazzi non hanno nemmeno la soddisfazione di bigiare e andare a scuola, perché se non ci vanno, subito la scuola avvisa i genitori.
3: Questo lo so perché l'avevo scoperto con il brasiliano Gustavo.
1: Perché tu o perché bigiavi con tua figlia?
3: No, perché Gustavo bigiava, ma erano solo le comunicazioni della
2: comunque
3: scuola.
2: Comunque non si può più bigiare come una volta, non si può più marinare come una volta.
1: Il mondo è cambiato.
2: Non si può più fare come una volta.
3: Sai come si dice a Rio de Janeiro?
2: Come si dice?
3: Bigiao. Un bigiao. Partenope.

0: Never Say Goodbye per Bon Jovi su RTL 105. No problem, viva l'Italia, prego.
1: Allora, tu saluti sempre a Bon Jovi, ma il suo chitarrista che è Richie Sambora non lo saluti mai. Perché?
0: Vabbè, salutiamolo allora, dai.

0: fondato il club di Ricky Sambora.
1: A Maiora Sambora. Bene. Allora abbiamo Ciali Gnocchi,
2: Canoelli
1: e Carolina. Ci ritroviamo subito dopo l'informazione, ovviamente con il nostro giornale orario su RTL 102.5. Anche a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 4 ottobre, buona giornata da Max Viggiani. In apertura abbiamo deciso di parlare di Formula 1 perché nel Gran Premio del Bahrain, che si sta correndo in via eccezionale a Sepang, in Malesia, è successo davvero di tutto. Pioggia torrenziale con partenza ritardata, problemi ai computer, safety car, scelta errata delle gomme. Enzo Tamborra, te.
5: E non è finita, perché in questo momento c'è in pista ancora una volta la safety car, quando mancano 10 giri al termine è andato a muro Albon. Ne stanno approfittando i battistrada per un nuovo pit stop, c'è chi l'ha fatto prima, chi dopo. Insomma, la situazione di classifica vede al momento al comando Max Verstappen su Red Bull, davanti alle due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. In quarta posizione c'è Hajar con l'altra Red Bull, e poi Lewis Hamilton, protagonista come Leclerc di una partenza disastrosa, ma entrambi i ferraristi stanno ricostruendo la loro gara. Interessante la posizione di Lewis Hamilton, a maggior ragione adesso che con la safety car in pista, quando si tornerà a correre le distanze saranno ridotte, quindi quinto Hamilton, sesto Leclerc. Insomma, può ancora accadere di tutto. Linea allo studio.
4: Grazie, cambiamo argomento. Con il vasto incendio che ha devastato un camping di Peschiera del Garda in provincia di Verona, ci sono stati anche dei feriti perché la struttura era aperta. Massimiliano Mantiloni.
6: Le fiamme adesso sono sotto controllo, ma le squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate per la messa in sicurezza del campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona, dove alle 6 di stamani è divampato un maxi incendio. Le fiamme avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow e si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza. 24 le persone che sono state soccorse, una è stata ricoverata per ustioni alle gambe, altre sono state portate al pronto soccorso per esalazioni da monossido di carbonio, tra loro diversi turisti, tra cui una famiglia svizzera con tre figli al seguito. Nel campeggio sono intervenuti anche quattro pompieri tedeschi che si trovavano lì in vacanza. Le operazioni sono state complesse perché erano presenti bombole di GPL auto. Ci è svegliati un rumore, poi il boato, probabilmente una bombola di gas, ha raccontato un ospite.
4: Ed infine il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è ad Assisi, dove sta partecipando alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottavo centenario dalla morte. La sua povertà, così cercata e desiderata, ha detto il Capo dello Stato, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro, una lezione per l'oggi. È davvero tutto, il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. Per agevolare gli spostamenti, i camion non viaggeranno fino alle 22, si circola regolarmente sulla rete tranne alcune eccezioni. In particolare segnaliamo 3 km di coda per incidente sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sono coinvolte 4 auto e si passa in corsia di sorpasso. E ancora sulla 7 ricordiamo la chiusura per lavori a Serravalle Scrivia dell'entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto causa 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. In Lombardia coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e coda in uscita a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano Varese coda per lavori tra il bivio della Pedemontana e Gallarate verso Varese. E sempre sulla 8 riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. No problem.
0: Viva l'Italia! Cos'è? C'è il fuso a Milano?
1: C'è il fuso a Milano.
0: Gli arriva,
1: fuso,
0: dopo?
1: Arriva in ritardo. Ciali Gnocchi da Milano, poi a Roma.
2: Carloelli!
1: Grazie.
2: Carolina!
1: Carolina, riduce da una grandissima serata ieri a Fidenza, sì, sì, dove i paganti nessuno, non paganti tutti.
2: Sì,
0: cosa vuoi?
2: Allora ti chiedevo se per il Gran Premio del Bahrain in Malesia hai capito cosa sono le gomme intermedie.
0: Ma certo, perché l'ho organizzato io, è del Bar Rey il Gran Premio, no? Quindi.
1: Ma guarda che questa è veramente carina.
0: Io lasciate stare che ho degli interessi, dei giri economici.
1: Carolina, sta cosa, ste battute, dovevi dire ieri, così sì, le usava ieri sera Charlie, anche capito, durante lo spettacolo.
2: Ecco, tiele per la fine, tiele che è alla fine, che va bene.
1: Va bene, allora 378-378-1025 per mandare i vostri messaggi, cari very normal people. Si parte con Gilles Brescia, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bruno Mars su RTL 102.5, mezzogiorno e 12 minuti. Buona domenica da Gianni Gnocchi, Carlo Elia e ovviamente Carolina. E allora adesso c'è un bel collegamento da fare con il nostro Enzo Tamborra, perché c'è la safety car ancora in pista, mancano pochi giri. Ma che succede, Enzo?
1: Enzo!
2: Sì, stanno accadendo davvero cose folli a Sepang, perché dopo l'ennesima, anzi con l'ennesima safety car in pista, si è spenta all'improvviso la Mercedes di George Russell. Questo è un assist clamoroso al suo compagno di scuderia Kimi Antonelli, che con il secondo posto attuale allungherebbe ulteriormente nella classifica piloti. Problemi al motore per George Russell, quindi con la safety car ancora in pista, ma tra poco uscirà per gli ultimi 5 giri. Abbiamo Verstappen, Red Bull al comando, alle sue spalle Antonelli, in terza posizione l'altra Red Bull di Hajar e poi le due Ferrari, quarto Lewis Hamilton, quinto Charles Leclerc. A voi.
0: Grazie.
3: Vabbè,
0: Enzo.
3: Quindi è una gara ancora tutta da definire.
0: Tutta da definire, mancano pochi giri, è davvero una gara strana.
1: Avrei chiesto a Enzo che ore sono lì a Sepang.
0: Ma dai, lascialo tranquillo che adesso deve
3: guarda,
0: seguire gli ultimi giri.
3: Se vuoi, Charlie, io ti posso dire che ore sono in questo momento a Genova e a Napoli.
1: E a Roma
0: così. No, sono

0: sinceramente Annalisa su RTL 102.5. Torniamo in Malesia per il Gran Premio del Bahrain, ultimo giro. Enzo,
1: vai. Proprio Enzo, così è iniziato in questo momento con Verstappen al comando, ma Antonelli è in agguato, un secondo e mezzo dividono Verstappen e Antonelli. Poi ci sono le due Ferrari con Hamilton che poco fa è riuscito a sorpassare Ajar, la stessa cosa ha fatto Leclerc, quindi abbiamo terzo Hamilton, quarto Leclerc, quinto Ajar, in sesta posizione la McLaren di Piastri. Può ancora accadere di tutto in questo momento. Verstappen tiene a debita distanza Kimi Antonelli, che potrebbe anche accontentarsi del secondo posto, visto che il suo compagno di scuderia e rivale nella lotta per il titolo mondiale Russell a 5 giri dal termine ha visto la sua Mercedes spegnersi, quindi ci sarebbe un allungo comunque vada poderoso da parte di Kimi Antonelli. Ma vediamo cosa accade in questo momento con Verstappen, che sta aumentando il suo vantaggio 1,7 rispetto a Kimi Antonelli. Hamilton è lontano da Antonelli, ma davvero può ritenersi soddisfatto di salire sul podio dopo l'inizio di gara disastroso per la scelta evidentemente errata della Ferrari di montare gomme slick, gomme lisce, mentre l'asfalto era ancora semi bagnato. Ma anche Leclerc è in grande rimonta, ma dovrà restare probabilmente in quarta posizione. Ormai sta per transitare sul traguardo Max Verstappen, che comunque partiva dalla pole position. Ricordiamo la prima fila da Verstappen Hamilton. Verstappen che sta tornando alla vittoria dopo una gara straordinaria. In questo momento transita sul traguardo Verstappen su Red Bull e su alla gara di Sepang. Alle sue spalle Kimi Antonelli, che non è riuscito ad attaccarlo nel finale. A completare il podio la Ferrari di Hamilton, un podio che interrompe un digiuno che per la scuderia di Maranello durava da 5 gare. A voi.
0: Possiamo dire sun safety car a questo punto, per la Ferrari, in particolare Hamilton. Bene, bene, grazie Enzo Tamborra. Torna in Italia, mi raccomando.
2: Ciao Enzo.
0: Dalla Malesia.
1: Prestissimo,
2: Enzo, portaci qualcosa dalla Malesia, anche
3: una tigre.
2: Un mobile intagliato.
3: Un elefantino di legno.
0: Sì, una foglia di una palma.
3: Va bene, dai, torniamo tra poco. 378-378-1025. Mi sto appassionando quasi.
0: Sì,
3: quasi.
0: Sì, finito. Ti stai appassionando?
2: La safety car. Finito,
0: La safety car.
3: Safety car. Bella, bello, bella, safety mi è car. Piaciuto.
0: Ah, sì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it. 3,
7: 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle? Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Just Like You, Maroon 5, Cardi B su RTL 102.5, già mezzogiorno e 31 minuti di questa domenica 4 di ottobre. Ma Charlie, oggi è veramente incredibile.
1: È produttivo,
0: ha trovato un'altra notizia e vogliamo lanciare addirittura un argomento, forse. Sentiamo.
2: Non lo so, Charlie. Quando siamo a Milano noi si lavora qui a Milano, ragazzi.
0: Sì, fa niente.
2: Allora, Miley Cyrus, la conoscete, quella biondina che canta molto brava?
0: Sì, beh, insomma.
2: ha recentemente dichiarato, tra l'altro, su una nostra pagina social.
1: Sì.
2: Basta tour mondiali, voglio dormire nel mio letto.
0: Vabbè, insomma, ognuno ha le sue abitudini, potrebbe portarsi il letto in tour.
1: Che poi è la stessa cosa letto che hai fatto tour. Tu, no, Charlie? Hai annullato le date per non cambiare letto.
0: Sì, è vero. A lui hanno annullato le date perché non gli davano il pernotto.
2: No, io ho annullato le date non per letto, ma per il chilo. Bella battuta, eh.
1: Vabbè, comunque, insomma, dormire in un altro letto è difficile. Io empatizzo con lei.
0: Tu hai il problema del cuscino.
1: Io ho il problema del cuscino, ecco, ancora non sono riuscita a trovarne uno buono.
2: Vieni con me, ti porto alla casa del cuscino.
0: Vabbè, intanto c'è la nuova di Malika Yan. Va, detto tra noi, eccola.

0: Baby Said, Maneskin su RTL 102.5. Insomma, Miley Cyrus, che ormai si fa chiamare solamente Miley, ha deciso di non andare in tour perché lei vuole dormire nel suo letto.
1: Sai cosa ha detto?
0: Miley. Miley senza letto.
1: No, Miley non ci vado.
2: Bella.
0: Oh, senti anche questa, Charlie.
2: Sì, però se lei dice una battuta ne voglio dire una anch'io.
0: Oddio.
1: Dilla.
2: Se Cavalli è uno stilista,
0: sì.
2: Cavallone cos'è?
0: Cos'è? Lo stilone.
1: Va bene, dai, andiamo avanti. Stavamo parlando delle abitudini che ci mancano quando siamo fuori casa. 378-378-1025. C'è anche un vocale, lo vogliamo sentire.
3: Buongiorno, buon appetito. Ciao, Vincenzo.
0: Ciao.
3: RTL anche mia.
0: Sì,
3: beh, la conduttrice che ha problema di cuscino, venga a dormire a casa mia. Io ho la fabbrica dei cuscini, glieli faccio provare di tutte le misure come le vuole.
0: Intanto diciamo che la conduttrice si chiama
1: Carolina. E che Carolina aspetta i cuscini a casa sua, cioè se mi volete spedire dei cuscini magari trovo quello giusto.
2: Venga a dormire a casa mia, Carolina.
0: Sì, la casa piena di cuscini.
1: Mando Charlie in avascoperta.
2: Ragazzi, che scusa.
0: Dai che c'è la musica, Napoleone, Cucù, Marie.

0: Cucù Mari Napoleone su RTL 102.5. Allora, Carolina, ma a Carolina arriveranno tanti cuscini a casa, sì. Questo già lo so, così risolverà il suo problema. Altri invece hanno delle abitudini particolari quando viaggiano. Si portano per esempio il cuscino mettendolo sotto vuoto per poterlo mettere in valigia.
1: Sai cosa manca a me quando sono fuori casa? Il caffè di casa mia.
2: Ecco, com'è il caffè di casa tua? Spiegacelo.
1: No, la macchinetta del caffè, la tua, che ormai è consolidata, hai quel sapore lì, quella marca lì, e vai magari in albergo il caffè non
2: è
1: buono.
2: Scusa, ma senza fare pubblicità, perché non dici che la marca del tuo caffè?
0: No,
1: si può guarda che questo vuole cialda, subito fare il business.
2: Dai, ci porti sempre la cialda, brava Carolina.
1: Sì, sì, però esatto, la macchinetta del caffè o comunque il caffè di casa è un sapore che manca quando sei fuori.
2: Ma tu faresti come Miley Cyrus, non fai la tournée perché non hai il caffè di casa?
1: Certo.
0: Di Bergamo. Dai, che ci arriete con Angelina Mango. Bella canzone, la loro nuova. Che bella vita. Quanto è piccola sta

0: Carlo,
1: love me like you do.
0: Carlo, dai, dillo che sei parente di Ellie Goulding.
1: Sì, certo, ovvio, è mia cugina.
2: Carlo Ellie Goulding.
1: Carlo Ellie Goulding. Va bene, love me like you do su RTL 102.5. Abbiamo il tempo di leggere un messaggio? No.
0: No,
1: no, no, assolutamente, anche perché diamo spazio ovviamente alla musica, cosa più importante su RTL 102.5. Laura Pausini e la sua versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E adesso vado a salvare Maria.
2: Ah sì, esatto, Maria, perché Maria, figlia di Charlie,
0: sta facendo la babysitter
2: a Filippo.
0: È certo.
2: Porella.
0: E il papà prende la percentuale,
2: sì,
0: o meglio la stecca, come si dice a Roma.
3: Quanto gli dai a mia figlia?
2: Dai, ti sta già preparando con la versione Millennium Hit. Attenzione, perché qui abbiamo un gruppo svedese. 1986, me la ricordo come se fosse ieri sta canzone. The Final Countdown, Millennium Hit su RTL 102.5, sì. Europe. Sì, salutiamo.

0: The Final Countdown Europe, loro i protagonisti di questo Millennium Hit su RTL 102.5. So che tu vuoi sfoggiare la tua conoscenza della musica internazionale, caro Charlie. Cosa vuoi dire degli Europe?
1: Che negli anni 80 li sono andati a vedere live, sono andato a vedere il concerto degli Europe. Vabbè, io li chiamo così.
0: Sì, sì.
1: E hanno fatto durare la canzone The Final Countdown due ore, perché loro avevano solo questa canzone qua. Praticamente l'intro l'hanno fatto durare 30 minuti.
2: Ma dov'era? In Europa il concerto?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Che battuta,
1: sì.
0: Carolina. Bene, meno male che andiamo via, dai.
2: Infatti Paolo non si è voluto mischiare con noi.
1: Non si mischia più Paolo.
0: Perché
1: Paolo,
0: sei lì tu, perché lui però, non riesce a trattenere la sua gioia.
1: Se lo conosco,
0: dopo tempo.
1: Se lo conosco bene, viene.
0: No.
3: Ciao.
0: Eccolo Paolo.
2: Aspettate, lo devo dire. Mi sei mancato.
0: Grazie a Gigi Resta e Pio,
1: sì,
0: e Pio Gnocchi per la parte tecnica. Grazie a Charlie Gnocchi,
1: Carlo Eli
4: e Carolina.
0: Ciao. Anche a Villa Francasicula, in provincia di Agrigento, le 13.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, che da oggi torna ad essere festività nazionale. La storia del patrono d'Italia è una lezione per l'oggi, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo allora un bel passaggio del suo intervento.
2: Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace.
1: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Intanto è stato di nuovo colpito il ponte nord della capitale ucraina. Prima erano risuonate le sirene antiaeree. Ora in Spagna, per i riflessi della protesta di ieri, migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa. Il governo Sanchez pensa alle elezioni anticipate. Raffaella Coppola.
3: Tutti aspettano la mossa del primo ministro spagnolo, che in caso di voto subito dovrà arrivare necessariamente entro domani. Così sarebbe possibile andare alle urne nella prima data utile, ovvero il 29 novembre. Pedro Sanchez potrebbe voler capitalizzare la rabbia delle piazze a suo favore e contro le destre. Decine di migliaia di persone sono scese armate di chiavi in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez, pensati proprio contro l'emergenza abitativa. Mentre gli alleati della maggioranza frenano il premier spagnolo sul voto anticipato, sostenendo che prima bisogna varare misure sulla casa, è in corso una riunione in video call della sinistra. Vi partecipano anche 5 ministri del governo. Sul tavolo possibili proposte per la casa, ma anche la discussione di una possibile candidatura unitaria per le prossime elezioni.
1: Torniamo in Italia alla cronaca. Peschiera del Garda, in provincia di Verona, un vasto incendio in un campeggio ha provocato danni ingenti e decine di feriti. Massimiliano Mantiloni.
4: L'incendio, che è divampato nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda nel Veronese, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. È quanto emerge dai primi rilievi, anche se gli approfondimenti sono ancora in corso, mentre le fiamme sono state domate. Il rogo ha coinvolto 30 bungalow a tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato carbonizzato, si è alzata una colonna di fumo altissima, visibile anche a chilometri di distanza. Le persone portate in pronto soccorso sono 7, tutti turisti stranieri, a parte una detto alla sicurezza del camping. 3 sono minorenni, un turista ha riportato ustioni alle gambe, per le altre persone si parla di esalazioni da monossido di carbonio. Le operazioni sono state complesse perché erano presenti bombole di GPL e auto. Sono stato svegliato da un botto tremendo, sembrava di essere in guerra, ha raccontato uno dei turisti.
1: Infine lo sport e Formula 1 in primo piano. È terminato il Gran Premio del Bahrain, ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: A Max Verstappen su Red Bull una gara folle e infinita. Partita con 1.5 ore di ritardo, prima per la pioggia monsonica, poi per i capricci del software su alcune monoposto. Piena di colpi di scena anche la corsa, con scelte delle gomme e safety car a rimodulare la classifica. Vittoria con pieno merito quella di Verstappen, che torna dopo 15 gare sul gradino più alto del podio. Ma sorride anche Kimi Antonelli per un secondo posto che vale oro, complice l'improvviso blackout della Mercedes di Russell a 5 giri dal termine. Adesso il bolognese ha 84 punti di vantaggio sul suo compagno di scuderia. Dopo 5 gare torna sul podio la Ferrari con Lewis Hamilton terzo davanti a Charles Leclerc. Niente male dopo l'imbarazzante partenza delle rosse dovuta a scelte sbagliate per le gomme.
1: È davvero tutto adesso, meteo e viabilità.
0: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sul nostro territorio. Infatti l'alta pressione sarà dominante sull'Italia e garantirà tempo stabile ed assolato. Segnaliamo solo nella seconda parte del giorno possibili isolati fenomeni sulle Alpi occidentali e nelle aree interne della Sicilia. Clima ancora mite con punte localmente fino ai 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Gli spostamenti sono agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 20.

0: A22. Il traffico in particolare adesso si concentra sulla 1 Milano-Napoli, con coda per incidente tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Guidonia. Si passa su una corsia in direzione di Firenze. Rileviamo anche 2 chilometri di coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto causano 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona e tra Lanciano e Ortona verso Pescara. In Lombardia coda sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese ricordo che riaprirà questa sera alle 20 l'entrata a Castellanza, chiusa per lavori in direzione di Milano. Comunque è possibile entrare a Legnano. Segnaliamo anche coda per traffico sulla diramazione Roma Sud in uscita a San Cesario. E concludo con le code in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Hello weekend!
3: Buongiorno!
2: E allora come stiamo? Buongiorno Paolo Cavallone.
3: Buongiorno Amelia Villano, che bello. Buona domenica a tutti i nostri veri normal people e buona giornata di festa che ritorna ad essere festiva. Per cui lo dico ai tecnici, oggi guadagnerete di più, sapete? Sapete che guadagnerete di più oggi?
2: Beh, ma solo loro?
3: Perché è festivo, è tornata a essere un giorno di festa. Oggi tu hai passato un'estate a rompere le balle con Francesco, oggi che è San Francesco vogliamo non salutare tutti i Checco, i Ciccio e i Franco che sono all'ascolto, giusto?
2: È vero, allora facciamo gli auguri a tutti i Francesco, ok? E tra l'altro, a proposito proprio di San Francesco, sai che sono passati 800 anni dalla sua morte?
3: Sembrava ieri, pensa. Chi l'avrebbe detto che è passato tutto sto tempo?
2: Vabbè, passiamo alla musica, va, che noi siamo soprattutto questo, e arriva un power hit con Ultimo Tutto.
3: Vamos. Tutto.

0: non sempre bello eppure.
1: È sempre bello Coez su RTL 102.5, le 13:14 con Paolo Cavallone. E Amelia Villano, sì, è domenica.
2: Tu pensa ai nostri veri normal people che hanno la fortuna di vivere in una zona costiera del nostro paese dove normalmente al mese d'agosto si ritrovano assediati da tanti turisti e adesso vivono queste domeniche.
1: Aspetta, perché a questo punto io voglio vedere questi fortunati. Allora, 378-378-1025, se vivete appunto in costiera, mandateci una foto, mandateci quello che state facendo, ma anche chi non vive lì.
2: Ah certo, ma noi vi aspettiamo tutti, 378-378-1025. Poi lo sappiamo, le foto per radio vengono benissimo, quindi le vogliamo vedere. C'è Sienna Spyro.
1: No, mandateci anche un vocale, dai.
2: Va bene.

0: Il
1: cielo.
0: Il cielo, ne stiamo vedendo di parecchi di cieli e poi torneremo sui vostri messaggi, cari veri normal people, sulle vostre località costiere. Intanto sappiate che ho appena scoperto un motivo in più per correre a fare la spesa da Aldi.
1: Ah sì, solo uno?
0: Beh, in realtà tantissimi, sentite qui. Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
1: Sì, così possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. E allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno e vivi meglio. Dov'è il coretto?
0: Sì, sono qua. Allora, 378-378-1025, torniamo fra poco a parlare di voi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Hai notato il mio movimento di bacino in questa, su questa canzone? Hai notato come si... Hai notato?
1: No, il bacino proprio no.
0: Come no? È in titanio, si nota, è in titanio. Quelle... Guarda, vabbè, fa le scintille.
1: Però la spalla, devo dire, dai, è il suo perché. Destra, sinistra, va.
0: Grande musica come sempre qui su RTL 102.5. Billie Eilish. Come si pronuncia questa, tu che vivi in Inghilterra, hai vissuto? Ilomilo?
1: Ilomilo.
0: Mo?
1: Ilomilo.
0: Ilomilo.
1: Allora, no, torniamo sui nostri ascoltatori invece, sì, perché sono tantissimi che ci hanno scritto al 378-378-1025 e ci sono dei posti fantastici. Non si firma questa persona, però saluti dalla spiaggia paradiso del Sub, Zambrone, Calabria, Tirrenica.
0: Posti fantastici. Voi che vivete sulla costa, fateci un po' di invidia, dai, scriveteci, mandateci un messaggio, diteci cosa fate di bello in questo momento ascoltando RTL.

sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: E allora, che magia, Whitney Houston su RTL 102.5, I Will Always Love You.
1: Prendila, prendila stanotta, prendila, prendila.
0: Le 13.38.
1: Cantante, prendila.
0: Allora, io voglio ricordare innanzitutto... No, l'autrice di questa canzone, sì, che è Dolly Parton, scomparsa il 25 agosto 2026, e la ricordo con affetto perché mi piaceva tantissimo. Detto ciò, torniamo sui nostri ascoltatori che ci mandano
1: tanti.
0: Saluti appunto anche dalla costiera amalfitana. Lei è Lea. Sì. Ok, si è firmata. Ce l'ha fatta. E dice che ci ascolta sempre.
1: Bene.
0: Grazie, Lea.
1: Ringraziamo tutti gli amici che alzano il volume a sentire uno dei pezzi dell'estate.

0: Max Warren and Fever Dream, le 13.43, bravi, avete scelto RTL 102.5, ci state facendo molta invidia raccontandoci un po' dove siete, vivendo magari sulle coste della nostra bella penisola. Sentiamo un vocalino?
1: Dai, dai.
2: Ciao Paolo!
0: Oh!
2: Io abito a Lido di Venezia.
0: C'è anche meglio,
2: vabbè. Due coste. Da un lato c'è la laguna,
0: sì,
2: con Venezia sull'orizzonte, dei tramonti bellissimi. E dall'altra c'è il mare Adriatico, fantastico. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia. Ciao amici!
0: Ciao Andrea, grazie!
1: Ciao Andrea, grazie che mi saluti. No, detto ciò andiamo su Salvatore invece che dice, allora è a Cefalù, Sicilia,
0: sì,
1: e ha detto, ha aggiunto, che ieri abbiamo visto Ghost.
0: Ah, quindi uno dei film che hai consigliato, bene.
1: Esatto, adesso c'è Elisa.

0: Mahmoud e Blanco, a me vengono i brividi, vengono i brividi a vedere tutti questi luoghi fantastici dove sono i nostri amici ascoltatori. E allora sentiamo qualche vocale.
1: Dai.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
1: Sì. Ciao
2: Paolo. Quasi vendemmi ancora in Puglia, siamo da Barletta.
1: Bene.
2: Anche oggi che è domenica.
1: Bene, bene, vabbè. Bene.
0: Paolo, io direi che finisce qui la mia giornata.
1: Ascolta.
0: Io vado. Allora. Buona giornata a tutti.
1: Cari veri normal people, mandate un messaggio che inizi soltanto con ciao Amelia, vi prego, perché sennò sapete come
0: vocale,
1: sono.
0: Vocale,
1: mi raccomando. Fammi salutare un amico che vive a Rio de Janeiro, ci ha mandato praticamente un video mentre scorrazza in bicicletta su una ciclabile lungo la spiaggia di Rio de Janeiro.
0: Sì. E ci molto fa un'invidia che molto bello. Alexandre Tortoriello.
1: Sì. Ti salutiamo di cuore, ti regaliamo la prossima canzone su RTL 102.5.
0: Olivia Diana.

0: sto pensando a noi.
1: Vorrei vedere. Lo statuto di Tina Turner su di te.
0: Sì.
1: Eros Ramazzotti, cose della vita, can't stop thinking of you. A te.
0: Allora,
1: le 13:52 su RTL 102.5.
0: Ci hanno scritto,
1: sì.
0: Hanno anche mandato i messaggi vocali, visto che ti sei lamentata che in un paio di ascoltatori hanno soltanto salutato me. Ciao Paolo. Un amico si è proposto. Ti dico solo che il messaggio inizia così: ah, ciao Amelia.
1: Stava dormendo.
0: Stava dormendo, va bene.
1: Can't stop thinking of you, appunto. No?
0: Bene, c'è quello. Ma fino alle 15 vi teniamo compagnia noi. Paolo Cavallone, Amelia Villano. Adesso le ultime notizie.
1: Anche a Voghiera, in provincia di Ferrara, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati, Angelus Domenicale di Papa Leone XIV, il pontefice tornato a parlare della pace ed ha ricordato San Francesco nel giorno.

0: giorno dell'ottavo centenario dalla nascita. Ascoltiamolo.
1: Preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano.
0: E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha partecipato ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, violenza, manipolazione ed arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, ha detto il Capo dello Stato. Un vasto incendio è divampato all'alba di oggi in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili, ingenti danni ed anche alcuni feriti impegnati nei soccorsi, una ventina di vigili del fuoco. E siamo allo sport con una mattinata intensa di motori fra la MotoGP a Motegi in Giappone ed il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain che quest'anno si è corso in Malesia. Ci racconta tutto Enzo Tambor.
2: È stata la domenica di due fuoriclasse, Max Verstappen e Marc Marquez. L'olandese della Red Bull è stato l'unica certezza di una folle, infinita gara a Sepang, partita con un'ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia monsonica, poi per i capricci del software di alcune monoposto. L'ultimo colpo di scena è il blackout, la Mercedes di George Russell a 5 giri dal termine, che ha reso d'oro il secondo posto di Kimi Antonelli alle spalle di Verstappen. Il bolognese ora 84 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia. Torna sul posto dopo 5 gare la Ferrari grazie a Lewis Hamilton, terzo dopo una via di gara disastroso a causa della scelta sbagliata delle gomme. Nel prossimo weekend si corre a Singapore. Nella MotoGP in Giappone Marc Marquez ha fatto il pieno ieri, la sprint race, oggi la gara lunga davanti a Jorge Martin, ora distante appena 2 lunghezze. Sul podio terzo anche Bezzecchi.
0: È tuttora la viabilità.
3: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato disposto il blocco del traffico tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Guidonia Montecelio verso Firenze per un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. Nel tratto ci sono 2 km di coda. Andiamo sulla 9 Lanate Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera troviamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo inoltre che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellonatoce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellonatoce, sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sull'A14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buona domenica con Hello Weekend, Amelia Villano, Rome, City Rome.
5: Allora, mi sa che sono quasi pronti tutti per il pranzo.
0: Tu dici,
5: chi ha già mangiato,
0: alle due.
5: Chi invece, certo, cioè io anche alle tre, guarda.
0: Lo so, ma è un'Italia che mangia a orari diversi, al nord
5: sì,
0: si mangia
5: sì,
0: molto
5: sì.
0: presto.
5: Saluto Giancarlo che è già pronto, oltre alla pasta al forno, a una torta rustica, prosciutto e formaggio semplice.
0: Bene, ci vogliamo bene in questo momento, noi affamati e voi divertiti. Dai che c'è tanta bella musica, voilà.

0: Sì, sì, questo qua è il titolo, eh? There's nothing hold me, baby. Shawn Mendes, le 14:11 RTL 102.5, Paolo e Amelia, Hello Weekend e tanti veri normal people che stanno per essere interrogati dalla dottoressa.
1: Ah, a quanto pare hanno le idee belle chiare loro, perché li vedo già pronti con il pranzo, che chi appunto che ha già mangiato. E allora io vedo che comunque su di me è difficile scegliere adesso cosa mangiare. Adesso come, cioè, trovo in questo periodo, intendo adesso.
0: Cioè tu dici come periodo dell'anno diventa difficile la scelta alimentare.
1: Sì, perché passare comunque dal cibo estivo a quello invernale ti lascia lì un po', che dici, oggi mi faccio magari un tarallo.
0: Come l'armadio, tu hai l'armadio estivo invernale e anche il cibo estivo e cibo invernale.
1: Beh, è difficile, delle volte nemmeno mangio, perché appunto ci penso troppo e non mangio più.
0: Guarda, c'è qualcosa per te qua, se vuoi.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

0: Marco Mengoni, allora, ma stasera ma stasera cucini tu?
1: Chi? Marco?
0: No, tu.
1: Ah, io?
0: Tu per me.
1: Ma
0: sì,
1: ti pare?
0: Sì. Io sono indecisa, quindi tra i due qualcuno deve essere quello deciso.
1: Visto
0: no?
1: che parliamo comunque di alimentazione stagionale come gli armadi, sì. poi dopo torniamo sull'argomento. Ma io avevo una domanda, cara Amelia, una domanda per te facile.
0: Vediamo.
1: Ti piace fare la spesa e spendere meno?
0: Direi.
1: E allora corri da Aldi. Ogni settimana trovi tanti nuovi prezzi, ancora più bassi e su tantissimi prodotti. Così puoi continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
0: Ecco, questa è la risposta che volevo.
1: Visto?
0: E anche un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Quindi cercate anche voi il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi,
1: spendi meno. Vivi meglio. Sei contenta?
0: Questo è il corretto che mi piace. Sì che mi piace, dai.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Vorrei vedere Tananai Veleno su RTL 102.5 alle 14:28. E allora, e quel periodo di transizione, no, dall'estivo all'invernale, dove non riesci comunque a decidere cosa mangiare.
2: Ma perché uno spaghetto al pomodoro va bene in che stagione? Lo spaghetto al pomodoro, scusa.
1: Ma secondo me è questo, perché ti dirò, io ho fatto una spesa ad Aldi dove ho preso tutti gli spaghetti di tutti i tipi, integrale, ma veramente di tutto. Di tutto, e sto facendo quello con
2: quella roba lì,
1: pomodoro.

0: Capito? Sign your name across my heart, baby. Terence Tran D'Arby oggi vive stabilmente a Milano, si chiama Sananda Maitreya, è un carissimo amico, lo saluto.
1: Sananda?
0: Sananda con la N.
1: Sananda.
0: Come se fosse un santo, Sananda. Ma vabbè, comunque.
1: Vabbè, Sananda.
0: Fa la sua vita. È italiano ormai, beh, se la gode così.
1: Allora, ci sono queste giornate appunto dove non sai cosa mangiare. Allora, questa domanda.
0: Sentiamo.
1: Possiamo rispondere così.
0: Sentiamo.
1: Se hai molta fame, c'è pasta, riso, più fonte proteica e verdure.
0: Sì.
1: Se vuoi qualcosa di caldo, la zuppa vellutata, minestrone con pane.
0: Sì.
1: Se vuoi qualcosa di
0: vai.
1: Se vuoi qualcosa di veloce, panino, piadina con proteine,
0: sì,
1: e verdure. Qualcosa di leggero,
0: sì,
1: insalata ricca, verdure, proteine e pane.
0: Sì.
1: E beh, se proprio non sai cosa vuoi, un uovo, dai, un
0: sì,
1: uovo sodo.
0: Poi se hai voglia di rompere le balle, citofonare ad Amelia. Ad Amelia,
1: prepara. Vado a uova sode io comunque. Dai, che c'è Anna White con Western.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Anche se un'idea su come fare pace io ce l'avrei, no? Quando si litiga.
1: A far l'amore.
0: 100 messaggi, quelli di Lazza, che con piacere abbiamo ascoltato qui su RTL 102.5. Sono le 14.43, la nostra Amelia, la strega che ammalia, si è incistita sul mangiare stagionale e ancora oggi ci sono diversi amici che comunque le danno corda. Arrivano.
1: Dai. Ascoltiamo.
0: Voglio sentire un amico? Dai.
1: Sì. Vai.
2: Non sapete cosa cucinare? Semplice. Una bella peperonata? Melanzana alla parmigiana? Un bel pollo alla cacciatore della nonna? C'è tanta di quelle cose da fare.
0: Bene.
2: Un mondo.
1: Ma c'hai
2: buon
1: ragione.
2: Appetito a tutti e buona domenica.
1: Grazie altrettanto.
0: Ciao Walter. Ciao, ti vogliamo bene.
1: Ha ragione, il problema è avere gli ingredienti già in casa o comunque se ti viene la voglia, non ce li hai, bene, esci a fare spesa. Tempo di fare tutto questo a me è passata la voglia.
0: Sì, ti capisco, gli ingredienti, ma poi bisogna metterli insieme gli ingredienti.
1: Appunto.

0: Anthony Noemi su RTL 102.5, le 14.50. E oh, ma dai, un metodo semplicissimo per scegliere cosa mangiare quando non sai cosa ti va. E ce lo suggerisce una nostra amica. Sentiamo.
1: Noi a pranzo abbiamo saputo cosa mangiare, ci siamo mangiati gli spaghetti con i pomodorini e basilico, aglio e olio. Poi abbiamo mangiato lo spezzatino con le patate, così abbiamo toccato un po' tutti i territori. Poi la torta, che è un vecchio ricettario di brava Maria Rosa. Brava Maria Rosa!
2: Sì,
1: la
2: vabbè.
1: Torta, il cioccolato fondente con le pere. Bene. Buonissima, ce l'è venuta. Tutto fatto in casa. Buon appetito a tutti e buona domenica.
3: Grazie, adesso sono lì svenuti sul divano con la televisione accesa, ma non sanno più dove sono. Ecco.
0: È avanzato qualcosina, no? Chiedo per un'amica.
3: Sì, vabbè.
0: Faccio un salto da voi. Con Joliet, vai, per noi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ultimi secondi per Hello Weekend, l'appuntamento del sabato e della domenica fra le 13 e le 15 con Amelia Villano e con me Paolo Cavallone, e soprattutto con la bella musica di RTL 102.5.
3: Sì, yes. Sì, direi che questo è il mio momento preferito. Vai. Quello del millennio.
2: E allora guarda, campo libero tutto per te, vai.
3: Arriva John Lennon e Yoko Ono con Women.

0: Well, well.
1: I love you, woman, John Lennon, Yoko Ono, il nostro millennium di questo domenica 4 ottobre. Rinnoviamo ancora gli auguri ai Francesco, ai Kig, ai Cecco, ai Kig, a tutti quelli che insomma, hanno a che vedere con l'onomastico di oggi che ritorna festa nazionale.
2: Sì, dici bene, e io sono rimasta I love you woman, for me ovviamente. Grazie.
1: Certo.
2: Ricambio, Michu. Detto ciò, salutiamo la regia. Prego.
1: Bene, allora grazie ad Anthony Lo Ponte e a Fabio Romano. Tutto è pronto per Mai Visto la Radio. Andrea Salvati e Tommy Angelini. Che facciamo noi, io e te?
2: Noi ci salutiamo e forse se ti va torniamo weekend prossimo. Che ne dici?
1: Certo, sabato 13:15 è lo weekend. Amelia Villano, Paolo Cavallone.
2: Mua! Ciao.
3: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a San Giorgio Monferrato in provincia di Alessandria sono le 15.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Enrico Galletti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ad Assisi alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia. Sentiamo.
5: La forza spirituale e morale di Francesco, dichiara, è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
4: La cronaca, un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone. Questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamattina nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Ora andiamo all'estero, raid a Kiev durante la visita di Merz, colpito il ponte nord, da Mosca avvertono, lotteremo anche per

0: 0,01% di territorio. Raffaella Coppola.
1: Una visita a sorpresa a Kiev, quella del cancelliere tedesco Merz, segnata dall'attacco russo al ponte nord della capitale, dove si conteranno poi 2 feriti mentre assume una persona rimasta uccisa e altre 16 ferite. Così, mentre i servizi di emergenza si dirigevano sulla scena dell'impatto, Merz e Zelensky rendevano omaggio ai caduti di piazza Maidan. Il leader di Berlino ha ribadito di essere a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il sostegno. Poi ha aggiunto che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro l'Europa. La Germania fornirà all'Ucraina 1 miliardo di aiuti militari e 350 milioni di euro per la riparazione delle infrastrutture e dell'energia. Merz ha anche chiesto a Putin di porre fine a questa guerra senza senso, ma Mosca non arretra, intende intensificare i suoi attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta a Zelensky, che minaccia di colpire le raffinerie russe.
0: Lo sport Formula 1, Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale, 2º posto per la Mercedes di Antonelli, 3º per la Ferrari di Hamilton.
2: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 9, Lanate Chiasso, dove per traffico in uscita dall'Italia registriamo una coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, invece, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, segnaliamo una coda per lavori di ammodernamento. Vi informiamo che, sempre per lavori di ammodernamento, sulla 26 Genova Gravellonatoce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellonatoce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto resta chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: È tutto anche per noi, grazie, ora mai visto alla radio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ed eccoci qua, buona domenica a tutti, ben ritrovati, grazie di cuore a Enrico Galletti che ci lascia, cioè ci lascia per questa giornata, tornerà poi domattina con Non Stop News puntualissimo a partire dalle 6. Buona domenica a Tommaso Angelini da Roma.
5: Buona domenica ad Andrea Salvati da Milano, oggi a Pua.
4: Oggi a Pua, non sono proprio Pua, in realtà sono, come dire, dei cristalli di cristallo.
5: Ah, beh, d'altronde, quando una persona vale.
4: Ci sono anche i cristalli di sabbia, sai, questi invece sono cristalli di sabbia, di cristallo. Ma di poco importa. È stata una mattina cristallina per gli amanti dei motori come me, come te e come tanti in Italia. Il Gran Premio in Giappone della MotoGP vinto da Marc Marquez su Ducati, e poi un bellissimo Gran Premio di Formula 1 del Bahrain corso in Malesia con la grande vittoria di Max Verstappen davanti a Antonelli, che ormai, insomma, per il mondiale gli manca poco.
5: Gli manca poco, speriamo che sia veramente così. Intanto direi di partire con la musica. Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: questo era Tiziano Ferro, senza scappare mai più. E chi scappa? Noi siamo sempre qua, sabato, la domenica, 15-17. Chi scappa invece è stato Cristiano Ronaldo, scappato.
1: È scappato letteralmente prima dell'ultima partita contro la Norvegia. Insomma, non gli è andata bene questo trattamento da parte di Jorge Jesus, il CT della nazionale portoghese, di tenerlo in panchina. E hanno detto, guarda che con la Norvegia arristai in panchina, non è che giochi titolare, devo far giocare.
0: Ma gli davano
1: Ramos.
0: La giacca però per stare in panchina,
1: esatto,
0: no?
1: Lui non l'ha presa bene, che lui deve arrivare a quei famosi 1000 gol, quindi ha preso, se n'è andato con Jorge Jesus e il presidente della federazione portoghese di calcio, che sono andati poi a rincorrerlo in aeroporto. Lui era già decollato col suo jet privato.
0: Allora cosa, hanno preso un taxi, segua quel van, è andata
1: esatto,
0: così
1: più o meno, è andata così come nei film.
0: Che meraviglia. The Bowser, Lose Myself.

0: Imagine Dragons con Nat Thunder, quindi insomma Cristiano Ronaldo che scappa. Messi invece che in settimana, martedì, tra lunedì e martedì, insomma, verrà celebrato, ecco, la partita d'addio alla nazionale contro il Benin.
1: Contro il Benin, ecco. Partita che si giocherà all'1 di notte.
0: E ora è loro o nostra?
1: No,
0: pensavo faceva una roba così.
1: Potrebbe provare.
0: Anche perché, insomma, caro Tommy, ci sono scelte difficili e poi c'è quella più semplice di tutto, ovvero fare la spesa da Aldi.
1: Ma perché? Perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
0: E questo vuol dire che possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. E allora che aspettate? Correte a fare la spesa da Aldi, cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma lo sai che secondo me CR7 è andato via da ritiro col Portogallo, è andato di corto e doveva andare a fare la spesa pure
0: Può essere.
1: Può essere, stava lì.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
11: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
12: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
13: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia

strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Adele con Someone Like You e permettetevi. Cioè, abbiamo fatto una grande doppietta, perché prima Giorgia, una delle voci italiane più belle in assoluto, poi Adele, una delle voci, vabbè, di dov'è, comunque internazionali, più belle in assoluto, quindi insomma, molto molto bene, ecco, un po'.
1: Assolutamente sì, facciamo i complimenti alla programmazione.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: Come al solito, che ci ha fatto
0: sarà
1: una
0: stato
1: gran
0: un errore,
1: doppietta.
0: Dici?
1: No, secondo me
0: no.
1: No, è stata...
0: dici che è stata voluta.
1: Chiediamo in regia, lo chiederemo dopo, intanto andiamo avanti, sì, che è meglio, perché sennò stiamo parlando troppo di musica, ma continuiamo sempre con la musica. Max Pezzali, Le Ali.

Dirty Anxiety qui su RTL 125 alle 15:36. Insomma, parliamo di ansia. Non credo che Cristiano Ronaldo avesse ansia, ma più rabbia, secondo me, perché è proprio stata una fuga dettata proprio da quasi un affronto alla sua personalità. Perché mi dicevi che pare, insomma, negli spogliatoi, insomma, lì nella riunione abbia detto: io sono la leggenda, sono la storia del Portogallo, devo giocare per i record. E questa, secondo me, è la frase che è più

0: sbagliata in quello che ha detto Cristiano Ronaldo. È che è vero che è una leggenda del Portogallo, è vero tutto quello che vuoi, ma che uno dica io debbo giocare perché debbo battere i record.
1: Soprattutto se poi hai dei giocatori che magari stanno meglio, ma l'abbiamo visto anche in altre occasioni, seppur in maniera magari un po' più contenuta. Gli ultimi due anni di Totti alla Roma, ad esempio, erano stati un po'. C'era stata la polemica tra Totti e Luciano Spalletti sui minuti da giocare. Un amore.

0: do what I can, don't put the blame on me.
1: Dragon Ball Man Human, qui su RTL 105. Vedi, Tommy, vedi, c'è un amico che ci scrive, Angelo da Ostia Lido, e già per questo io ti invidio, perché insomma sei al mare, spero che oggi sia una bella giornata. Già il fatto che tu, aprendo le finestre, vedi il mare fa la differenza. Dice: buon pomeriggio, se Cristiano Ronaldo rimane a ritmi dei 90 minuti, allora sì, anche con Totti era successa la stessa cosa.
2: Ma è perché poi dopo succede quello che se tu non hai 90 minuti sulle gambe è difficile che tu possa poi dopo mantenere tutto quel ritmo. Oggi le partite sono diverse rispetto a 20 anni fa, cioè sì, comunque corri da una parte e dall'altra. Uno come Ronaldo oggi come oggi fa
1: corre da una parte sola, lui verso la porta, sempre, ma sempre
2: verso
1: fatto
2: il gol,
1: sempre
2: verso il gol.

0: Questo è Fedez con Bella Storia qui su RTL 102.5. La bella storia qual è? Qual è, caro Tommy? Che Kimi Antonelli ha 100 punti da vincere il titolo di campione del mondo di Formula 1 a 20 anni. Risultato che sarebbe veramente incredibile. Allora, potrebbe già vincere negli Stati Uniti fra due corse se a Singapore Russell, Hamilton, Leclerc, Norris e Verstappen fanno 0 punti. Ma insomma, questo è abbastanza improbabile. La cosa più realistica, ecco, se non c'è, che lo vinca tra il Gran Premio del Messico e il Gran Premio del Brasile, quindi o il 30 ottobre, 1 novembre, o nel weekend del 6-8 novembre, facendo un po' di calcoli, insomma, abbastanza semplice. Sono 100 punti, non mancano più tante gare, visto anche le performance, potrebbe vincere quindi o in Messico o in Brasile. Pensa tu, se dovesse vincerlo in Brasile, lui che ha sempre dichiarato di essere un grande fan di Ayrton Senna, tra l'altro corre col numero 12, che era il numero di Senna alla Lotus, vedi?
1: Sarebbe molto
0: secondo
1: romantico.
0: Me lo vince in Brasile, giochiamoci subito 100 euro sulla gara lì.

0: Tears for Fears insieme ad Olita Adams, Woman in Chains, qui su RTL 102.5 alla 15.58, quindi è il momento delle notizie oggi. Che giorno è oggi? Domenica.
1: Oggi è 4 ottobre, la festa di San Francesco.
0: La festa di San Francesco.
1: Patrono d'Italia.
0: Esatto, e allora noi il nostro San Francesco, oggi c'è il nostro Fradella che però oggi è di riposo. Giusto, corretto,
1: giusto,
0: no?
1: Giusto.
0: Non c'è nessun Francesco che va in onda oggi su RTL, no?
1: Non credo. Perché
2: forse una canzone
1: pure.
2: Di Gregori.
0: Forse una canzone di Gregori, esatto. Però l'avete sentito, c'è il nostro Paolo Pacchioni.
2: Da Assisi,
0: esatto. Esatto. Lui non parla con gli animali, ma li mangia. Quindi va bene, insomma, ci sono delle similitudini anche lì,
1: però sempre qualcosa con gli animali, cioè poi alla fine devi poter fare.
0: Lui sì, ma lui a volte li parla noi. Anche, cioè io l'ho visto anche davanti una volta un po', vabbè, parlare al piatto.
1: Cioè, a parlare parla al piatto, vabbè, sì, ma quello sì, si parla fa.
0: All'Alberto Sordi, ricordi quel film meraviglioso?
1: Arigato, tu m'hai provocato, giustamente, e lui mangia. Va bene, le news. Anche a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, pochi secondi alle 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona domenica da Paolo Pacchioni. In primo piano un dramma familiare che si è consumato a Torino. Una donna è riuscita a fuggire dall'aggressione del compagno che poi si è suicidato. Ricostruiamo tutto con Alessandra Giannoli.
5: Un uomo ha aggredito la compagna tentando di ucciderla, ma lei è riuscita a mettersi in salvo con la figlia di un anno. Il 37enne, dopo aver fallito nel suo intento omicida, si è suicidato lanciandosi dal balcone posto al decimo piano di un condominio. È accaduto questa mattina alla periferia nord di Torino. L'aggressione si è verificata al termine di una lite per futili motivi. Ha raccontato ai carabinieri la donna, le cui condizioni sono buone, così come quelle della figlia. L'uomo l'avrebbe portata sul balcone dell'appartamento cercando di gettarla nel vuoto e anche di strangolarla. La 31enne sarebbe riuscita però a divincolarsi e a fuggire trovando riparo nella casa di un vicino. A questo punto, come detto, l'uomo si sarebbe tolto la vita. In base a quanto emerso finora, nessuna denuncia era stata presentata dalla giovane contro il compagno. Abbiamo sentito le urla e poi un tonfo, hanno raccontato i residenti nella palazzina teatro del tentato femminicidio ubicata nel quartiere Barriera di Milano.
4: La Russia continua ad attaccare l'Ucraina, ha colpito ancora una volta un ponte nei pressi di Kiev, proprio mentre nella capitale è in corso la visita del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il proprio sostegno all'Ucraina, ma il Cremlino annuncia che combatterà anche per ottenere lo 0,01% del Donetsk. Torniamo alla cronaca italiana con l'incendio che ha interessato un campeggio a Peschiera del Garda. Non ci sono stati morti, ma feriti e danni. Sentiamo Enrico Galletti.
6: Sono stato svegliato da un botto tremendo, sembrava di essere in guerra. Comincia così la testimonianza di uno dei turisti presenti nel campeggio in cui questa mattina è scoppiato l'incendio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme poco prima delle 6, in un periodo in cui la struttura è pienamente in funzione, tanto che all'interno c'erano diversi ospiti. Le fiamme hanno interessato 20 casette mobili, ingenti i danni, mentre i primi i report parlano di 20 feriti. Un turista ha riportato ustioni di terzo grado, per gli altri si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio. La causa dell'incendio sarebbe accidentale, anche se le indagini per chiarire l'esatta dinamica non si sono ancora chiuse. Nei soccorsi resi difficili dalla presenza di diverse bombole GPL, anche

0: 4 vigili del fuoco tedeschi che si trovavano in vacanza proprio nella struttura.
1: Formula 1, il Gran Premio di oggi di fatto ha avuto due vincitori, quello vero è Verstappen che è arrivato primo, quello ombra è Kimi Antonelli secondo, che ha allungato in testa al mondiale. Ora sono ben 84 i punti di vantaggio su Russell, costretto al ritiro. Sul podio la Ferrari di Hamilton, terzo invece quarto Leclerc. È tutto per questa edizione, ora da Autostrade per l'Italia tutti gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano registriamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sulla 9 Lenate Chiasso invece tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera troviamo una coda dovuta al traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 27 Venezia Belluno, qui per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria segnaliamo una coda tra Mogliano Veneto e il bivio con la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze troviamo 4 km di coda per un veicolo fermo sul tratto. Vi ricordo infine che per lavori di manutenzione sulla 8 Milano-Varese resta chiusa fino alle 20 di quest'oggi l'entrata di Castellanza verso Milano e consigliamo dunque di entrare a Lainate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Damiano, non c'è altro, tra poco di nuovo Mai Visto la Radio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 16:03:44 RTL 102.5, mai vista la radio. Allora manca proprio sempre noi. Proprio noi, proprio. È già domenica oggi, vero Tommy? Sì, perché sì, qua sì, senza le partite di Serie A ogni tanto non capisco se è sabato o domenica o se domenica è sabato.
5: No, oggi è domenica. Oggi è domenica e tra l'altro c'è una notizia perché ne parlavamo poco fa fuori onda, nella TP 500 di Pechino. Sì. Zverev ha perso contro Novak Djokovic con il serbo che quindi va in semifinale del torneo cinese.
4: E quindi è questo per Sinner è meglio perché così insomma non rischia di scavalcarlo in testa alla classifica, giusto?
5: Esatto, perché i prossimi tornei, sia questo di Pechino che quello poi il Master 1000 di Shanghai che si giocherà a breve, sono fondamentali per Zverev se vuole diventare numero uno al mondo.
4: Quindi a questo punto non diventa numero uno, corretto?
5: Vediamo, bisogna vedere. A Shanghai che cosa combina. Se a Shanghai lo vince, mi sa che numero uno ci diventa per davvero.
4: Va bene, sai chi c'è adesso? Un vero numero uno, Biagio Antonacci insieme a Saif.

0: Con Flamenco Paranoia RTL 102.5 alle 16.10. Allora, abbiamo parlato di un grande italiano, insomma, di Kimi Antonelli, che potrebbe veramente entrare nella storia, al di là, perché sono tantissimi anni che non c'è un italiano a vincere un mondiale in Formula 1, anche perché insomma un ragazzo di 20 anni alla sua seconda stagione in Formula 1,
1: Esatto, che comunque l'anno scorso ci aveva fatto vedere delle cose, poi era giovane, magari c'era stato anche
0: qualche errore, un momento di crisi d'estate.
1: Però invece quest'anno è partito bene e riduttivo, perché giovane che ti stai giocando il mondiale, dire che sei partito bene è abbastanza riduttivo, sembra veramente un predestinato per certi versi.
0: Direi di sì, una che insomma si capiva che era una predestinata fin da subito era lei, Madonna, ancora al top, questa è Dance Theory.

0: Noel Gallagher, If I Had a Gun, questo era TL125, tornato insieme al fratello e altri concerti che stanno andando veramente a ruba, nel senso che devi rubare per poterti comprare i biglietti per andare a vederli, giusto?
1: Come a Roma, dicevo, dove appunto verranno poi a suonare Liam e Noel. C'è grande attesa per maggio, se non vado errato, fine maggio.
0: Avete tempo per rompere i salvadanai o rubare i candelabri a casa della nonna. Comunque, dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, caro Tommy.
1: Le passioni, ma non solo, anche i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. Acquistate ora il vostro biglietto per Gloria il Musical su gloriailmusical.it.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
16: Iperceramica.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questo è Jess Glynn, Take Me Home, qui su RTL 102.5. Allora, caro Tommy, domani l'ultima partita di questa fase dedicata alla Nations League per l'Italia, Bologna contro la Turchia. Quali novità ci proporrà il nostro CT?
1: È bella domanda. Intanto alle 17 c'è l'allenamento
0: oggi
1: a Coverciano, oggi. Poi alle 19.30 la conferenza stampa con Barella e Mancini. Tra le novità si parla di un tridente Maldini-Scamacca-Vergara.
0: Quella. E non male.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Potrebbe essere bello provarlo, vederli insomma contro una Turchia che all'andata abbiamo battuto 4-1.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Justin Timberlake insieme a Jay-Z, questo è Sweet and Tie, questo è RTL 102.5. Allora, dicevamo della partita di domani sera, contro la Turchia, dove insomma dovrebbero esserci probabilmente, ne è qualche bella novità nell'Italia, eh?
1: Esatto, parlavamo di Maldini, Scamacca, Vergara, questo terzetto inedito là davanti. Ci sono dei ballottaggi poi tra Calafiori e Ruggeri sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda sulla corsia di destra, vediamo se giocherà Caiode, credo di sì, perché insomma sta giocando benissimo, se il CT vorrà dare un'ulteriore possibilità a Di Lorenzo. I centrali dovrebbero essere Mancini e Bastoni, con il centrocampo a tre con Barella, Ricci e Fagioli.
0: Quindi insomma importante fare tre punti domani, perché garantirebbe comunque la certezza di non arrivare ultimi e quindi di rimanere nella Serie A della Nations League. Pensa te, nella Serie A della Nations League.
1: Siena Spyro.

0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Allora, quindi insomma, dicevamo che se l'Italia dovesse riuscire a battere anche la Turchia, avrebbe la garanzia di rimanere nella Serie A della Nations League, che è importantissimo,
1: È importantissimo anche in ottica, europea.
0: Certo, perché resti testa di serie negli europei. Noi al momento siamo testa di?
1: Di niente.
0: Niente, testa di niente.
1: Siamo terzi, al momento siamo in zona retrocessione, anzi siamo per lo spareggione.
0: Addirittura una partita in più così ci sarebbe anche, lo spareggione.
1: Bisogna vedere se la Francia riuscirà a battere il Belgio. L'Italia deve battere obbligatoriamente la Turchia. Annalisa. Ti ho chiamato che era

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni con Luca lo stesso. Allora, settimana prossima poi torna il campionato, caro Tommy, e quindi sabato e domenica prossima sarà nuovamente Serie A. Andiamo a vedere, perché io mi sono completamente dimenticato chi gioca contro chi, dove, quando, come.
2: Ci siamo dimenticati anche la classifica.
1: Sì, vabbè, ma quella poco importa, è solo ottobre.
2: Sono d'accordo. Noi il 10 ottobre alle 15 iniziamo con un bel giorno a Fiorentina.
1: Poi
2: alle 18 c'è Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone, domenica 11 Como Roma alle 12:30, mica male. Alle 15 doppio appuntamento Lazio Monza Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari Juventus.
1: E lunedì niente,
2: Atalanta Venezia e Torino Udinese.
1: Bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Bene, allora abbiamo raccontato tutto quello che è successo e soprattutto quello che succederà con gli appuntamenti di settimana prossima, quindi vi lasciamo con un disco bellissimo, uno dei più belli di James Brown, che è quello che tutte le mattine la nostra Mario canta appena si sveglia. Lei si sveglia, va allo specchio e cosa dice, Tommy?
3: Get up, I feel like being a sex machine.

0: James Brown, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, Millennium Hit, col quale chiudiamo questa puntata di Mai Visto alla radio, l'ultima senza Serie A, poi da settimana prossima e per un po'. Qual è la prossima pausa?
1: La prossima pausa, Paolo Pacchioni,
2: eh? Intorno al 20 novembre.
1: 20 novembre.
2: Poco prima, forse. 15, poco 20 prima.
0: Quindi vabbè, su un mesetto allora, né? Un mesetto allora di grande Serie A.
1: Saremo qui per... già esulta perché sta aspettando la prossima pausa, noi invece siamo contenti.
0: Sì. Grazie allora a Tommy Angelini.
1: Grazie Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, la nostra regia. Viva RTL, a sabato prossimo. Ciao!
3: Ciao.
1: Anche a Montelongo, in provincia di Campobasso, pochi secondi alle 17.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona domenica da Paolo Pacchioni. L'800esimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi ha offerto lo spunto per nuovi appelli a favore della pace dal Papa e anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Gli occhi del mondo su Assisi in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, di cui ricorre oggi la prima festa nazionale, il cui messaggio ancora attuale è stato al centro dell'intervento del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Ci ha insegnato, ha sottolineato Mattarella, che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. L'auspicio, ha aggiunto Mattarella, è che in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Alle parole del capo dello Stato ha fatto ecco l'appello lanciato da Papa Leone: mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, ha detto il pontefice, chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci a costruire la concordia fra i popoli.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere entro fine mese un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto. Nel frattempo non si fermano i raid di Mosca sulle città ucraine. Nuovo sconcertante show di Donald Trump durante un comizio sulle prossime elezioni di midterm. Il presidente degli Stati Uniti ha detto testualmente: i democratici sono stupidi figli di... andate a votare così vinciamo e glielo mettiamo nel puntini puntini. C'era una volta Kennedy. Siamo al tennis, eterno Djokovic, il serbo ha battuto in rimonta il tedesco Zverev e si è qualificato per la semifinale del torneo di Pechino. Ora facciamo invece il punto sui motori con Enzo Tamborra.
6: È stata la domenica di due fuoriclasse, Max Verstappen e Marc Marquez. L'olandese della Red Bull è stata l'unica certezza di una folle e infinita gara a Sepang, partita con un'ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia monsonica, poi per i capricci del software di alcune monoposto. L'ultimo colpo di scena è il blackout, la Mercedes di George Russell a 5 giri dal termine, che ha reso d'oro il secondo posto di Kimi Antonelli alle spalle di Verstappen. Il bolognese ora 84 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia. Torna sul podio dopo 5 gare la Ferrari, grazie a Lewis Hamilton, terzo dopo una via di gara disastroso a causa della scelta sbagliata delle gomme. Nel prossimo weekend si corre a Singapore. Nella MotoGP in Giappone, Marc Marquez ha fatto il pieno, ieri la sprint race, oggi la gara lunga davanti a Jorge Martin, ora distante appena due lunghezze. Sul podio terzo anche Bezzecchi.
2: Viabilità.
4: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento e nella stessa direzione troviamo un ulteriore chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Situazione simile sulla 26 Genova Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Carpognino e Meina in direzione di Genova, dove ci sono 3 km di coda.

0: Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto troviamo code in direzione nord, tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto. Medesima la situazione anche per chi viaggia verso sud, tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord. Andiamo in chiusura sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra due moto. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie Damiano, vi lascio a Popper on the Clock con la Mario, buon ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Come? Ci siamo, eh?
4: Eh sì, buona domenica. Very normal people del mio cuore, lo so, verrà mancata l'ugola della Mario che non funziona in realtà manco sotto la doccia il 15 d'agosto. Ho fatto questo utilizzo indegno del microfono, cercherò di farmi perdonare, amici miei. Siete in diretta con me su RTL 102.5 Pop Around the Clock, 17:03, l'hanno raccontato già Salvati e Angelini. Oggi non c'è la Serie A perché la nazionale gioca domani, quindi abbiamo due ore intere a nostra disposizione. Io lo so che ogni volta che sorrido perché ho più tempo a disposizione c'è un tifoso che inizia ad odiarmi, però ragazzi, è che io amo ascoltare le vostre storie, amo ascoltare le vostre voci, amo anche raccontarvi una bella paccata di fatti miei. D'altronde siamo tutti very normal people e quindi ne approfitto. Saluti e baci alla regia a Milano che mi sopporta e mi supporta. Però partiamo così oggi, va, la nazionale si sta allenando e allora al 378 378 1025 mi raccontate com'è che allenate la vostra mente.

0: ma lo vuoi capire? Sì, Tommaso Paradiso, abbiamo capito che ci sei anche tu nella selezione musicale di Pop Around the Clock. È iniziato l'appuntamento della domenica su RTL 102.5 con me, che sono la Mario, e con le vostre storie. Sentiamo subito una voce.
1: Ciao Mario, buona domenica.
0: Ciao,
1: l'allenamento che faccio io è quello più difficile, credo, per la mente, è quello di non riuscire a pensare. Riuscire a stare un attimo senza pensare.
0: Allora, devo dire la verità, io ti capisco benissimo, amico mio, perché certe volte mi sento, lo dico spesso anche al mio compagno, come un criceto bloccato dentro la ruota, e sento veramente la necessità di fermarmi un attimo, cioè vuoto pneumatico dentro il cervello. Ma in generale, 378-378-1025, come alleniamo la nostra mente? Cioè, somber.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Magari più tardi prendiamo spunto da Emma. Io di te non ho paura e parliamo anche delle nostre paure dopo aver allenato la mente qua su RTL 102.5. Però adesso vi do una bella notizia, una bellissima notizia. La bella è che Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. La bellissima notizia è che la qualità è rimasta identica, quindi possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. Perciò dobbiamo correre a fare la spesa ad Aldi. Cerchiamo il punto vendita più vicino su aldi.it. Lo sapete, da Aldi spendi meno e vivi meglio. Nel frattempo, ecco, anche magari facendo la lista della spesa si può allenare la mente. Come lo fate voi? 378-378-1025.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: me. E c'è chi tiene in allenamento la mente ricordando i testi delle canzoni, non solo quelle belle, anche quelle che magari non piacciono tanto. Ma qua con Sam Smith, Stay With Me, sappiamo che si casca proprio sul morbidissimo, perché è un singolo spettacolare che abbiamo ritrovato adesso su RTL 102.5 alle 17.30. Ritrovo volentieri anche le vostre voci. Come allenate la mente? Sentiamo.
1: Ciao la Mario.
0: Ciao.
1: Per allenare la mente sicuramente leggere, da tanti anni leggo tanto, leggo tutto, e da un annetto questa parte ci provo anche con la meditazione, quella trovo che mi aiuta tantissimo, soprattutto nell'essere più riflessiva, meno istintiva, e questa cosa molte volte capisco che mi fa bene. Ciao!
0: Ciao tesoro, forse dovrei iniziare anch'io in alcuni momenti a prendermi delle pause e a meditare. La scienza ci racconta, no, che ci sono un po' di metodi anche abbastanza semplici da mettere in atto. Per esempio, io sono mancina, ogni tanto dovrei per esempio lavarmi i denti oppure aprire la porta di casa con l'altra mano, con la destra. Perché? Perché se a un certo punto tu dai una scossa alle tue abitudini, tac, si vola.

0: Ecco, a proposito di Do You Remember, grazie Phil Collins per venirmi incontro, no, nell'argomento di oggi di Pop Around the Clock. Ecco, com'è che ce le ricordiamo le cose? Dobbiamo tenere allenamento la mente. Ecco, avete delle tecniche, ognuno c'ha la sua. Sentiamo questa voce.
1: Io per allenare la mente spesso faccio le parole crociate, ma
0: bravo.
1: Dato sì che sono obiettivamente ignorante a quanto pare,
0: amore,
1: guardo le soluzioni e se non altro imparo termini nuovi, ecco.
0: Bravo, ecco, mi piace, il bicchiere mezzo pieno così, ragazzi, mi dà una soddisfazione pazzesca. Comunque in tanti me l'avete scritto, 378 378 1025, parole crociate al momento sono al primo posto.

modificando leggermente il testo, pensare male di me, pensare male di me e poi far finta di niente, potrebbe essere un inno che la sottoscritta la Mario dedica a tutte le sue ex suocere. Pensare male, pensare male, pensare male. Diciamo che non sono mai stata troppo simpatica alle mie ex suocere, all'attuale pare di sì, poi non lo so se pensa male a un certo punto. The Colors, se lo di insieme su RTL 105, 17 e 44. Non parliamo di suocere, il mio grande cavallo di battaglia, parliamo invece di come si può allenare la mente. Ho trovato uno studio che in realtà è pure vecchiotto, però evidentemente me l'ero perso, una università londinese. Sembra che i tassisti londinesi abbiano l'ippocampo più sviluppato rispetto a tutti gli altri, perché siccome hanno dovuto imparare nel corso della loro attività più di 25.000 strade e non so quanti monumenti, l'ippocampo, che è la sede praticamente della memoria, zona del cervello che ha bisogno di allenamento, è diventato più grande rispetto ai cervelli delle altre persone che non fanno ovviamente questo lavoro. Poi non so se i tassisti di Roma hanno le stesse dimensioni. Vabbè, non si parla di dimensioni con Casini.

0: la si allena tutti i giorni facendo lo sport e poi raggiungere gli obiettivi.
1: Ok, raggiungere l'obiettivo è un allenamento, no? Perché dici devo fare quella cosa, quindi alleno sì il corpo, ma la mente la alleno pensando di dover poi ottenere quella cosa. Anche questa è una robina che mi avete scritto in tanti al 378-378-1025. Intanto Calvin Harris con Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean e un singolo Feels che ha fatto il giro del mondo. Vi faccio una domanda così a bruciapelo: ma tu cosa fai questa sera?
2: Con te è perdere, sì.

0: Questa canzone è veramente come un décolleté nude color carne tacco 12 che dove lo metti sta bene, corto, lungo, estate, inverno, autunno, primavera. Sono i Connells con 74-75 adesso su RTL 105 Pop Around the Clock. Prima ho sentito Noemi con Tu cosa fai questa sera? Io la stavo annunciando con enfasi, ma evidentemente avete capito fin troppo bene voi. Sentite
1: ma
0: qua?
1: Stasera io credo che andrò a letto presto perché ho fatto 20 km a piedi e sono un po' stanchino.
0: Vabbè, poi?
2: Serata proprio da divano, col ginocchio ingessato, via a guardare TV e poi Cianetta.
0: TV 36 del digitale terrestre dove c'è RTL 102.5. Ma io stavo lanciando la canzone, non era una domanda. La prossima domanda già sapete qual è. Dobbiamo parlare delle nostre paure, di quelle più intime e anche di quelle meno intime e anche di quelle che ci fa venire questo mondo.
3: RTL 102.5 Time.
0: E anche a Casa Leone, amici miei che siete in provincia di Verona, sono le 18.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buonasera da Paolo Pacchioni. I genitori di Chiara Poggi, uccisa Carlasco 19 anni fa, stanno rilasciando in questi minuti un'intervista televisiva e hanno ribadito che per loro l'assassino della figlia resta Alberto Stasi, perché ci sono già stati 5 processi. Queste le parole della madre di Chiara, Rita Preda, durante Verissimo.
6: Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano. Quindi per noi vale quella. Quando la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, noi ne prenderemo atto.
5: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi era ad Assisi in occasione dell'800° anniversario della morte di San Francesco e l'occasione è servita per rivolgere un appello di pace. Sentiamo il Capo dello Stato.
7: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
5: Un appello che non sembra essere stato raccolto dalla Russia, che continua inesorabilmente a bombardare l'Ucraina, e oggi il Cremlino ha annunciato che l'esercito russo continuerà a combattere anche solo per uno 0,01% del territorio del Donetsk. Nel frattempo il cancelliere tedesco Merz è stato a Kiev per ribadire il sostegno all'Ucraina. La cronaca italiana: a Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna, ha cercato di strangolarla. Lei si è salvata scappando e rifugiandosi dai vicini con la figlia di un anno. L'uomo si è invece suicidato gettandosi dal 10° piano. Ora lo sport con gli europei di ciclismo, con successi ottenuti o solo sfiorati dagli italiani. Sentiamo Sergio Gadda.
8: Remco Evenepoel vince al photo finish la prova degli Elite all'Europeo disputato in Slovenia, beffato sul traguardo Giulio Ciccone, terzo un altro italiano Cristian Scaroni. Il belga succede nell'Albo d'Oro al grande assente di giornata Tadej Pogacar, fuori per infortunio. L'Italia però gioisce per l'affermazione nella gara in linea degli juniores femminili della 18enne Azzurra Ballan, figlia dell'ex campione del mondo Alessandro, che proprio 18 anni fa a Varese vinse il titolo su strada, circa un mese dopo la nascita della neocampionessa di Europa Juniores.
5: In Formula 1 Max Verstappen ha vinto a Sepang, precedendo Kimi Antonelli, che con il suo secondo posto rafforza il suo primato nella classifica del mondiale anche grazie al ritiro di Russell. Adesso Antonelli ha 84 punti di vantaggio. Torna sul podio la Ferrari con Hamilton terzo, quarto posto per Leclerc.
4: Via radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, da Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla verso Milano segnaliamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Nella stessa direzione troviamo un ulteriore chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. E la situazione è simile sulla vicina 26 Genova-Gravellona-Toce, nel tratto compreso tra Carpugnino e Meina, in direzione di Genova, dove attualmente c'è

0: ci sono 4 km di coda. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto troviamo code in direzione nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto. Medesima la situazione per chi viaggia verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In chiusura andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova segnaliamo 2 km di coda per un tamponamento tra due moto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, tra poco di nuovo la Mario.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ma io le mantengo sempre le promesse. Prima stavamo dicendo più o meno tra le tante cose che ci siamo raccontati già in diretta su RTL 102.5, la paura fa parte della vita, bisogna avere paura per crescere, bisogna avere paura per apprezzare, no, la vita. Questo non lo dico io, ma qualcuno molto più illuminato di me nel recente passato, ma anche nel passato molto passato, anzi addirittura trapassato. E allora facciamolo, parliamo delle cose che ci fanno paura. Tra un po' inizio io, perché è giusto che io vi racconti la mia, e poi i vostri vocali al 378 378 1025.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio
1: io bene.
0: Ed è stata
1: tutta vita. Io sono innamorata di Olly, ballata nostalgia, 101 settimane in classifica. Come si fa a non amare questo ragazzo che è veramente super talentuoso? Una canzone bellissima, l'abbiamo ritrovata. E chiedo scusa agli amici di TikTok perché l'ho cantata tutta male e stonata, ma chi se ne frega. Viva RTL 102.5 che vi permette di fare anche questo. Stiamo parlando delle paure. Regia, riusciamo a mandare un messaggino pici pici?
2: Ciao, poi Mario, io dopo tutto questo tempo, francamente, oramai non ho più paura quasi di niente, però ho scoperto che c'è una paura molto strana che sì, praticamente hai paura che si attacchi il burro d'arachidi al palato, ha un nome impronunciabile,
1: arachibutirofobia, arachibutirofobia.

0: These beautiful things that I've got.
1: Io ho un casino di paure, ma non ho paura di farmi emozionare dalla musica bella come quella firmata Benson Boone, e poi soprattutto non ho paura di scegliere tra prezzi bassi e qualità. Sapete perché? Perché faccio la spesa da Aldi e Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa, così posso avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. Quindi è proprio vero, c'è sempre un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cerchiamo il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno e vivi meglio. E cerchiamo anche di capire quali sono le nostre paure, poi ce le raccontiamo al 378 378 1025.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo...

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Pioggia di fatture da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
5: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Un altro dei miei prefer, The Weeknd, Can Feel My Face, adesso su RTL 102.5, molto bello anche il video, suggestivo, sul 36 del digitale terrestre dove c'è la TB di RTL 102.5. Ma adesso ci sono le vostre voci, le vostre confessioni sulle paure, sentiamo.
1: Molte paure, ma come diceva mio padre, chi si mette paura non si cuocca che femmina bella, per cuocca sta per dormire.
0: Ok, chi ha paura non dorme con le donne belle. Ancora una.
2: Ciao RTL, sono
0: Ciao.
2: Irene dalla provincia di Vicenza.
0: Irene.
2: Io ho veramente paura delle cimici. Stamattina stavo piegando il bucato e per sbaglio ne ho toccata una. Gli urli.
3: Secondo me fanno più paura gli esseri umani.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Oggi sono io, Alex Britti, con un suo grande classico adesso su RTL 102.5. Brennano al pippo del mio cuore. Io lo so che pare un po' buttato così con leggerezza l'argomento le cose che ci fanno paura, ma sapete, è stata fatta una ricerca mondiale sulle paure e i ragazzini, i bambini non hanno più paura di morire, il che uno dice vabbè dai, magari è un trauma in meno nella vita. No, non hanno più paura di morire perché non hanno più la percezione della caducità della vita, perché sono talmente abituati ad avere a che fare con il piccolo schermo, a scrollare, a vivere in mondi virtuali, che non avendo paura della morte non danno più il peso giusto alla vita, e questo produce tutte quelle robe assurde che ascoltiamo e che magari viviamo anche di prima persona, in prima persona, durante la vita di tutti i giorni. Per cui è vero che la domanda è leggera, al 378 378 1025, però ci sono un sacco di risvolti abbastanza pesanti.

Ecco, per esempio Sting in più di una intervista ha dichiarato di avere una vera e propria fobia per il cospirazionismo. Cospirazionismo ce la posso fare a dirlo e l'ho detto. Intanto l'abbiamo ritrovato con il

0: Englishman in New York adesso alle 18.43 su RTL 102.5, Pop Around the Clock. Prima di salutarci però ancora un paio di vocine, sentiamole.
1: Ciao RTL.
0: Ciao.
1: Io ho paura del prosciutto cotto e della mortadella e anche di quelle semi piscine piccoline dove pucci i piedi prima di entrare nell'effettiva piscina, mi danno sempre l'idea di sporco e di vernucche. Ciao.
0: Allora, devo dire che anch'io con la mortadella ho paura, ma perché mi piace talmente tanto che potrei mangiarne troppa e ingrassare in un secondo. Sulle piscine ho il terrore che tutti ci facciano la pipì dentro e quindi anche io entro a fatica. Ancora uno?
2: Ma a me personalmente fa molto paura a me stesso, perché non so come prenderlo.
0: Ma che bello questo, ragazzi, mi si chiude proprio in bellezza. Arriva ultimo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

anche John Legend, che qui abbiamo ascoltato qui su Rete Legge 105, ovviamente abbiamo ascoltato con Tonight, ha una paura, e questa paura l'ha raccontata in una canzone, Nervous. Non so se ve la ricordate, se vi viene in mente il testo. In realtà non si tratta di una vera e propria fobia, però nella canzone dice: io ho paura non di mia moglie, ma ho paura dell'immensità dell'amore che provo per mia moglie, perché è una roba talmente tanto forte che di conseguenza ho il terrore, nel momento in cui mi rendo conto della forza di questo amore, di perderlo. Però in realtà, insomma, con Chrissy la coppia è longevissima, quindi direi che il problema non si pone. Sta iniziando a gorgheggiare mentre siamo soli nell'immenso vuoto che c'è la voce del

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di sbloccare il ricordo di oggi, che come sempre coincide poi con i miei titoli di coda, perché vado a casa e si ritorna venerdì prossimo dalle 17 con Pop Around the Clock qui su RTL 102.5, è giusto, sono stata rimproverata, io accetto la cazziata, chiedo scusa, non ho letto i vostri messaggi, amici miei, al 378 378 102.5, ho mandato in onda solo i vocali, mi dispiace, non ho tempo, non ve la dovete prendere con me, la prossima volta cercherò di fare quello e quello, però veramente mi dispiace. Però sappiate, non so se avete avvisato amici, parenti e anche nemici, che siete andati in onda in sovraimpressione sul canale 36 del digitale terrestre. Però adesso, scusate, io mi taccio, perché questo è un brano che ha fatto spopolare la band, sapete dove? Al primo posto? Nei Paesi Bassi. Ne hanno fatti tanti di singoli Kiss, ma con questo "I Was Made for Loving" sono arrivati al primo posto e sono rimasti in classifica per un casino di tempo proprio là, nei Paesi Bassi. Ascoltiamoli.

0: Mi fa sempre sorridere questo singolo, perché I Was Meant for Loving, sono stato fatto per amare, e poi hanno delle facce da serial killer che la metà basta, quindi questa contrapposizione mi ha sempre ispirata anche da ragazzina. E oggi, con un senno un po' più age, mi viene da dire, ma tutte le volte, no, che vediamo un artista magari italiano che mette una tutina, che c'è il capello un po' più così, genio, voglio dire, ci sono band come i Kiss e molte altre, la lista sarebbe lunga, che con enorme e reale talento l'hanno fatto decenni fa e nessuno gli ha dato del genio. Vabbè, la polemica me la porto a casa, magari la riproponiamo venerdì prossimo a partire dalle 17. Come sempre, grazie per il privilegio del vostro tempo. Sono la Mario e vi amo. Baci, ciao. E anche a Castrignano de Greci, in provincia di Lecce, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Paolo Pacchioni. I genitori di Chiara Poggi, uccisa Garlasco, hanno rilasciato un'intervista televisiva per dire che la figlia, dopo 19 anni, merita di riposare in pace e per ribadire che per loro l'assassino resta Alberto Stasi. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: A noi la giustizia ha dato un colpevole, Stasi. Se questa nuova indagine ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Non ci intestardiamo, così i genitori di Chiara Poggi, intervistati a Verissimo su Canale 5. Non è perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea, hanno aggiunto. Fino a quando non ci sarà una sentenza che ci darà un altro nome, noi restiamo su questa posizione, hanno precisato, riferendosi al possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto. Siamo venuti in TV per parlare di Chiara perché in questo anno e mezzo, con la seconda inchiesta, tutti i giorni ci sono state trasmissioni su Garlasco, ma di nostra figlia si è detto poco, hanno aggiunto i coniugi. Addolorati dalle calunnie, hanno sporcato la memoria di Chiara, ha sottolineato Rita Poggi, ricordando anche i dolorosi attacchi social a lei, al marito e ai legali della famiglia. Noi vorremmo solo che questa storia finisse presto, ha poi concluso la coppia. Dopo 19 anni, nostra figlia ha il diritto di riposare in pace.
2: C'è stato un dramma familiare a Torino, c'è una donna aggredita dal compagno che poi si è suicidato. Sentiamo Edoardo Parisi.
4: Un uomo di 37 anni si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al decimo piano dopo aver tentato di strangolare la compagna 31enne al termine, probabilmente di una lite. La donna era riuscita a scappare e a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portare con sé anche la figlia di un anno. Questa è la prima ricostruzione della tragedia avvenuta nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno tentando di ricostruire con maggiore precisione i fatti. In base a quanto emerso finora, la donna in precedenza non aveva presentato denunce contro il compagno. Edoardo Paradisi, RTL 102.5, Torino.
2: L'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi ha offerto lo spunto per nuovi appelli a favore della pace, dal Papa al presidente Mattarella, ma intanto l'Ucraina resta sotto l'attacco della Russia, che non vuole fermarsi. Raffaella Coppola.
5: Mosca è pronta a combattere con determinazione anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Così il portavoce del Cremlino Peskov, che ha lanciato anche una doppia minaccia: chiunque abbia piani per sferrare un colpo contro la Russia ne pagherà il prezzo, proprio come ora l'Ucraina. Parole di fuoco che arrivano all'indomani della avvertimento russo a diplomatici e stranieri di lasciare Kiev, sempre più nel mirino dell'esercito di Putin. Nella visita a sorpresa di oggi a Kiev di Merz, il cancelliere tedesco ha messo in guardia: se non verrà fermata, la Russia ci attaccherà. E proprio durante l'incontro tra Merz e Zelensky è stato colpito dal fuoco nemico il ponte nord della capitale. C'è infine un rapporto dell'ONU secondo cui nei primi 8 mesi di quest'anno in Ucraina oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti. L'ufficio per i diritti umani di Ginevra ha inoltre riscontrato livelli shock di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: La copertina della pagina sportiva è dedicata alla Formula 1 perché Kimi Antonelli è sempre più leader della classifica mondiale. Sentiamo Enzo Tamborra.
6: 84 punti di vantaggio e 7 gare ancora da disputare. L'allungo di Kimi Antonelli, secondo a Sepang, sul compagno di scuderia George Russell, piantato dalla sua Mercedes a 5 giri dal termine, sta di mezza ipoteca per il titolo. Il cammino è ancora lungo, ma i segnali vanno tutti nella direzione del ventenne bolognese, che anche oggi ha ottenuto il massimo in una gara folle e infinita tra pioggia, capricci del software e safety car, con un dominio assoluto, Max Verstappen, che non vinceva da 15 Gran Premi. Sul gradino più basso del podio la Ferrari di Lewis Hamilton.

0: Hamilton, che ha rimediato ad una partenza disastrosa per la scelta sbagliata delle gomme. Quarto, Charles Leclerc. Tra una settimana si corre sul circuito di Singapore.
1: Agli europei di ciclismo, argento beffardo per Giulio Ciccone, battuto al photo finish dal belga Evenepoel, bronzo per un altro azzurro, Scaroni tra le donne juniores, oro per Azzurra Ballan, figlia diciottenne dell'ex campione del mondo Alessandro. Per la MotoGP in Giappone ha vinto Marc Marquez davanti a Martine Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati in classifica ora è a solo 2 punti da Martin. Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile e in prevalenza assolato. Nella seconda parte del giorno avremo poi una maggiore nuvolosità, specie al centro-nord. Possibili fenomeni isolatamente sui settori alpini, ma anche nella parte orientale della Sardegna e nelle aree interne del centro-sud. Il clima sarà ancora mite. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Incisa verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente fra 3 auto. Sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Ovest e il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante verso Milano, rileviamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Rapallo e la A7 Serravalle Genova verso Genova, con tempi di attraversamento di 1 ora e mezza, 1 ora in più rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A26 dei Trafori, dove registriamo 6 km di coda per lavori di ammodernamento tra Carpugnino e Meina verso Genova. A chi viaggia in direzione di Genova consigliamo di uscire a Carpugnino e di rientrare ad Arona. È tutto.
1: Grazie Sara, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sì, inizia così, con la canzoncina che parla proprio di Shaker. 19:06, questo è una nuova puntata, Giorgia Surina insieme a Emanuele Carocci da Roma, domenica 4 ottobre. Buonasera Carocci, come stai?
6: Ciao Gio, tutto a posto? No, parlavo con Pacchioni qua, che è della sede romana, e dicevo, ma non ti manca un po' il weekend senza calcio? Perché sono 2 weekend che la Serie A... Però Paolo dice no, perché almeno respiro. Dice, siccome poi se no segui tutte le partite.
5: Detto da lui, guarda. Io non sono che felice, per quanto sia bellissimo il calcio, però insomma, dai, ecco, così almeno abbiamo anche noi un po' di respiro in più. Che dici?
6: Vabbè, hai sempre ragione tu, mi raccomando. Abbiamo 2 ore da passare insieme. Attenzione, allora, ci siamo sentiti con Giorgia. Abbiamo 2 o 3 notiziole, niente male, ma ce n'è una dal cuore tenero. Sì. E Giorgia, ho capito che è un po' una tenerona.
5: Io sono una tenerona, una pacioccona, ma soprattutto quando si parla di animali, in particolare di gatti, niente, non ci capisco più niente. Tra pochissimo, c'è la bionda! Tra pochissimo ne parliamo. Benvenuti a Shaker.

0: Will I am Britney Spears, Screaming Ciao su RTL 105. Abbiamo cominciato molto molto bene con la musica su RTL 105, 19:14 minuti. Allora, abbiamo detto che volevamo parlare di animali, no?
1: Sì.
0: Il grande mondo degli animali. Perché? Perché in qualche maniera ci tocca tanti, sì, da vicino, e c'è una notizia molto molto carina.
1: Sì. Diciamo che appena ne ho parlato con Giorgia, Giorgia ha fatto: che bello, parliamo della mia amicetta, della gattina. Però ragazzi, ma in generale il titolo è questo, amici all'ascolto: il posto migliore della casa è del cane o del gatto, non del marito.
0: Del marito in particolare, non della moglie.
1: No, questo perché comunque le famiglie italiane preferiscono dare il posto migliore, insomma, al cane e al gatto. Per te, ad esempio, Giorgio, mm-hmm, quando torni a casa, sì, la parte del divano più bella di chi è?
0: Di Minù, ovviamente, detta la bionda.
1: La vedi?
0: Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Va bene. Una.

0: Buona domenica alle 19.22 Shaker su RTL 102.5. Attenzione perché dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Sarà un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana. E allora, se vi va, acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, il musical, su gloriailmusical.it.
1: Noi stiamo parlando dei vostri animalini. Allora, la mia cagnolina si chiama Bella, decide lei dove sedersi sul divano. Io la amo, non ci dice chi sei, ma continuate a mandare messaggi 378-378-105, soprattutto messaggi vocali. Che cosa fate per i vostri cuccioli? Raccontatecelo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: RTL 102.5. Very normal people.
17: Let's go.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: E con un amen che l'abbiamo conosciuto, Francesco Gabbani, 19:31 minuti, siete su Rete Tele 105, Giorgio Surina, Emanuele Carocci, parliamo dei vostri cuccioli, dei vostri animali. Allora, sentiamo intanto un messaggio.
1: Ma sicuramente Crodino e Cocò, i miei due gatti, bello, adorano stare sopra di me. Quindi alla fine il più bel posto per loro della casa sono io. Ciao, David Cortina.
2: Ma anche bellissimo. Umile, bravo, anche
0: è
2: umile.
0: Vero, è bello, vero, sì, sì. È vero, è vero. Allora ci sono un sacco di messaggi ancora al 378-378-1025 sui vostri cuccioli, i vostri animali. Tra poco ve li leggiamo.

0: R.E.M. su RTL 105, questo è Bad Day, 19:38 minuti, domenica sera 4 ottobre. Insomma, ci siamo, stiamo parlando dei vostri cuccioli, è un tema che funziona molto, sì. Anche perché insomma molti di noi hanno effettivamente un animale di cui preoccuparsi o di cui occuparsi, oppure sono gli animali che si occupano di noi.
1: Di noi, brava.
0: Sentiamo un po' questo vocale.
2: Ciao, sono Roberta da Salerno, noi abbiamo un barboncino nano di nome Romeo e lui coccoloso con tutti, anche lui ha il suo posto preferito in casa, il divano, e si occupa lui delle postazioni su,

0: sul divano davanti alla TV.
1: Funziona così, capito? Il marito, fidanzè, sta in piedi o per terra, esatto. Ma il cagnolino, il gattino sta lì bello comodo. Però mi piace molto aggiungere a questa chiacchiera anche il tema sui nomi. Perché arrivano le nuove, chiamiamole classifiche, o chiamala come ti pare, cara Giorgia, i nomi più usati in Italia sugli animali.
2: Per esempio.
1: Allora, ti do prima quelli femminili, che sono Luna, Mia e Zoe.
2: Zoe. Come nomi che...
1: Zoe.
2: È il mio soprannome, va bene.
1: Poi, tu ti chiami Giorgia Zoe?
2: È il soprannome, sì, papà mi voleva chiamare Zoe, in effetti.
1: Allora, ciao Zoe, ciao.

0: L'hai cantata, Gio? Di la verità.
1: Cantata
0: l'hai
1: e ballata. Ballata.
0: Pezzone, pezzone.
1: Sì, sì.
0: Salda Vinci su RTL 105, Shaker 19:46. Ciao amici. Allora, i nomi più utilizzati da noi italiani per gli animali maschietti.
1: I femmini, allora, esatto. I femmini ce l'abbiamo già detto prima.
0: Maschietti vince Jack. Poi abbiamo un grande Rocky,
1: un gran classico,
0: che mi piace molto, e Lucky. Questi sono quelli più usati.
1: Ma attenzione, sono un po' anni 80 questi nomi, un po', no? Vabbè.
0: Forse la ricerca di vecchi adesso vado.
1: Sì. Sarà
0: no, però questo devo dire, invece sono in crescita i nomi nuovi, attenzione, ecco. Perché sono quelli sportivi, quelli sportivi. Al primo posto molti cagnolini chiamati Gigio Donnarumma.
1: Non è vero?
0: Al secondo posto Yannick per Sinner,
1: okay.
0: E poi al terzo posto un grande classico MJ, Michael Jordan.
1: Mi sembra giusto.

0: One Republic, Runaway su Rete 105, 19, 51 minuti, parlando di gatti, cani, animali, sì, insomma delle vostre creaturine. Sentiamo un vocale.
1: Allora, io c'ho un Jack Russell, lui rompe scatola, attacca dalla zanzara all'orso. Grazie, Vincenzo da Modena.
2: All'orso?
0: Dalla
2: bene.
0: Zanzara all'orso, un Jack Russell che attacca qualunque cosa che si muova.
2: Va bene, ci sta. Poi abbiamo altri nomi particolari su gatti, leggevo prima.
0: Sì.
2: Allora, abbiamo avuto diversi nomi a diversi gattini. Allora, Pallina, Pepita, Penny e chi più ne ha più ne metta, Simona, va bene.
0: Ma abbiamo anche, il mio vicino l'ho chiamato Gumball.
2: Gumball.
0: Oppure ci la sta. Mia Doberman si chiama Fujiko, che significa in giapponese figlia del glicine, perché amo il glicine. Bello.
2: Top.
0: Bello.

0: No, te capì?
1: Attenzione, perché sorpresa, l'esperto della Patagonia ce l'abbiamo qui, Paolo Pacchioni. Paolo, voto alla Patagonia cilena, prego.
2: Allora, io sono stato nella Patagonia argentina, però comunque praticamente la stessa cosa, perché la Patagonia inizia appunto da una parte e finisce dall'altra. Un posto stupendo, il ghiacciaio del Perito Moreno, secondo me è uno dei posti più belli che io abbia visto al mondo.
1: Bene, però trattorie?
0: Dai,
2: cambia Argentina, basta andare
0: a tra poco. 102.5 Time. E anche a Viale, in provincia di Asti, sono le 20 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Paolo Pacchioni. Parlano in un'intervista TV i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco. La madre della vittima afferma che per ora continuano a considerare Alberto Stasi come il colpevole del delitto. Ha poi aggiunto che se la giustizia fornirà un altro colpevole, ne prenderà atto. Poi ha rivolto un appello perché la figlia possa finalmente riposare in pace. Sentiamo allora le parole di Rita Preda, mamma di Chiara Poggi.
4: Noi vorremmo solo che alla fine la storia fosse finita, perché dopo 19 anni è ora che finisca, anche per rispetto di Chiara, perché Chiara ha diritto di riposare in pace.
2: Secondo i media israeliani, il copilota omanita del volo Fly Dubai voleva far schiantare sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv l'aereo che aveva dirottato. L'indiscrezione emerge dalle testimonianze raccolte in questi giorni. Dagli Stati Uniti arriva in questi minuti la notizia dell'ennesima sparatoria. Questa volta è successo durante una festa di quartiere in un paese della Georgia. Due persone sono morte e ci sono anche 35 feriti. La cronaca italiana: c'è probabilmente un incidente sul lavoro alla base della morte dell'uomo che è stato abbandonato agonizzante per strada a Napoli. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Le indagini si sono subito indirizzate sulla pista dell'incidente sul lavoro, ma l'operaio di 61 anni, soccorso venerdì con gravissime ferite compatibili con una caduta da un'altezza significativa, è stato trovato in una strada isolata alla periferia di Caivano, nel Napoletano, ed è morto dopo il ricovero in ospedale. Salvatore Calignano, invece di ricevere immediata assistenza, sarebbe stato trasportato fuori dal cantiere. Se è vero che me l'hanno abbandonato in strada, voglio giustizia, dice tra le lacrime la moglie dell'uomo. A lei aveva telefonato dicendole di essere impegnato sul tetto di un capannone industriale, e ai medici la vittima, prima di perdere i sensi, aveva raccontato di essere caduto da una scala. Secondo la moglie, l'uomo lavorava in nero, ma è spuntata un'assunzione registrata il giorno prima della caduta, una circostanza su cui l'avvocato della famiglia nutre seri dubbi.
2: Calcio: domani sera torneranno in campo gli azzurri per la quarta partita di Nations League in 11 giorni. A Bologna l'Italia affronterà la Turchia, già battuta nettamente la scorsa settimana a Bursa. Poco fa, in conferenza stampa, il commissario tecnico Roberto Mancini ha annunciato qualche cambio in formazione rispetto alle ultime gare, perché servono forze nuove, e ha aggiunto ad avere grande fiducia in questo gruppo di giocatori. È tutto per questa edizione, ora le informazioni su meteo e traffico in Italia.
3: Via Radio.
6: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di mezz'ora. Situazione analoga con code a tratti sulla A12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e la A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Qui il tratto si attraversa in 30 minuti, il doppio rispetto alla norma. Infine sulla A26 dei Trafori tra la A10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria rimosso. Il traffico è tornato anche qui a transitare su tutte le corsie. E da Autostrade per l'Italia è tutto.
2: Grazie, tra poco di nuovo Emanuele Carocci e Giorgia Surina. Buonasera.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Eccoci qui, 23 minuti di questa domenica sera, 4 ottobre, Giorgio Surina, Emanuele Carocci in diretta da Milano-Roma e quindi ancora con voi per un'oretta per chiacchierare. Allora, posso dire, ogni volta che si apre il discorso degli animali è impossibile fermarlo, perché i nostri ascoltatori, insomma, amano gli animali e quindi ci mandano una quantità di messaggi incredibile.
1: Sì, però invece Stefano dalla regia ha detto stop al televoto, signori, quindi dopo si cambia e si parla solo di calcio. Sei contenta?
0: No, si parla di viaggi. Si parla di viaggi. Dove vai?
1: Vabbè.

0: C'è anche Katy Perry su RTL 105, 20 e 12 minuti. Allora finalmente parliamo un po' di viaggi.
1: No.
0: Così un po'.
1: No.
0: Allora parliamo di Formula 1.
1: No, che... no. Ci sono ancora, vabbè, i nostri ascoltatori. 378-378-105. Senti un attimo questo vocale.
2: Ciao, sono Sabrina da Vercelli in questo momento. Io ho una gattona che si chiama Lilly, detta Satana. Un altro gattone che si chiama Spritz. E una chihuahua che si chiama Hermione.
0: Perfetto, ma Lilly detta Satana, vorrei capire a che atmosfera si vive a casa tua, ecco, quello volevo un po' capire.
1: Sì, guarda, ce ne sono altri, dai.
3: Come altri? Il mio pastore tedesco, potevo chiamarlo Rintintin o Rex, perché erano i due pastori tedeschi famosi, e invece l'ho chiamato Ratzinger, perché Ratzinger, era il terzo pastore tedesco più famoso.
0: Perfetto, signori, di questa caratura i messaggi, bravi.

0: Can we be friends? Sì, sì, assolutamente. Anzi, a proposito di friends, i nostri animali sono i nostri migliori amici. Un messaggio al 378-378-1025. A casa abbiamo tre gatti: Camillo, il vecchietto di 18 anni, Pedro, perché quando è nato per taglio cesareo in sala operatoria cantava Raffaella Carrà.
1: Bello! Pedro!
0: E il mascherina, perché si è presentato alla porta durante il COVID.
1: Beh, bravi.
0: Capisci, i nostri ascoltatori. Bravi, mia moglie è una pantecana mia, è una gattaccia Bughette. Ha potuto scrivervi adesso perché è a spasso con la pantecana. Chihuahua.
1: Bene. Abbiamo finito qua.
0: Basta
1: nomi.
0: Ok, vabbè.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Ora basta. Ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
8: Ma no, abito qui dietro.
7: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
8: È naturale. Uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
7: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
8: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Alan Walker, 20 e 29, ovviamente in diretta, RTL 102.5 Shaker con Zoe Surina.
1: È vero, sì.
2: Ricordiamo, claro che sei bravissimo tu.
0: Perché Giorgia si doveva chiamare Zoe, sì. Che non è male.
1: Poi ha deciso mia mamma e mi ha dati altri tre nomi.
0: Ma non Zoe.
1: Ma non credo. Zoe.
0: Vabbè, Alessia, ma anche Carocci, in questi giorni c'è il Click Day per avere un pass annuale a gratis per girare per l'Europa con il treno.
1: Ok, tipo Interrail.
0: Brava, ma devi avere 18 anni, quindi io e te siamo fuori.
1: Fuori da, ma un pochino,
0: però,
1: sì.
0: Però vorremmo dare dei consigli a chi ha 18 anni per scegliere il paese giusto da visitare.

0: C'è Kylie Minogue, stupenda, Can't Get You Out of My Head. Questa rete è 105, 20 e 36 minuti, Giorgio Surina insieme a Emanuele Carocci. Buona musica e grandi chiacchiere insieme a voi. Siamo passati dagli animali, no? Che teniamo sì. con noi in casa, con cui viviamo, ai viaggi, che è un'altra bella passione.
1: Beh sì, e soprattutto è una bella passione se avete 18 anni e vi beccate una sorta di interrail gratuito per un anno, cioè questo click day. Però il discorso è dove andiamo? Allora, stavo leggendo
0: cosa
1: i paesi più visitati in Europa. Al primo posto c'è la Francia, al secondo la Spagna e al terzo l'Italia. Ma tu, cara Zoe Surina o Giorgia, dove andresti?
0: Allora io, se non fossi mai stata, ritornerei in Scandinavia, cioè, quindi tutti i paesi del nord.
1: Ti ci porto se vuoi.
0: Ci sono già stata.

0: Danze, la One Top, 20:46. Questa facile da cantare sempre, Gio?
1: Sì, basta che urli un po', ti dimeni e non viene bene lo stesso, però funziona.
0: Allora, il primo viaggio che facciamo a 18 anni, visto che si parla un po' di viaggi, vince la Spagna in generale.
1: Ah, vedi, vedi, ma tipo i posti?
0: Loret del Mar o Barcellona? Barcellona.
1: Ma ti avrei detto Ibiza.
0: No, Ibiza è un po' più alta d'età, un pochettino. Okay. Poi c'è la Grecia e poi il terzo posto ci siamo noi italiani con adesso dopo Rimini Rizzone.
1: Vedi?
0: O Decola Piada.
1: Funziona sempre quello.
0: Funziona, funziona.

0: C'è anche Gali, 10 minuti alle 9, buona domenica con Shaker, RTL 102.5. Parlavamo di viaggi, fatemi salutare Carla che è appena tornata da New York.
1: Ah.
0: A proposito di viaggetti.
1: Viaggetti dietro l'angolo? No, allora, primo viaggio, facciamo così, il primo viaggio dopo la maturità. Tu dove sei andato?
0: Allora, storia triste, non so se Stefano vuole mettere la canzone triste. Io mi sono rotto la caviglia, il cuboide mi sono
1: Aspetta,
0: rotto.
1: Dove dovevi andare?
0: Devo andare adesso dopo Arizona, okay. Devo andare Arizona con gli amici, è un classico, no?
1: Giusto.
0: Però cosa fai? 10 giorni prima, partita a calcetto, stacchete e quindi niente.
1: Gesso e niente. Invece tutte le mie amiche andavano a Ibiza e io dove scelgo di andare?
0: Dove?
1: Normandia.
0: Quindi,
1: tra i castelli delle falesie con la nebbia in spiaggia il 15 agosto.
0: Come avete capito siamo due tristoni alla radio, però il gancio invece era carino perché chissà quanti devono fare quel viaggio e la sfiga ha voluto che ti saltasse, no?
1: A parte adesso, Covid, dai, perché tantissimi avevano in ballo viaggi e poi invece sono saltati quei viaggi là. Quindi il viaggio che invece è saltato per altri motivi, 378-378-1025.
0: Sì, e poi vi faccio la domanda, vediamo un po' chi di voi sa dov'è il cuboide, perché vorrei capire quanti sanno questo sticino che mi sono rotto. 18.
1: Secondo me ce l'hai solo tu, comunque, posso dirti.
0: Facendo il DJ.
1: Esatto, vai di cuboide.
0: Certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo quasi alla fine, insomma, di queste nostre due ore. Il tempo veramente vola con te, Carocci.
3: Grazie.
2: Ma come sempre arriva quel momento che ci piace tantissimo, perché tiriamo fuori dal cilindro, anzi dalla soffitta, uno dei pezzi che hanno fatto la storia della musica a livello internazionale. Allora, tu qua mi devi stupire.
3: Sì,
2: arriva, cioè, il Millennium Hit.
3: E ti devo fare il balletto?
2: No, devi cominciare a mettere fuori i polpacci. Gli scaldamuscoli?
3: Sì,
2: la tutina di Lurex?
3: Beh, aspetta,
2: balla.
3: Intanto mi viene il fiatore, ragazzi. Non è che posso stare così 10 secondi a prendere l'intro così.
2: Capisci che intro? Questa ha fatto veramente la storia. Mentre lui fa le flessioni.
3: Sì. Guarda.
2: Io vi regalo questo pezzo pazzesco, The Maniac, Michael Cimello.
3: Hop!

E adesso che siamo belli caldi, ci siamo, no? Fatti questo riscaldamento con Flashdance, con il nostro Millennium Hit, possiamo andare a cena, perfetto, no? Ci salutiamo, ma prima ti volevo salutare con questo

0: Messaggino: Edoardo, ho 11 anni e il cuboide dovrebbe essere un ossicino sulla parte esterna del piede. Ti è.
1: Cioè, mi stai dicendo che un ragazzo di 11 anni sapeva più.

0: 9:21 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Prenderemo atto se la giustizia darà un altro colpevole. Parlano così i genitori di Chiara Poggi durante un'intervista su Canale 5 delle nuove indagini della procura di Pavia sull'omicidio della figlia e che vedono indagato Andrea Sempio. La 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco. Per il delitto è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi. Alla domanda se è arrivato il momento di incontrare l'ex fidanzato della figlia, risponde così Giuseppe Poggi.
3: Non è il momento di incontrare né la mamma né, ma anche, le dico sinceramente la verità, anche quando ammettiamo che sconti la pena, no? È cittadino libero, ha scontato la sua pena, quindi non ha più, non so se sono contento di incontrarlo, non credo proprio, ecco, non posso prevedere il futuro.
2: Nel giorno in cui l'Italia ritrova la festa nazionale dedicata a San Francesco, arrivano gli appelli del Presidente della Repubblica Mattarella e del Papa alla pace. Alessandra Giannoli.
4: Gli occhi del mondo su Assisi in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, di cui ricorre oggi la prima festa nazionale, il cui messaggio ancora attuale è stato al centro dell'intervento del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Ci ha insegnato, ha sottolineato Mattarella, che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. L'auspicio, ha aggiunto Mattarella, è che in questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Alle parole del capo dello Stato ha fatto eco l'appello lanciato da Papa Leone: mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, ha detto il pontefice, chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci a costruire la concordia fra i popoli.
2: In Iran si è dimesso il ministro del petrolio Mohsen Paknejad, lascia nel momento in cui il paese deve affrontare lunghe code ai distributori di carburante a causa delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Formula 1, Kimi Antonelli sempre più vicino alla conquista del titolo dopo il secondo posto di oggi nel Gran Premio del Bahrain disputato in Malesia. Il pilota italiano della Mercedes ha allungato in testa al mondiale, ora sono 84 i punti di vantaggio su Russell, costretto al ritiro. La gara è stata vinta da Max Verstappen, sul podio anche la Ferrari di Hamilton, terza, quarta invece l'altra rossa, quella di Leclerc. È tutto anche per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, ma vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Lodi verso Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Andiamo sulla A16 Napoli-Canosa, dove tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli troviamo 3 km di coda per lavori. E da Autostrade per l'Italia è tutto.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 102.5, benvenuti, nuovo appuntamento con la suite 102.5 con Silvia Sione.
1: Buonasera a tutti e buonasera al mio compagno e il mio partner in crime, Mauro Corvino.
0: Allora, appena svegliata, principessa.
1: Dai, però tu non mi devi sputtanare così in diretta nazionale. Cioè,
0: siamo anche in radiovisione, si vede dagli occhi principalmente.
1: Dai, veramente
0: no?
1: Si vede. No, perché avevo un pochino di mal di testa. Allora ho detto vado a riposare un pochino in modo che così sono pronta per i miei veri normal people.
0: Quindi una domenica di totale relax. Io invece sono in piedi dalle 7 di stamattina a lavorare, lavoro, lavoro, fatturo. Invece com'è che è andato
1: però
0: il vostro
1: weekend?
0: Però non
1: si vedono i risultati.
0: No, ma non fisicamente, in generale. Com'è andato il vostro weekend? 378-378-1025. Cominciamo con il nostro Power Hit, Olivia Rodrigo.

0: Trink. Anzi, try, pink, ho fatto una crasi, trinca, sì. Trinca. No, perché no. Stavo riflettendo che sul canale 36 del digitale terrestre.
1: Trink.
0: Pink, c'ha i capelli pink, ma con un ciuffo anche azzurro.
1: Questi sono i quesiti della vita, i problemi della vita.
0: Salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto al 378-378-1025.
1: Come Roberto, che ci riporta un pochino al mare, ci fa immaginare questo scenario bellissimo, perché dice: il mio weekend bellissimo, stasera sul lungomare i colori del tramonto autunnale erano meravigliosi.
0: Di dov'è? Terrasini. Poi c'è un altro Roberto,
1: un
0: giusto?
1: Altro Roberto che ci scrive: oggi Canadair in azione a Diano Marina per spegnere un incendio a San Bartolomeo.
0: Sì.
1: Grande curiosità per nostra figlia Rebecca. Beh, buon viaggio a tutti.
0: È bello vedere il Canadair in azione, anche se purtroppo serve per appunto domare gli incendi. Facciamo tutti gli auguri a Francesco e Francesca. Quindi
1: che
0: ne approfitto.
1: Successo, eh.
0: Anche a mia moglie faccio gli auguri. Devi sapere che mia suocera ha chiamato sua figlia dicendole: oh, fai gli auguri al nonno, che San Francesco. E mia figlia giustamente ha detto: eh sì, ma sarebbe anche il mio onomastico. Ah, davvero?
1: Ah,
0: sì, è così.

0: Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers alle 21 e 19 minuti di domenica 4 ottobre 2026. Questa è la suite.
1: Allora, Mauro, ho una domanda per te.
0: Ecco,
1: no? Se dovessi portare fuori una ragazza senza spendere soldi, che cosa faresti?
0: Ah, è un picnic.
1: Vabbè, però stai spendendo i soldi per mangiare.
0: Sì, vabbè, però poco rispetto a un ristorante, sai, molto elegante.
1: Perché ormai al giorno d'oggi gli appuntamenti costano troppo e quindi per questo anche le persone non escono più. Non ci sono più quegli appuntamenti galanti.
0: Quindi ti invito direttamente a casa mia.
1: Dai, vedi che pensi sempre male.
0: Ma
1: no?
0: Io lo dico solo per risparmiare.
1: Ma mi puoi invitare a fare una passeggiata,
0: passeggiata,
1: a guardare un tramonto.
0: Sì, che siamo negli anni 50, dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
2: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Andavo dal pieghevole piccolissimo con delle candele, accendino, bottiglie di vino, salame nella borsa frigo, sempre pane, e me lo porto sempre dietro. Abito vicino alle colline del Rouquet e ci sono dei posti belvedere, apro il mio tavolino con la mia sedia pieghevole in macchina e noi mangiamo così.
1: Che bello, che scena romantica.
2: Non tanto, c'è, cioè, col salame.
1: Vabbè,
2: cioè,
1: oh, guarda, una...
2: ho capito.
1: Ma cosa? Pane e salame, la cosa più buona del mondo.
2: Ma questo è indiscusso, però magari per un primo appuntamento il salame è, capito?
1: Ma, ma non fare gesti, però, che su canale 36 si vede. Se fai così, salame, no, vabbè, è la fine. No!

0: Negramaro, parlami d'amore su RTL 102.5. A proposito d'amore, abbiamo parlato dei primi appuntamenti che diventano sempre più costosi.
1: Esatto, perché non è soltanto l'appuntamento in sé per sé, no, ma anche tutto quello che c'è prima. Magari anche noi donne, se vogliamo fare bella figura, magari andiamo dal parrucchiere, magari andiamo dall'estetista. E quindi ormai è diventato troppo costoso.
0: Ti consiglio il mio hairstylist.
1: Ah, l'ho visto.
0: Ciccio, che salutiamo, che per poco e niente ti fa barba e capelli, quindi... Vabbè. È molto economico lui nel caso, ma non si può andare manco più in camporella, dicevamo fuori onda, perché è aumentata la benzina.
1: Esatto, quindi qual è quell'appuntamento che si può fare proprio gratis, senza spendere un euro?
0: Che hai ragione te, la passeggiata, è rimasta solo quella purtroppo.

0: Su RTL 102.5 quanti diamanti hai al dito?
1: Ma non si dice. No, però posso dirti quanti sì. anni sono passati da quando, diciamo, non fa più album.

0: Rihanna, sono 10 anni e nonostante questo continua a essere la regina indiscussa.
1: Ma cos'è che fa
0: a
1: adesso?
0: A dominare le classifiche.
1: Sì, ma cosa fa adesso?
0: La casalinga.
1: La casalinga, ma va in giro per feste? Perché ogni tanto la vedo.
0: Fa la mamma.
1: Fa la mamma, bene.
0: Fa shopping. Però sai, fa una bella vita, non ti preoccupare.
1: Però io le voglio fare i complimenti perché magari non aveva più nulla da raccontare, non ha raccontato nulla per 10 anni, ha preferito stare a casa anziché continuare a fare disco.
2: Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tupac, 30 Second to Mars su RTL 102.5. Ci è arrivato un vocale abbastanza curioso. Sentiamo.
1: Volevo chiedere se per caso conoscevate un bellissimo pezzo da discoteca del 1984, Eartha Kitt, Where Is My Man. Era il pezzo forte della nostra discoteca a Rivisondoli, il Bilbo. Grazie.
0: Grande, grande Rivisondoli. Salutiamo tutti gli amici abruzzesi. Sì, l'abbiamo trovata. Io la conoscevo in realtà. È questa qua, solo che io conosco bene il remix di Gioetti Vanelli. Capito?
2: Ma tutto questo?
0: Sì.
2: Perché?
0: È perché, scusa, se uno ci invia un vocale al 378-378-1025, che facciamo? Non siamo educati e rispondiamo.
2: E noi lo facciamo.

0: Eh sì, una volta fast car, adesso con i prezzi della benzina devi andare sì e no in seconda al massimo.
1: Esatto, così non consumi.
0: Esatto,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: Giusto.
0: Mi raccomando, allo stacco di frizione, ragazzi, delicati, perché sennò. Beh, vedi, io perciò.
1: Ma non è anche importante guardare i giri del motore.
0: Sì, è importante lasciare la macchina a casa.
1: Perfetto.
0: E prendere
1: andate
0: i mezzi
1: a
0: pubblici.
1: Piedi.
0: Esatto, esatto. Oppure nel mio caso io ho fatto una scelta che naturalmente sarà contestabile da parte di tutti i nostri very normal people. Io sono passata all'elettrico.
1: Ah, vabbè, tu sei felice così?
0: Sì, perché risparmio tantissimo, soprattutto in questo periodo. Noi torniamo tra poco, adesso le ultime news con Sergio Gadda, poi seconda ora della suite.
1: Anche a Santa Luce, in provincia di Pisa, sono quasi le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Continuano i bombardamenti russi in Ucraina. Intanto oggi il cancelliere tedesco Merz, a sorpresa, si è recato a Kiev. Raffaella Coppola.
4: Mosca è pronta a combattere con determinazione anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Così il portavoce del Cremlino Peskov, che ha lanciato anche una doppia minaccia: chiunque abbia piani per sferrare un colpo contro la Russia ne pagherà il prezzo, proprio come ora l'Ucraina. Parole di fuoco che

0: Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti. L'Ufficio per i diritti umani di Ginevra ha inoltre riscontrato livelli shock di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
1: Urne chiuse da pochi minuti per le elezioni presidenziali e legislative in Brasile. La sfida è tra il presidente uscente Lula e Flavio Bolsonaro. Un uomo di circa 30 anni invece è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava sulla strada. È successo in una zona alla periferia di Novara. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. Un incendio è scoppiato verso le 20:30 in un'area esterna del carcere milanese di Bollate, nei pressi del sesto reparto della struttura penitenziaria. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non si registrano feriti né persone coinvolte. E adesso il calcio. Domani torna in campo l'Italia per la quarta partita della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri affrontano la Turchia in serata alla conferenza stampa della vigilia del CT Mancini. Paolo Pacchioni.
2: L'Italia sembra in rilancio mentre la Turchia è in crisi, ma non bisogna fidarsi e mantenere le antenne dritte anche se Montella non disporrà nemmeno di Arda Güler. Con una vittoria l'Italia sarebbe testa di serie al sorteggio per le qualificazioni agli europei. A Bologna venduti in prevendita 27.000 biglietti. È questa la quarta partita degli azzurri in 11 giorni. La stanchezza può dunque essere un fattore, quindi Roberto Mancini annuncia un turnover piuttosto robusto. In attacco non ci sarà Ken e Pio Esposito riposerà come del resto Tonali. Spazio dunque a Barella a centrocampo e a Scamacca in attacco. Altri volti nuovi che potrebbero essere schierati sono Dumbia e Vergara, che a Parigi è entrato molto bene.
1: È tutto, ora meteo e notizie sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati e buona serata da Vanessa Minotti. La giornata di lunedì sarà caratterizzata dal passaggio di un po' di nuvolosità alternata a degli spazi soleggiati. Non si esclude anche qualche fenomeno, principalmente sui settori montuosi. Temperature massime che si manterranno al di sopra della media del periodo, con anche punte localmente di 27 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della rete, con qualche eccezione. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori, ci sono code tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. E sulla 4 Milano-Brescia, per il traffico intenso, ci sono code in uscita alla barriera di Milano Est. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Signore e signori, pronti per il secondo giro della giostra Suite 105.
7: Io non ce la faccio più.
6: Giungitone,
7: basta,
6: signorina. Giungitone.
7: Basta.
6: Giungitone, prende il codino che lei non sa cosa sia.
7: Che è il codino?
6: Il codino ancora non so.
7: Perché me l'avevi detto? Questo dimostra che quando parli non ti ascolto.
6: Bene, come mia moglie del resto. E quindi altro giro, altra corsa fino a mezzanotte. La Suite 102.5. Sarete pure sul vagoncino che vi conduce Silvia Signore con Mauro Corvino.

0: Sign of the Times su RTL 102.5 alle 22:12. Mauro Corvino, prego.
1: Ah, sì, perché adesso è arrivato un momento catartico di questa trasmissione, ecco. Un campano che insegna il milanese a una tarantina, ecco. Perché io vivo da 15 anni qui a Milano, quindi giustamente ti devo insegnare qualcosa, no? Allora, ieri abbiamo scoperto il significato di seghe, che sarebbe?
0: Buonasera.
1: No, che c'è, seghe, dai, ah! Insomma, che c'è, ok.
0: Vabbè.
1: Poi passiamo, seconda lezione. Faba la luce.
0: Fai ballare l'occhio.
1: Che vuol dire?
0: Ah, quindi... Ah, guarda.
1: Quindi stai
0: attento.
1: Stai attento. Vabbè, un classico. Bacia pa i rat.
0: Bacia i topi.
1: No, bacia pa.
0: Vai a...
1: Prendere. Ratti.
0: E quindi che significa?
1: Vai da un'altra parte perché sei fastidioso, per esempio.
0: Ah.
1: Hai qualche domanda? Tanto io sono preparatissimo. Per esempio, sai che cos'è una cadrega? Dai.
0: Ah sì, vabbè, ma questa è l'iconica scena di Adolfo
1: Dago. Esatto.
0: La sedia.
1: La sedia, brava, brava. Per il momento possiamo dire un 5,5.
0: No, com'è? Non è sufficiente.
1: Ci dobbiamo lavorare ancora un po'. E a proposito di milanesi, un cantante napoletano, Napoleone.

0: James Bay, Hold Back the River, su RTL 102.5.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di lezioni di milanese da parte di un campano nei confronti di una tarantina.
0: Vabbè.
1: Però c'è un autoctono che ha qualcosa da dire, sentiamo.
2: Comunque la definizione di Vacha Pai Rat secondo me è da rivedere, perché c'è un po' di più del vada via il ciap.
1: Ah, vada via il ciap, giusto. Ma, maestro, io mi inchino, ci mancherebbe.
0: Cioè, non l'ho capito.
1: Essendo io
0: vada
1: casertano.
0: Via il ciap è più. Puoi vedere.
1: È più un baffa, capito?
0: Ah,
1: capito?
0: Vai a quel paese.
1: Sì, più o meno. Poi c'è una battuta.
0: Paese?
1: Aspetta, c'è una battuta di Ermanno, ma non la leggo ora, così creo hype.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: sulle mani.
1: Su, su, sulle mani.
0: Brava, dovresti fare la vocalist. Io te l'ho detto, su, tu non segui il mio mani. Consiglio. Allora, This Girl Kungs nella suite 102.5 di RTL 102.5. Allora,
1: stavo partendo già io. Ciao Mauro, ciao Silvia. No.
0: Ma dove stavi andando? Da qualche parte.
1: Allora, al 378-378-1025 ci scrivono. Ciao Mauro, ciao Silvia. Oggi raccolta di funghi e castagne. Ciao da Lori dal Borgo medievale di Barzizza.
0: Voi siete dei temerari, ragazzi, perché cioè, bisogna svegliarsi veramente presto per andare a fare queste cose e non è il mio genere. E poi c'è la battuta di Ermanno a proposito della canzone di Napoleone. Ti è piaciuta la canzone di Napoleone? Beh, non tutta, solo buona parte.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Il re incontrastato del pop Michael Jackson con The Way You Make Me Feel, estratto dall'album Bad, era il 1987. Tu non eri ancora nata, io invece già me la ballicchiavo, perché sono dell'83, comunque a 5 anni mi davo da fare.
1: Capito? Provavi a fare...
0: Certo. Io imitavo Michael Jackson.
1: Con scarsi risultati.
0: Ovvio. Però come tutti i bimbi dell'epoca, no? Poi abbiamo indossato il borsalino, il Panama a volte per
1: il
0: imitarlo.
1: Guanto.
0: Il guanto no. Però provo a fare il moonwalk. Guardi, i miei amici lo sapevano fare, io sono scarsissimo. Se vuoi lo posso provare qui in diretta. Ci provo, eh.
1: Ma perché non ci eviti questo strazio?
0: Ma perché? Scusa, guarda. Però dai, non me la cavo male.
1: Vabbè, io vi evito questo strazio perché sei qualcosa di inguardabile.
0: Oh, è arrivato qualcosa per te. Lo sai chi lo dice?
1: Ligabue.
0: Ligabue, brava.

0: My Universe, Coldplay insieme ai BTS su RTL 102.5. Questa è la suite con Silvia Signore e Mauro Corvino. Salutiamo al volo Maila che sta lavando i piatti e sta sistemando tutto
1: insieme a Stefano Muggia, giusto?
0: Sì, anche perché lui è l'espertone di detersivi.
1: Che fai? Che mi indichi da lì dalla regia? Come sì. Ti permette?
0: No, sta annuendo, sta dicendo è vero, per carità. Amici, continuate pure a salire a bordo 378-378-1025. Noi staremo insieme fino a mezzanotte e soprattutto vogliamo sapere com'è andato il vostro weekend.
1: E ti va anche di parlare un po' d'amore?
0: Certo, io sono sempre pronto, tesoro. Sono nato pronto.
2: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza.

0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Woman, questa è RTL 102.5, Silvia Signore, Mauro Corvino fino a mezzanotte, ma con noi naturalmente anche Stefano Mungi per la radio e Beppe Di Dio per la TV.
1: Allora Mauro,
0: dimmi,
1: se io ti dicessi maybe laterships,
0: perché ogni volta dovete dare un nome alle cose? Che cos'è?
1: Allora, è praticamente questo nuovo trend sentimentale che mette l'amore in pausa. È una sorta di scusa, cioè io ti dico sì, un giorno staremo insieme e poi non stiamo mai insieme,
0: capito? È quello che fai ogni giorno con me.
1: Sì, vabbè, un pochino.
0: No, pensavo fosse una pausa di riflessione.
1: Significa, cioè, tu alimenti le speranze, certo, tieni quella persona ferma lì. Mm-mm. Ed è un brutto gioco comunque.
0: C'è sempre un nome che già esiste da tempo per queste cose che mi proponi, perché voi fate i moderni, tutti in inglese. Si dice profumiera, cioè ai miei tempi si diceva
1: è
0: così.
1: È al maschile?
0: Profumiere.
1: Ah.

0: I saved the world today, Eurythmics su RTL 102.5. Per rovinare questa bellissima canzone abbiamo Ermanno al 378-378-1025. Perché tu hai parlato di mettere l'amore in pausa, Ermanno ci scrive: anche mia moglie ha messo l'amore in pausa, meno.
1: Non l'ho capita.
0: Pausa, meno, inverti.
1: Sì.
0: Volevo rovinare questo show radiofonico che comunque scala tutte le classifiche d'ascolto.
1: Esatto.
0: In questo modo. Bene, amici, continuate.
1: Però me le devi spiegare prima, perché non mi puoi fare l'ebete che non
0: quello,
1: capisce
0: ma
1: niente.
0: Ma non è che sei ebete, però è quello il bello. E poi facciamo gli auguri a Ciccio Bellagamba.
1: Mauro.
0: Un onomastico.
1: Mauro, meno, sì. Meno.
0: Meno, pausa.
1: Anche a Pulsano, in provincia di Taranto, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Giuseppe e Rita Poggi in un'intervista televisiva hanno parlato del delitto della figlia Chiara dopo le nuove indagini della Procura di Pavia. I genitori della 26enne morta nel 2007 hanno detto di essere andati in TV perché si parla troppo di altro e non della figlia e che questo non è il momento di incontrare Alberto Stasi, che per ora, dicono i genitori di Chiara Poggi, resta il colpevole. Così a Verissimo Rita Poggi.
4: Per noi vale la sentenza. Quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano. Quindi per noi vale quella. Quando lo Stato italiano, la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, noi ne prenderemo atto.
3: Adesso andiamo a Torino, dove un uomo ha tentato di uccidere la compagna, poi si è tolto la vita. Edoardo Paradisi.
5: Un uomo di 37 anni si è suicidato gettandosi dal balcone del suo appartamento al decimo piano dopo aver tentato di strangolare la compagna 31enne al termine, probabilmente di una lite. La donna era riuscita a scappare e a mettersi in salvo dai vicini, riuscendo a portare con sé anche la figlia di un anno. Questa è la prima ricostruzione della tragedia avvenuta nel quartiere Barriere.

Era di Milano alla periferia nord di Torino. Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di ricostruire con maggiore precisione i fatti. In base a quanto emerso finora, la donna in precedenza non

0: vince il Gran Premio del Bahrain. Kimi Antonelli è sempre più vicino al titolo piloti. Enzo Tamborra.
1: 84 punti di vantaggio e 7 gare ancora da disputare. L'allungo di Kimi Antonelli, secondo a Sepang, sul compagno di scuderia George Russell, piantato dalla sua Mercedes a 5 giri dal termine, sta di mezza ipoteca per il titolo. Il cammino è ancora lungo, ma i segnali vanno tutti nella direzione del ventenne bolognese, che anche oggi ha ottenuto il massimo in una gara folle infinita, tra pioggia, capricci del software e safety car, con un dominatore assoluto, Max Verstappen, che non vinceva da 15 Gran Premi. Sul gradino più basso del podio la Ferrari di Lewis Hamilton, che ha rimediato ad una partenza disastrosa per la scelta sbagliata delle gomme. Quarto, Charles Leclerc. Tra una settimana si corre sul circuito di Singapore.
0: E siamo al traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni fino alle 6 di domani sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Padova Industriale ed il Bivio per la 4 in direzione di Padova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Amici, non dovete mollare, sono le 23:02 minuti, almeno un'altra ora insieme da trascorrere, perché vi vedo lì un po' abbioccati. Non va bene, non va bene, c'è Silvia, signore!
5: E Mauro Corvino, che cosa ti è successo? Ti sei ripreso tutto così all'improvviso?
4: Passare il tempo con te comporta...
5: Ti è arrivato un messaggino?
4: No, nessun messaggino, mi dispiace. Anzi, mi ha inviato un airdrop prima, quindi questa roba...
5: Ah, ti ho airdroppato!
4: Sì, mi ha scombussolato. Vabbè, ricominciamo con il nostro power hit.

0: Charlie Puth insieme a Selena Gomez, che purtroppo non si parlano più. We don't talk anymore.
1: Quello che faremo anche noi tra pochissimo, certo. Perché secondo te la voce profonda rende davvero gli uomini più attraenti?
0: Ma guarda, non lo so.
1: Invece sì, la scienza dice proprio di sì. Comunicano mascolinità, fiducia,
0: diaframma.
1: Diaframma, perché sarà per questo che rimorchi.
0: Io?
1: Solo
0: sì,
1: per la voce.
0: È solo
1: però.
0: Per la voce. Poi solo mi vedi
1: e cambi idea.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mika su RTL 102.5. Fabulous, che ha avuto la possibilità di incontrare a distanza per il Power Hits la versione del Foro Italico, perché c'era Carocci che l'ha intervistata in diretta e io ero proprio qui, e quindi abbiamo chiacchierato un po' con Mika, un bellissimo ricordo, oltre a essere una grandissima cantante.
2: Io invece ho visto che nel video musicale lei alla fine della canzone entra in un fish and chips.
1: Sì.
2: Ma lo sai che nel Regno Unito il prezzo è aumentato del 60%.
1: Mortè.
2: E la gente non va più a mangiare il fish and chips.
1: Eh beh, mi sa che sto fish and chips
2: è una roba da ricchi.
1: Eh sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Uno straordinario cantante su RTL 102.5, Lewis Capaldi, che purtroppo soffre della sindrome di Tourette, quindi è bellissimo il video che magari riuscite a recuperare sul tubo di un suo concerto dove chiede proprio il supporto del pubblico.
1: Perché non riusciva a cantare.
0: Molto emozionante. Poi, se non sbaglio, è uscito fuori anche un documentario interessante. A te lui piace, sì, perché ha una voce incredibile.
1: Sì, vabbè, un po' triste, ecco, per i miei gusti.
0: Certo, il mood non è di quelli proprio più felici, però ci sta, perché se spariamo tutto in alto, poi quando è che ci rilassiamo e ce la godiamo, eh?

0: che ha ripreso il campione di David Bowie, Let's Dance, che è una canzone degli anni 80, se non sbaglio, fine 70, che fa parte della colonna sonora del film Private Parts, che è la storia del più grande DJ radiofonico americano, Howard Stern. Ne hai mai sentito parlare?
1: Sì.
0: Molto irriverente lui, ci sono alcuni colleghi italiani che si sono ispirati a lui, chi bene, chi insomma così così, perché poi ha avuto delle evoluzioni Howard Stern nella sua storia, che tra l'altro adesso ha il suo show su HBO Max, quindi se gli vuoi dare un'occhiata puoi vedere.
1: Quindi
0: non te ne frega niente.
1: No, quindi cos'era la fine del discorso?
0: Niente, la canzone, colonna sonora.

0: Mercy nella serata di RTL 102.5. Silvia Signore, Mauro Corvino fino a mezzanotte ogni sabato e domenica. Poi ricordiamo che c'è ovviamente la versione settimanale della suite con i ragazzi.
1: Allora ci scrive Mimmo e sì, ci dice: Mauro, Silvia, tra poco vi saluto, mi raccomando, mangiate con moderazione, non vi trascurate. Ci, guarda, sta dicendo che non so, a te
0: Mimmo, perché, io mi sono pesato stamattina, non lo facevo da quest'estate e ho preso 2 chili.
1: Ecco.
0: Cioè d'estate, comunque io sono dimagrito 8 chili.
1: Devo dirti una cosa sulla dieta,
0: dimmi.
1: Ma tu lo sai che dopo uno studio hanno scoperto che il digiuno intermittente non serve per dimagrire?
0: A cosa
1: è
0: serve?
1: È assodato, no, non serve a niente,
0: ah, bene.
1: E lo dice la scienza, eh.

0: che le troverò.
1: Eccole lì, le abbiamo lasciate lì, tutte in regia, le bottiglie vuote. Però non
2: che
1: ti
2: brutta
1: devi...
2: figura li fai fare.
1: Ma non ti devi preoccupare, perché purtroppo utilizziamo la plastica e Stefano Mungi
2: ovviamente
1: è un espertone, perché lui lava tutta la plastica prima di buttarla, da bravissimo cittadino.
2: No, però ha specificato soltanto del sapone, no, soltanto tu... dello shampoo.
1: Non tutti i contenitori? No, no, solo...
2: Intervenga!
1: Solo shampoo e
2: posso dire una cosa?
1: Bagnoschiuma.
2: Che bella vita.

0: Robbie Williams, go gentle.
1: Sì, siate gentili, esatto, ragazzi. Cioè, non fate i cafoni come al solito. Cioè, in generale, non i nostri veri normal people, ci mancherebbe.
0: Siccome tra poco andiamo al mare a tutti gli effetti con il prossimo disco, volevo farti rosicare un pochino. Bene. Dicendoti che in Puglia gli stabilimenti balneari sono ancora pienissimi.
1: Davvero?
0: Sì, c'è un sacco di turismo e la gente si fa ancora il bagno.
1: Quando è che vai giù a trovare un po' di persone e vengo con te, magari vengo a fare un bagnetto anch'io?
0: Ti invito.
1: Eh sì, altrimenti potremmo andare un po' più vicino a Genova, ma anche Napoli è più vicina rispetto alla Puglia.
0: C'è Alfa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati alla fine, salutiamo Michele che anche lui all'Isola d'Elba fa il bagno.
3: Quindi, beato a lui. Allora, ascoltiamo questa canzone.
2: Sì.
3: E nel titolo c'è un messaggio palese ma geniale a chi è destinata. Ed è Syd Barrett.
2: Beh.
3: Come si chiama questo disco?
2: Shine on You Crazy Diamond, i Pink Floyd.

0: Shine on you, Crazy Diamond, questa perla dei Pink Floyd a chiudere l'appuntamento con la suite 102.5. Ma sì, io vorrei che chiudere con un po' di polemica, Silvia. Perché ci scrivono: città meravigliosa Napoli. Attenzione, unica cosa che non mi piace è la pizza, meglio quella romana.
1: No! C'è sacrilegio.
0: No, vabbè, no, vabbè, buonissima ognuno... anche quella romana.
1: Esatto, esatto. Per esempio, ognuno i propri gusti.
0: Al volo, io da Casertano non amo la mozzarella da bufala, di bufala casertana, preferisco quella di Battipaglia. Aia!
1: Vabbè, buonanotte, Mauro Corvino.
0: Buonanotte, grazie, ciao, ciao.
1: Anche ad Agosta, in provincia di Roma, è mezzanotte in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanotte a Tara. Sergio Gadda. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi dopo le nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto della loro figlia Chiara, avvenuto nel 2007. Alessandra Giannoli.
4: A noi la giustizia ha dato un colpevole, stasi. Se questa nuova indagine ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Non ci intestardiamo, così i genitori di Chiara Poggi, intervistati a Verissimo su Canale 5. Non è perché una procura fa un'indagine, allora si accende la lampadina e uno cambia idea, hanno aggiunto. Fino a quando non ci sarà una sentenza che ci darà un altro nome, noi restiamo su questa posizione, hanno precisato, riferendosi al possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per il delitto. Siamo venuti in TV per parlare di Chiara, perché in questo anno e mezzo, con la seconda inchiesta, tutti i giorni ci sono state trasmissioni su Garlasco, ma di nostra figlia si è detto poco, hanno aggiunto i coniugi. Addolorati dalle calunnie, hanno sporcato la memoria di Chiara, ha sottolineato Rita Poggi, ricordando

0: Iran si sono udite diverse esplosioni vicino alle isole di Keshn e di Sirik provenienti dal mare. I rumori erano probabilmente riconducibili a spari contro navi che stavano violando le regole, fa sapere l'agenzia di stampa iraniana Fars. Una donna di 79 anni è stata investita ed uccisa da un'automobile sulla provinciale 34 che collega Bisceglie e Corato in Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una vettura. Il conducente poi fuggito senza prestare soccorso. Il calcio oggi torna in campo l'Italia, che a Bologna sfida la Turchia in una partita di Nations League. Paolo Pacchioni.
1: È questa la quarta partita degli azzurri in 11 giorni. La stanchezza può essere un fattore, quindi Roberto Mancini annuncia un turnover piuttosto robusto. Il CT non ha fatto nomi, ma possiamo ipotizzare che gente come Tonali e Pio Esposito possa riposare, visto che ha giocato le tre gare precedenti. Ken non è a disposizione, in attacco ci sarà spazio per Scamacca. Possibile rientro al centrocampo di Nicolò Barella e forse anche di Romano. Altri volti nuovi che potrebbero essere schierati sono Dumbia e Vergara. L'Italia sembra in rilancio, mentre la Turchia è in crisi, ma non bisogna fidarsi e mantenere le antenne dritte, anche se Montella non disporrà nemmeno di Arda Güler.
0: Ed è tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sull'intera rete in gestione. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente si sono formati rallentamenti tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture, il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: I Nottambuli belli, ben ritrovati su RTL 102.5. Saluto Silvia Signore e naturalmente Mauro Corvino che ci hanno preceduti. Insomma, buona domenica sera, buon viaggio, visto che tantissime persone sono in questo momento in autostrada di ritorno, probabilmente da un altro weekend, l'ennesimo che insomma è stato in qualche modo baciato dal sole. Ecco, continua l'estate e sono felice. So che non va bene, ci vorrebbe un po' di pioggia, bisognerebbe avere delle temperature più consone all'autunno, alla stagione che stiamo vivendo, però io sto godendo come un riccio perché mi piace ancora vestire con indumenti leggerini, anche se però bisogna stare attenti perché è un attimo che ti prendi il freddino sul copino, come si dice a Napoli, il freddino sul copin, vero Stefano? Il freddino sul copino, come ha fatto Andrea Tuzio, che da una settimana e mezza che sta inguaiata proprio.
5: Copriti,
4: va bene, copriti. Va bene, cominciamo così.

0: Come on up! Che bello, vedi, con la bella stagione che è ancora in corso, no? Cioè, dal punto di vista proprio meteorologico, che bello poter essere in questo momento in un posto a bordo mare sotto una cabana, perché la cabana è quella costruzione, diciamo, quella specie di gazebo, quel pergolatino che mettono a bordo mare, anche a volte a bordo piscina, di solito pieni di cuscini, non so, divani lounge, dove poter sorseggiare appunto un drink e farsi un tuffetto, un ciuffino nel mare di tanto in tanto. Va bene, mezzanotte 11, siete mai stati in una cabana? Penso che abbiano dei costi anche, no, in quelle spiagge, no? Beh, penso che costino anche un bel po', no? Penso, non costruirli, dico proprio stare lì, sai quanto costa un lettino a bordo mare, no? Nelle spiagge di Italia. Immagino quanto costi una cabana che probabilmente può contenere magari, non so, 10-12 persone, poi dipende dal tipo di cabana. Comunque vabbè, era Irama, non l'abbiamo neanche detto. Questa RTL 105 in ottamboli con Andrea De Sabato, solo con Andrea De Sabato. In realtà ci sono anche Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Però
1: Beppe Di Dio è rimasto senza voce.
2: Senza voce.
1: Non può parlare Beppe Di Dio. Allora gli dedichiamo questa canzone di Senna Spyro.

0: Luciano Daniele, bambina, gli anni 90, lui innamoratissimo, produce questo album straordinario e fa parte di quel periodo in cui poi Pino Daniele cantava in lingua italiana, perché prima era anche famoso perché cantava in napoletano, no? Che a me non dispiaceva, nel senso, secondo me la lingua napoletana, che è proprio una vera e propria lingua, non è un dialetto, è proprio, si sposa bene, come l'inglese, no? Forse è quello che si sposa meglio con la musica, no? È molto musicale, quando senti parlare i napoletani c'è una musicalità, però non mi è dispiaciuta nemmeno l'era in cui Pino Daniele cantava proprio in italiano, e forse ha catturato anche un certo tipo di pubblico che invece non lo capiva, no? Non lo capiva fino in fondo, diciamo quelli un po' più distratti che non riuscivano a comprendere il testo, no? Vabbè, qua potremmo parlare per delle ore di... Ma torniamo a Beppe Dio, che è rimasto senza voce, che...
1: No, non ce la fa.
0: Non ce la fa proprio. Che ecco, per esempio,
1: ha provato pastiglie, tutto.
0: Pastiglie, ma perché anche lui, come Andrea Tuzio, è rimasto vittima di questo periodo in cui ti sembra di essere ancora in estate, però la sera, capito, un po' l'umidità, un po' arriva il venticello dalle valli, così.
2: Un po' l'età.
0: Un po' l'età, e poi c'è certamente un po' l'età, no? E quindi, capito, ti arriva il freschino sul copino e rimane senza voce. Mi dispiace, Beppe. Però è strano, perché Beppe Di Dio, essendo catanese, dovrebbe essere abituato a questa tipologia, perché anche a Catania, sai che c'è Elettra, devono saperlo, no? Che là, se stai in un po', cioè, capito, ti arriva il freschino, ti ammali anche a Catania, eh? Non è che quando arriva il freschino dall'Etna, cioè...
1: Poi è come trasformare la timidezza in freschino, eh?
0: Esatto, la timidezza in freschino. Questa mi faccio un tatuaggio, va bene. 02 25 15 15 378 378 1025, che ve lo dico, fa ormai, sono numeri che conoscete a memoria, ma li continuiamo a ripetere per quelli che hanno poca memoria, oppure per quelli che è la prima volta che ci ascoltano. Intanto J-Ax.

Bam bam, Camila Cabello, Ed Sheeran, RTL 105, la notte in ottambuli con Andrea De Sabato and registi, ovvero Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Purtroppo però non possiamo sentire Beppe Di Dio perché è rimasto senza voce. Però in questo momento, voi sapete che venerdì

0: E anche durante la settimana c'è Vanessa Gray insieme ad Armando Piccolillo e il venerdì con me. Vanessa Gray in questo momento sta festeggiando il suo compleanno, perché oggi 5 ottobre è il compleanno di Vanessa Gray, quindi tanti auguri Vanessa.
1: Ma no.
0: Però
1: io ho trovato da un'altra parte un'altra data, com'è?
0: Allora, siccome non eravamo sicuri, io ero sicuro perché me l'aveva detto venerdì, però Stefano non era molto sicuro, quindi sei andato a richiederlo alla come si chiama? Non c'è GPT, ma Gemini.
1: L'intelligenza artificiale comunque.
0: L'intelligenza Gemini. Artificiale ha scritto, cos'hai scritto tu?
1: Vanessa Gray compleanno.
0: Compleanno
1: 21 settembre.
0: 21 settembre. Allora dico, va bene, magari non è aggiornato, oppure c'è qualche falsa informazione. Allora ho fatto la stessa domanda allo stesso motore di ricerca, diciamo con intelligenza artificiale, a me ha dato il 5 ottobre. Ora, com'è possibile questa cosa?
1: Perché ho comprato il telefono da Beppe di Dio.
0: ecco perché. Allora facciamogli, io faccio gli auguri a Vanessa, falli anche tu gli auguri a Vanessa.
1: Auguri Vanessa, buon compleanno.
0: Te li vorrebbe anche fare
1: Beppe,
0: anche
1: Beppe di Dio.
0: Anche Beppe di Dio. Però c'è la voce. Comunque tanti auguri Vanessa, va bene. Salutiamo anche grazie alla San Giovanni la Punta, che non vedevo da un pacco di tempo, e quindi sono contento che grazie sia ancora con noi. E poi saluto particolarmente una persona che non si firma, però che dice che ha 15 giorni dalla pensione, e dice però la cosa fa molto impressione perché sono trascorsi 40 anni, no, da quando probabilmente ha cominciato a lavorare, e quindi insomma vabbè, in bocca al lupo, magari se ti va raccontacelo allo 02 25 15 15. Intanto ci sentiamo una bella novità.

più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Don't One Miss a Thing, Aerosmith su RTL 105, mezzanotte 36, Nottamboli con Andrea De Sabato and registi, tranne mezzi registi, perché uno è purtroppo senza voce. Scusate, continuiamo a ribadire, perché Stefano Mungi può, anche se c'è questa cosa, può parlare, intendevo.
1: Io può, sì.
0: Lui può, ma c'è questa diatriba con l'intelligenza artificiale. Stiamo litigando perché stranamente quando io chiedo all'intelligenza artificiale quando è il compleanno di Vanessa Gray, mi dice il 5 ottobre, quindi facciamo ancora gli auguri a Vanessa, auguri Vanessa. Però quando lo chiede Stefano Mungi, una volta è uscito il 21 settembre, giusto, la stessa intelligenza artificiale, stavolta cosa hai fatto?
1: 24 agosto,
0: allora mi è venuto in mente, non è che Vanessa si è inventata, non con gli amici più stretti.
1: Ma Vanessa,
0: diciamo,
1: deciditi però!
0: No, è secondo me lei che è furbacchiona, hai capito? Con gli amici più stretti.

0: Tutti lo sanno, hai capito? Noi lo sappiamo che la frequentiamo da tanti anni, però gli altri invece dice ogni mese, dice, oh, il 24 agosto festeggio il compleanno, il 21 settembre, il 19 gennaio, e ogni mese gli fanno regali, quelli che non la conoscono benissimo, capito? Ci
1: allora, ascolta, io li faccio l'11 novembre. Che domani è il mio compleanno.
0: E dai, domani è il compleanno di Stefano Mungi, 6 ottobre. Ricordatevi, se vi scappa, non so, qualche regalino, non preoccupatevi, sappiate, no, che lui è qui. E sarà, ma domani non ci sei?
1: Vabbè, passo apposta.
0: No, scusa, ma allora di la settimana prossima.
1: Allora sposto il compleanno di una settimana.
0: Esattamente,
1: dai,
0: l'abbiamo chiesto a ChatGPT, ha consigliato proprio di spostarlo di una settimana. Venerdì prossimo, dai, festeggiamo il tuo compleanno. Nel frattempo vi invito ancora a mandare messaggi vocali, magari che mi piacerebbe sentire la vostra voce, al 378-378-1025. Intanto Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare

0: un milione, Bundabash, RTL 102.5, i Bundabash che io conosco da prima ancora che diventassero proprio popolari in tutta Italia, perché vado spesso, ho frequentato spesso, ma da tantissimi anni, la città di Mesagne, che si trova in provincia di Brindisi, da dove proprio partono i Bundabash. E già sentivo, avevo assistito ai loro concerti, sentivo la loro musica prima ancora appunto che diventassero famosi a livello proprio nazionale e non solo. E questo per dirvi cosa? Che Mesagne è una città che negli ultimi 25 anni, diciamo, è cresciuta talmente tanto che adesso è un posto incredibile. Vi invito ad andare a visitare se vi trovate dalle parti della Puglia, insomma Salento, Alto Salento, quindi Brindisi, così fate un giro a Ostuni, che posti meravigliosi che tutti conosciamo, ma anche Mesagne vi stupirà per quanto è bella e quanto è accogliente e quante cose meravigliose ha da proporre questa città.
1: Questo perché lavora la Proloco, tu, giusto?
0: No, lo dico perché è una città che ho a cuore, che insomma è sempre bello, no, consigliarsi, uno è lì, andate lì, si mangia bene, ci sono posti incredibili, chiese pazzesche, c'è barocco, c'è...
1: Sì, fatevi un giro a Caselle Landi, poi vediamo.
0: Ecco, vabbè, potrei anche parlare, vabbè, tra poco parliamo di Lodi, va bene, Lodigiano, andate nel Lodigiano che ci sono, Codogno per esempio, che è diventata famosa, purtroppo tristemente famosa nel periodo del Covid, ma Codogno ha il suo bel perché. C'ha dei bei vicolini, piazzettine, cose, mangia bene, no? Dai, di qualcosa su
1: formaggio, un momento stavo
0: avanti, formaggio,
1: formaggio buono, i salumi che arrivano anche da Piacentino,
0: ma dei salumi che camminano da, cioè nel senso che sono proprio vivi per quanto sono buoni, cioè proprio
1: ma no, il latte formaggio,
0: c'è, c'è un latte là che proprio che dici quando lo bevi, dici ah, questo è il latte, perché proprio c'è un latte proprio speciale a Codogno. Poi
1: il latte latte.
0: Il latte latte proprio.
1: Adesso e stanno anche brano,
0: stanno studiando un latte latte latte, ma quello ancora ci stanno lavorando. Mettiamo un brano, ti va Miley? Dai, Miley.

La luna! La luna! Meravigliosa la luna, Francesco Renga! Mezzanotte e 53, siamo quasi giunti al termine della prima delle tre parti dei Nottambuli. Naturalmente vi invito ancora a mandare i vostri messaggi al 378-378-1025. Ora c'è Joliet.

0: Fantastico, perché era lui, il re del mambo, Perez Prado, che era lui, era diventato famoso perché ogni canzone c'era sempre quelle due cose, tipo oppure c'erano queste robe. E naturalmente ad accompagnarlo in Sway c'era la bellissima voce di Rosemary Clooney su RTL 102.5. Adesso è pronto.
1: Senti, io vedo, ti saluto. Già, eh? Ho finito.
0: Tu vai via, vai. Grazie Stefano Mungi. Salutiamo.
2: Anche lui vi saluta.
1: L'afono.
2: Purtroppo c'è giù la voce.
0: Invece uno che ha tanta voce è lui. Sergio Gadda. Anche a Quattro Castelle a Reggio Emilia. Luna.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Lo hanno affermato durante un'intervista televisiva i genitori di Chiara Poggi, la giovane trovata morta nella sua casa il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. 5 processi in 8 anni, per noi il colpevole è stasi, hanno ribadito. Non è il momento di incontrarlo, dicono i genitori di Chiara Poggi. Le elezioni in Brasile, secondo i media, il senatore Flavio Bolsonaro affronterà il presidente Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, quando lo scrutinio è al 64%. Il figlio di Jair Bolsonaro è al 49,17% dei voti validi contro il 42,01% del candidato progressista. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone. È successo nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Del caso si occupano i carabinieri. Il calcio adesso. Oggi torna in campo la nazionale, che a Bologna affronta la Turchia, battuta all'andata per 4-1. Cambieremo qualcosa nella formazione, ha detto alla vigilia il CT Roberto Mancini, lamentando di aver avuto poco tempo per preparare lo scontro. Intanto vi ricordo lo speciale Noi dire gol questa sera su RTL 102.5. Tutto per questa edizione. Ora Autostrade per l'Italia con gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via radio.
5: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori notturni fino alle ore 6 di domani sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Padova Industriale ed il bivio per la 4 in direzione di Padova, e sulla 23 Udine-Tarvisio

da Silva, sembra un goleador. Hanno proprio i nomi che sembrano proprio fatti apposta per diventare poi dei goleador. Va bene, parleremo di calcio anche in quest'ora. Intanto Elisa con Kintsugi.

0: It's About That Time. Lizzo su RTL 102.5. Do il benvenuto a Leo Di Mauro e a David Bella che sono in regia in questo momento, e saluto anche Cristiano che ci segue anche nei fuori onda, nei nostri extra, nella nostra social radio, e Vincenzo da Roma e Lovely. A sua volta Lovely saluta Grazia da San Giovanni la Punta. Perché lo dico questo? Perché di notte soprattutto ci sono ascoltatori che ci seguono da tantissimi anni, con i quali abbiamo un rapporto speciale, no? E anche fra di loro iniziano a riconoscersi, si scambiano. Lovely dice saluto Grazia. Ci siamo spesso scambiati pensieri e saluti tramite RTL 102.5. Mi piace pensare che di notte c'è una sorta di community. Sei d'accordo, Leo Di Mauro? Tu mi insegni, perché lo sei proprio tutta la settimana.
1: Io ti insegno, è un parolone, però
0: no, nel senso
1: sei
0: che
1: tu che ci insegni.
0: Ma
1: che sei tu.
0: Guarda, lascia perdere, che c'è Mauro Corvino che tutte le volte dice maestro, poi mi dice cose tipo oh, ma sai che io ti seguivo quando ero ragazzino. Non sono carine cose, cioè non sono cose carine da dire. Dai, il maestro, già per me il maestro è sempre un connotato un po'. Senti, pace, il maestro, sai, quella roba. In più la seconda è che ti ascoltavo quando ero un bambino. Beh, grazie.
1: E tu fai così, tu chiamalo professore.
0: Professore.
1: Maestro, professore.
0: Professore. Dai, così poi litighiamo.
1: No,
0: dai,
1: comunque è vero, comunque è vero, perché di notte si crea quell'ambientino giusto.
0: Bravo, sì, se volete far parte dell'ambientino giusto, avete due modi: 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Dai, vieni nell'ambientino, bello!

0: Sunrise, mamma mia sto disco, come la settimana scorsa, no? Sai, ci sono quei dischi che sembrano fatti apposta per la primavera, per l'autunno, però anche questo, no? Primavera, autunno, ma anche d'estate, no?
1: I dischi, come si chiamano? Quattro stagioni.
0: Quattro stagioni. Salve, vorrei una macchina quattro stagioni, perché... una macchina, però ci sono le gomme quattro stagioni nelle auto, quindi vedi che c'è la, non è solo la pizza quattro stagioni, c'è la quattro stagioni, c'è anche nella musica e nelle pizze. Andiamo in un posto bello in provincia di Cosenza che si chiama Castrovillari, la patria della cipolla bianca, credo di aver una volta detto questa è la cipolla di Castrovillari, mangiala, è buonissima. Lo chiediamo a Mauro che abbiamo al telefono. Ciao Mauro.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Confermi che è la patria della cipolla bianca, che lì c'è la cipolla bianca, quella buona.
2: Confermo.
0: Che è diversa.
2: Oltre alla cipolla, la nostra specialità è il peperoncino.
0: Quello infatti... è tutta la Calabria, però. Cioè, però se parliamo, cioè tipo la Calabria, tu pensi alla cipolla rossa tropea e quella bianca, esatto, invece è Castrovillari. Sono le due.
2: Esatto.
0: No? Poi sicuramente in tutta la Calabria ci saranno quei tipi di cipolla, no? Immagino, però diciamo i due posti famosi, come non so, parli di mozzarella di bufala, ti viene in mente Battipaglia, oppure, capito, no? Cioè, stessa cosa.
2: Ok, completamente abbassato.
0: Oh, Mauro, senti, ma tu che fai sveglio a quest'ora della notte?
2: Io sono al lavoro in questo momento.
0: Che lavoro fai?
2: Faccio sorveglianza e in questo momento sono di ronda con la macchina, giro le stazioni ferroviarie.
0: Però non c'è nulla di sei bello tranquillo, non succede nulla, tutto perfetto.
2: No, molto tranquillo, bene. Per fortuna.
0: Bene, ma ti è mai capitato di sventare qualche rapina oppure di trovarti in una situazione poco piacevole?
2: No, anche perché noi ci occupiamo di sorveglianza non armata, quindi...
0: Okay.
2: Sarebbe un po' difficile sventarle.
0: No, però nel senso tu sai, fai il giro, no? E poi noti qualcosa di strano, chiami le forze dell'ordine o piuttosto che lanci l'allarme, quello intendevo, non trovarti
2: però
0: a tu per tu.
2: Per fortuna è sempre filato tutto liscio come l'olio.
0: Bene, sono molto contento. Mauro, fino a che ora dovrai guidare per sorvegliare?
2: Fino alle 8 di stamattina.
0: Ah, caspita, è iniziato quando? Mezzanotte?
2: Ho iniziato alle 8.
0: Alle 8?
2: Alle 20. Alle 20. Sì, oggi un turno un po' straordinario.
0: Ah,
2: diciamo.
0: Ok. Magari manca qualcuno, quindi allungate un po' uno, un po' l'altro e coprite i turni. Va bene, Mauro.
2: Esatto.
0: Salutiamo te e colgo l'occasione per salutare anche tutti quelli che fanno il tuo lavoro, quindi guardie giurate, servizio d'ordine, sorveglianza varia, eccetera. Va bene?
2: Grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Mauro. Ciao.
2: Ciao, buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie, buon lavoro. 02 25 15 15 oppure se vi scappa un messaggino vocale 378 378 1025. Salutiamo anche Vincenzo, che adesso si fa chiamare Vincent da Roma, perché in questo momento è proprio, capito, è proprio a Kingston Town, capite? Rastaman Vibration, yeah.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Papier, Marshmallow, Bastille, RTL 102.5 in ottambuli con Andrea De Sabato, c'è anche Leo Di Mauro, c'è David Bella e ci siete voi con le vostre voci al 378-378-1025.
1: Buonanotte a tutti voi da Neno da Venezia.
2: Ciao. Uè grande! Andrea, buongiorno, Ivano, sempre al lavoro, sempre con la tua compagnia, anche se non c'è la signora Vanessa, siamo in ottime mani. Grande RTL.
3: Grazie. Io amo le cipolle, mi piace mangiarla cruda col formaggio svizzero e il pane. Possono dire ma ti puzza l'alito, vabbè, tanto la mangi la sera, poi la mattina ti svegli non si sente più nulla, ti lavi i denti. Poi mi piace la frittata di cipolle buona e le fettuccine con le cipolle soffritte. Sì. È una manciata di pecorino. Questa è una ricettina che ho vista sui social, ma molto buona, devo dire. Ciao Andrea, ciao. Un grosso bacione a tutti da Grazia, da San Giovanni La Punta,
0: provincia di Catania. Devo dire che anch'io adoro le cipolle, proprio mi fanno impazzire. È vero, c'è questa controindicazione. Però spesso i cibi che mi piacciono hanno controindicazioni. Per esempio adoro i fagioli, però poi dopo faccio il motoscafo quando vado a fare un tuffo in mare, no? Capito? C'è questa controindicazione. La cipolla effettivamente un po' la fiatella ti viene, è chiaro, poi se ti lavi i denti, però un po'. Insomma, però ci sono persone per esempio che non mangiano le cipolle per questo problema, però poi si strafocano di robe piene d'aglio. E io devo dire che tra le due cose l'odore che mi dà più fastidio è quello dell'aglio, quello della cipolla invece non mi dispiace. E aggiungo anche la cipollina caramellata, anzi mi hai fatto venire in mente che questa settimana proverò a farla, ma non è facile fare la cipolla caramellata.
4: A mangiarla è facile,
0: sì, però farla. Io ho seguito delle ricette, però sai, ci vuole l'aceto balsamico giusto, ci vuole lo zucchero di canna, invece io l'altra volta avevo messo lo zucchero quello normale, era venuta un po' troppo dolce, un'altra volta ho bruciato mezza pentola. Non è facile fare le cipolle caramellate.
4: Signori, gli esperimenti di Andrea De Sabato.
0: Esatto. Però vabbè, al limite poi alla fine le mangio solo io, quindi non è un problema. E comunque è pieno di tutorial. Oggi per fortuna esistono i tutorial, però attenzione, ne parleremo, perché i tutorial non sono tutti rose e fiori, no? Spesso ti incappi, non so, in tutorial che non ti spiegano bene le cose, te le spiegano, sembra detto da loro facile, poi ti metti tu e non è proprio propriamente come te l'hanno insegnato. Quindi se volete fare dei tutorial, fateli, ma siate proprio ABC, capito? Molto elementari, spiegate bene le cose, magari fateli un po' più lunghi, ma spiegate bene passo passo. No, sei d'accordo tu?
4: Sono d'accordissimo. Poi tra l'altro ci sono i tutorial, quelli, la parte video,
0: sì?
4: A volte è tutto finto, perché con l'intelligenza artificiale ti fanno vedere
0: adesso
4: che è tutto facilissimo, come stuccare,
0: certo,
4: per esempio,
0: sì,
4: come
0: sì,
4: stuccare
0: sì.
4: I muri di casa.
0: A voglia.
4: Pam, pam, pam, pam, facile.
0: Ma che mi serve a me un muratore? Cioè,
4: esatto, poi arrivi, metti tu lo stucco, sì. Rimangono le crepe, le cose,
0: esatto.
4: Non riesci mai.
0: E com'è sta cosa?
4: Vabbè, ragazzi.
0: Mannaggia, fateli bene questi tutorial.

Sisto Sisters, I Don't Feel Like Dancing, su RTL 102.5 la notte con Andrea De Sabato in Ottambuli Belli. Allora, di nuovo, grazie, ci dà un consiglio: funghi in padella, soffriggi la cipolla, i piselli in padella, soffriggi la cipolla, il ragù, soffriggi la cipolla, buonissima la cipollina fresca verde. Insomma, viva la cipolla in tutte le sue salse.

che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: ti porto via con me, Jovanotti, prima ancora Madonna con Dance Teoria, prima ancora Malika Ayane con Detto Fra Noi. Adesso vi dico tutta la programmazione fino a oggi pomeriggio, ieri pomeriggio alle 7. Salutiamo John da Catania che ci dà un consiglio: quando mangiamo cipolla o aglio, per non sentire, per eliminare quel fastidioso alito problematico, insomma, quel topo morto, insomma, dice che basta mangiare una mela o chicchi di caffè. Io non l'ho mai provato, ma chicchi di caffè, cioè quelli ancora tostati, chicchi di caffè così crudi, no? Ok. Può essere, John da Catania, grazie, ci proverò. È un buon consiglio, no?
1: John, i rimedi di John.
0: I rimedi?
1: Non della nonna, del nonno.
0: No, di John, ma sicuramente.
1: I rimedi di John.
0: Ma John da Catania sicuramente li avrà ereditati da qualche nonno. Questi sono i classici rimedi naturali. E quindi non fatico a pensare che derivino proprio dai nostri
1: La mela, no? forse l'ho già sentito dire, però con i chicchi di caffè, sai che non l'ho mai provato. Anche perché poi i chicchi di caffè sono abbastanza duri da masticare. Cioè, sì. Beh, cosa fai? Lo mandi giù intero?
0: Ma faranno bene i chicchi di caffè, non lo so. Adesso chiediamo a ChatGPT Schnauzer che magari ci delucida, ci confermerà o ribalterà il quello è un'altra cosa. Confermerà oppure smentirà ciò che ci consiglia John da Catania, che comunque ringraziamo. Intanto una bella canzone italiana. Intanto mettiamo qualche bella canzone italiana. Parafulmini, Giorgia.

0: The Bowser, Lose Myself. Sentiamo un bel messaggino di un nostro amico ascoltatore.
1: Io sapevo che per contrastare quell'odore di cipolla in bocca basta condirla con l'aceto di mele, la cipolla. Grazie, ciao ragazzi, buona nottata.
0: Grazie, grazie a te per questo contributo. Allora, visto che John di Catania aveva ragione, confermato anche da ChatGPT Schnauzer, che ha detto che sostanzialmente sia la mela che il chicco di caffè, anche se il chicco di caffè più che altro copre un po' l'odore più che eliminarlo, mentre la mela elimina proprio quei gas che si formano quando si mangia appunto cipolla o aglio. Però suggerisce anche foglie di menta fresca, lattuga cruda, prezzemolo, oppure bere un bel bicchiere di latte intero, perché i grassi del latte si legano ai composti solforati, mitigando quindi l'odore dato appunto da cipolla e aglio. Basta, adesso di fiatella ne abbiamo parlato, però abbiamo ancora un po' di fiato? No, non abbastanza, allora lasciamo a un gruppo che di fiato ne aveva e come, i Platters con The Great Pretender su RTL 102.5.

0: The Great Pretender, i Flutters, ovviamente un disco che ha un sacco di anni già fatto con l'intelligenza artificiale, perché figurati come fanno a cantare così. No? Non c'era l'intelligenza.
1: Non c'era
0: l'intelligenza artificiale. Ma come facevano a cantare così bene senza l'intelligenza artificiale?
1: Oh, perché sapevano cantare.
0: È pazzesco, è incredibile. Anche a Quattro Castelle in provincia di Reggio Emilia sono le 2.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Continuano i pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina. Mosca si dice pronta intanto a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Lo sostiene il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Ieri la visita a Kiev del cancelliere tedesco Merz. I genitori di Chiara Poggi in TV: per noi il colpevole della morte di nostra figlia resta Stasi finché non ci sarà un'altra sentenza, dicono Giuseppe e Rita Poggi, lamentando che si è parlato poco della 26enne uccisa e molto di tutto il resto. Nel giorno dell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, il presidente della Repubblica Mattarella si è augurato che il sole di San Francesco illumini il mondo. Intanto si rinnovano gli appelli a favore della pace. Il Papa ha rivolto un pensiero alle vittime della guerra in Terra Santa. Il copilota umanita del volo Fly Dubai voleva far schiantare il velivolo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio, secondo quanto riportano i media israeliani, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Ammam al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Il pilota era già atterrato più volte nello scalo israeliano e progettava da mesi l'attentato. Kimi Antonelli fa un altro passo verso il titolo piloti di Formula 1 in Malesia nel Gran Premio del Bahrain. Ha vinto Verstappen, il pilota della Mercedes, secondo al traguardo, porta 84 punti di vantaggio su Russell, costretto ieri al ritiro. Sul podio anche la Ferrari di Hamilton. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete in gestione. Ricordo che per lavori notturni fino alle ore 6, sulla A7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e sulla A9 Lainate-Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.